0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Radio Parsec presenta.
2: Madonna, senti che jazz.

0: There are other worlds.
1: I wish to speak to you.

Radio Parsec. Alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamo!

0: E ben trovati sempre qui sulle cosmiche frequenze di Cosmic Salsa su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito in questa domenica 31 di maggio, dove stiamo registrando, dove le temperature ormai iniziano ad essere direi più che estive. Stabiliamo subito il nostro classico collegamento con l'ignoto spazio profondo, con la navicella che sta girando un po' a tutti i bar dell'universo, il nostro hermano Leon Bueno. Leon, ci sei?
1: Sabrosito, eccomi, ho parcheggiato su Mercurio, fa caldo, ma mi hanno detto che anche sulla Terra non si
0: Sì.
1: scherza.
0: Sì, Mercurio, tipo quelle robe bello, ma non ci vivrei.
1: Esatto, solo per poco, è un po' di commissioni.
0: E oggi, mio caro Leon, prima mentre preparavamo così la puntata, abbiamo deciso di concederci una domenica, direi, salsera,
1: A
0: magari
1: tutta salsa.
0: andando a scoprire artisti che abbiamo frequentato meno, sempre cercando di, come dire, mantenere un equilibrio tra stili diversi. Ovviamente vi proporremo anche artisti che ormai avete imparato a conoscere, che per noi sono, diciamo, dei, non so come dire, dei miti, ma iniziamo subito con la super combo del Puerto Rico Star con un brano del 1976, Cachomba. Questa è Colby Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Sabrosito. Vamo!
1: Ra

0: E questa era la cachomba del Puerto Rico Star.
1: Ciomba.
0: Stavamo facendo una ricerca che probabilmente è un termine storpiato del termine cacimba, che comunque indica quello che è conosciuto come il narghilè, ma che potremmo dire che era una pipa con cui si fumava il tabacco, che era il termine in cui in Sud America, insomma, indicava questo oggetto. E dico proprio una parola una sul Puerto Rico Star. Questa orchestra nasce all'inizio degli anni 70 a Porto Rico e nasce idealmente come risposta al successo che i musicisti portoricani emigrati a New York nel quartiere latino, visto il loro grande successo con la salsa, potremmo dire che anche a Porto Rico in qualche modo, diciamo, rosicano, ma in senso positivo, e danno origine a questa super orchestra che poi è diventata famosissima. E il brano è poi prodotto da un'etichetta sempre portoricana che si chiamava la Rico Records. Ma adesso, mio caro Leon, cosa ci proponi?
1: E adesso c'è Cheo Feliciano, un
0: Wow!
1: cantante tostissimo, leggendario, anche compositore portoricano. E vabbè, lui lo conoscete anche perché ha scritto, ha interpretato per la prima volta il Ratón, no? Un classicone, che poi
0: Sì,
1: insomma l'ha rifatto in mille, ha collaborato con
0: esatto.
1: Joe Cuba Sextet, con la Fania ovviamente. E il pezzo che ci sentiamo si chiama Anacaona, che letteralmente sarebbe il fiore dorato nella lingua indigena, Taino. E però qua si parla di una donna effettivamente un po' pericolosa, Anacaona, India della razza cautiva della región primitiva. E questo è Anacaona.
0: Ce lo sentiamo subito, Cheo Feliciano, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

il grande Seo Feliciano qui su Col Mi Salsa, grande pezzo Anacaona. Andiamo avanti a bomba e adesso io, Leon, ti propongo, e ovviamente propongo a voi che ci ascoltate, un'altra grande orchestra, questa volta proveniente dalla Colombia, altro gruppo storico per la musica salsa e non solo. Loro sono i The Latin Brothers con Fuma il Barco qui su Col Mi Salsa, Radio Parsec. Vamos!

0: Andiamo avanti, mio caro Leone. Adesso cosa ci fai sentire dall'ignoto spazio profondo?
1: Dall'ignoto spazio profondo adesso c'è un pezzone che si chiama Sola Vaia. E, allora, è interpretata in questo caso soprattutto dall'orchestra di Cortico, di cui avevamo già parlato, no? Il fratello, amico, fraterno di Isma Rivera.
0: Il Maelo!
1: La sua voce è il Maelo, il sonero maggior. Infatti in questa canzone c'è anche la sua voce, ovviamente. E io direi di ascoltarla, perché poi ci sono un sacco di versioni di questo pezzo. C'è un'altra psichedelicissima che ci ascolteremo in futuro, spero. Però adesso ci staremo Sola Vaia.
0: Benissimo, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Buen, El Sabrosito, con Cortico e su Combo. Vamo!

0: Questa era la voce inconfondibile di Ismael Rivera, che poi nel corso della puntata ritroveremo altre due volte, perché comunque se parliamo di salsa non possiamo non parlare del Sonero Mayor. Ma andiamo avanti, adesso vi propongo una band sempre newyorkese, sempre diciamo di quel fermento culturale latino che mischiava comunque stili e generi provenienti dal Sud America, che poi sono coagulati in qualche modo nella salsa. Loro sono Ernie Agosto y La Conspiración, canta Miguel Quintana e il brano è Estate Tranquilo del 1976. Questa è Call Me Salsa su Radio Parsec. Le un buen el sabrosito. Vamos!
1: Vamos!
0: Un attimo, ma inizia. Eccolo!

sul botta e risposta tra i cori dell'orchestra, appunto La Conspiración di Ernie Agosto e il cantante Miguel Quintana, andiamo avanti, mio caro Leon. È il momento di un altro brano.

0: del nostro caro amato Ismael Rivera. Cosa ci proponi?
1: Esatto, abbiamo di nuovo Severo Maior, la canzone si chiama La Soledad, testo molto maturo, bellissimo, e l'album è Con Todos los Hierros del 66, e una bombetta, sentiamoci.
0: Benissimo, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Ismael Rivera, La Soledad, vamos!

Sempre un grande Ismael Rivera, la sua voce, il suo modo di cantare, ma come ci faceva notare Leon Bueno, anche i suoi testi, sempre comunque profondi, poetici. E poi mi veniva

C'è l'isola di Cuba, Porto Rico e New York. Ovviamente è riduttiva perché poi la salsa esplosa in tutto Sud America. Però io direi che questo, non so nemmeno adesso se geograficamente si potrebbe definire un triangolo, ma anche prima con Leon discutevamo che facendo un po' una ricerca su come i musicisti stessi poi definivano la musica salsa, abbiamo scoperto che non si poteva prescindere proprio da Cuba. Andiamo avanti, adesso vi propongo un altro artista che era

e nel caso specifico questo è un brano del 1970 che è un inno alla pace, infatti si chiama Pax, fa parte del disco Different Direction, Cosmic Salsa, Radio Parsec, questo è Frankie Dante e l'orchestra Fabo Yan, vamo!

0: E con l'esplosione finale di questo brano, che appunto è un inno alla pace, è molto bello, perché per quanto diciamo una frase banale, ma dice: noi vogliamo la pace e non vogliamo la guerra. E di questi tempi direi che fa sempre bene. Mio caro Leon, dallo spazio, dalla frescura di Mercurio, cosa ci proponi?
1: Allora, da questa frescura adorabile, andiamo ad ascoltare. Leon Bueno propone Oscar De Leon, ovviamente un cantante e bassista venezuelano, soprannominato il sonero del mondo, una leggenda della salsa, ovviamente soprattutto in Venezuela. E lui, a parte che ha dei baffi incredibili, se vedete la foto, veramente baffi da competizione.
0: Ah, io li porto probabilmente anche come omaggio inconsapevole, ma devo dire che tantissimi musicisti comunque di questa sfera, diciamo, latina, hanno sempre dei baffi totali.
1: Esatto, è un segno, uno status. E invece lui ha fondato anche la Dimensione Latina, e infatti il pezzo che ci ascoltiamo, che si chiama Te Conosci, è proprio con la Dimensione Latina, è veramente totale.
0: Ce lo sentiamo subito su Call Me Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito, Te Conosci, Oscar De Leon. Vamos!

E questa era la Dimensión Latina di Oscar de León, te conosci, grandissimo pezzo. Ma andiamo avanti e restando sempre su quella che potremmo considerare una salsa, diciamo, con un gusto politico e sociale, vi propongo un brano che è un inno proprio all'Africa e alla negritudine, che si chiama Negro Soy. Loro sono Caco e sua orchestra. Brano del 68 prodotto dalla Kraft Recording, dall'album Sock It To Me Latino. Questa è Con Mi Salsa Radio Parsec, Leon Buena, Sabrosito, vamo!

0: è veramente un gran pezzo, è come vi dicevo,
1: veramente.
0: È un inno alla negritudine, dice: io non ho nessuna colpa di essere nero, io vengo dall'Africa ma ballo il bugalù, semmai dice la colpa è del sole che ci ha bruciato, è veramente questo proprio a indicare la profonda, il profondo legame, le radici che per chi era nero in Sud America e negli Stati Uniti è un legame che non è mai venuto a mancare. Ma andiamo avanti, mio caro Leon, cosa ci fa ascoltare adesso?
1: Oh, ora ci sentiamo Orchestra Power, conosciuta anche come la Puerto Rican Power, un gruppo fichissimo, ovviamente di Puerto Rico, e ci sentiamo questo pezzo che si chiama Todo Vuelve, ovviamente tutti tornano, secondo me è bellissimo perché dice ok, tutti tornano a casa, anche quelli che vivono fuori, no? Se hanno la possibilità comunque tornano a casa. Questo pezzo è in un album anche bellissimo, si chiama Alto Voltage del 75 e questa è Orchestra Power, Todo Vuelve.
0: Con mi salsa Radio Parsec, Leon Bueno al sabrosito, vamos!

Jesse e Todo Vuelve in Paracà, anche perché prima ricordavamo mentre dava il pezzo che c'è anche un altro tema tipico della salsa che è un po' l'epopea, potremmo dire, del migrante, che poi è un tema universale. Chi purtroppo per necessità è costretto a lasciare il proprio paese, ma poi come può, ecco, torna a casa. Andiamo avanti, adesso vi propongo un brano salsa, un gusto molto funk, il pezzo è del 1970, si intitola Che se sepa e loro sono Roberto Roena, e su Apollo Sound, questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, vamo!

0: E come avete sentito, questo appunto è un brano, diciamo, di salsa funk con un tiro incredibile, grandissime percussioni. Mi è
1: No,
0: piaciuto
1: bellissimo.
0: molto anche perché, come sapete, ormai quando ci sono contaminazioni, direi così palesi, noi qui a Cosmic Salsa, tra la Terra e lo spazio, ci andiamo a nozze. Ma vai Leon, adesso cosa ci fai sentire?
1: Allora, ci sentiamo un gruppo con un nome fichissimo che si chiamano Los Nemos del Pacifico.
0: Wow.
1: Una band degli anni 80, fondata da Alexis Murillo e dal fratello Americo Murillo, chiaramente Disco Asuentes, quindi l'etichetta di cui avevamo parlato, no? In Colombia è veramente il corrispettivo della Fania praticamente,
0: Eh sì.
1: se non di più, oltretutto. E il pezzo si chiama Para la Luna, il testo qui è anche bellissimo, che dice ok, sulla Terra non ci posso più vivere, io vado sulla Luna.
0: Quindi è un tuo manifesto, potremmo dire. Ce lo andiamo
1: Sì.
0: subito a sentire qui su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Para la Luna, vamo!

0: E anche questo grande sound, effettivamente anche noi qui, caro Leon, su questa martoriata terra, più di una volta guardiamo verso il cielo, verso le stelle, o invochiamo un rapimento alieno, o immaginiamo di poter stare con te a fluttuare tra le galassie. Siamo arrivati quasi alla fine, io vi propongo quello che per oggi è il mio ultimo brano. È un brano live sempre del nostro grande maestro, il sonero maior Ismael Rivera. Si chiama Sale el Sol. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Pou!
1: Il sonero maior Ismael Rivera.
2: Buenas, caballeros. Y como nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo, tenemos un número aquí de nuestro Bobby Capó y lo vamos a entrenar aquí esta noche. Deséenme suerte, se llama Dormir Contigo.

0: E se prima c'era un inno alla luna, questo è proprio un inno, direi, al sole, al caldo e all'estate. Siamo arrivati alla fine, mio caro Leon. In questa puntata abbiamo cercato di proporvi appunto una salsa che non abbiamo frequentato molto nel corso delle nostre puntate, ma che, come avete potuto sentire, aveva più o meno lo stesso mood. E ci piace sempre comunque indicarvi artisti, album e piccole storie attorno a questa musica per allietarvi. Come sempre, la puntata di Con il Salsa andrà in onda a partire da domani, lunedì 1 giugno. Potete contattare le pagine social di Radio Parsec, cercate su Facebook l'UFO Tropical e su Instagram la pagina del nostro Leon Bueno. Cosa ci proponi per chiudere, mio caro Leon? Intanto ti saluto e viva sempre la salsa.
1: Viva la salsa, sempre dallo spazio, sulla terra e dovunque. E infatti chiudiamo con salsa veramente all'ennesima potenza, i Brooklyn Sounds, poco conosciuti ma una formazione totale, e hanno un suono crudissimo, infatti è proprio New York se l'ascolti bene. E il pezzo si chiama È llegado il momento. Ed è veramente una bomba e io saluto tutti, grazie a Radio Parsec, come sempre, a chi ci ascolta, viva la salsa!
0: Vamo! Leon Bueno al sabrosito, con mi salsa su Radio Parsec, ci sentiamo alla prossima, vamo!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: In realtà non è ancora finita la puntata perché abbiamo ancora una mezz'oretta. Ho ristabilito ovviamente il contatto col nostro ermano intergalattico Leon Bueno. Leon Bueno, mi senti?
2: Eccolo.
1: Ci sei?
2: Sì,
1: benissimo.
2: Sì, forte e chiaro, abbiamo riacceso tutte le antenne.
1: Quindi siccome il signor Parsec ci ha chiesto di fare questa ulteriore mezz'ora, io ho deciso di approfondire alcuni artisti che abbiamo ascoltato nell'oretta che ci precede. Quindi parto subito a bomba, un altro brano di Frankie Dante con la sua orchestra Flamboyant, brano sempre del 1976, tratto dall'album Los Salseros de Acero, e il brano si chiama Scienza Politica. Vamo!

0: E questa era la scienza politica, secondo Frankie Dante. Inoltre vi invito a cercarvi la copertina di questo disco, che vi ricordo è L'Ossa al Zero de Asero del 1976, perché c'è il faccione gigante di Frankie Dante con tanto di basco, occhiale da sole, ovviamente l'immancabile baffo e un bel cigarrone in bocca. E invece, sempre dallo spazio, per quest'ultima mezz'oretta, cosa ci proponi, mio caro Leon?
1: Allora, rilancio con un altro pezzo di Ceo Feliciano, preso sempre dallo stesso album omonimo Ceo del 71, che è tutto tostissimo, infatti vi invito a sentirlo. Il pezzo che ci sentiamo si chiama Mano Caliente, la mano calda.
0: E quindi su Colby Salsa, Radio Parsec, sempre Alza Brossito e Leon Bueno, ci andiamo a sentire la mano caliente di Seo Feliciano. Vamo!
1: Ra!

0: E grande brano anche questo, poi adoro la parte iniziale e finale dove c'è solo voce e percussioni, poi potremmo dire
1: Bomba.
0: che il brano è un po' come posso dire, una dedica poi a chi ha la mano caliente nel suonare i tamburi, veramente, veramente bello. Ma andiamo avanti, il prossimo brano è sempre di un'altra orchestra che abbiamo sentito anche prima, precisamente di Caco e la sua orchestra. E se prima il suo brano era L'inno alla negritudine, che si chiamava Negro Soi, sempre del 1968, questo brano invece è di un anno prima, del 67, e si chiama Aunque no tengo dinero. Cosmi Salsa, Radio Parsec, León Bueno, El Sabrosito, ¡vamos!
2: A todos mis amigos que hoy se encuentran con dinero, quiero dar este consejo. Alabala, alabala, alabala, alabala, habla.

0: E Caco con la sua orchestra ci ricorda che anche se non tiene dinero, baila ugualito il Bugalù. Veramente grande ironia in questo brano. E adesso tocca a te, mio caro Leon, dall'ignoto spazio profondo, cosa ci fai sentire?
1: Allora, vi mando una navicella con un pezzo di orchestra power. Ovviamente ne sentiamo un altro. E il pezzo si chiama Nostalgia Guaira. E visto che prima non abbiamo avuto il momento Vestaglietta, direi che questa è un'ottima occasione.
0: Perfetto, quindi per il Vestaglietta Time su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Orchestra Power, Nostalgia Guajira, vamos!

E finiamo questo Vestaglietta Time poi con la più classica delle flautite, direi, grande brano, ma restando più o meno nello stesso mood, stiamo quasi per concludere questa mezz'oretta aggiuntiva. Io diciamo continuo sempre nel mood da Vestaglietta con divano, room, sigaro e tutto ciò che vi rilassa. Vi ripropongo un altro brano di Roberta Roena con il suo Apollo Sound, Mi Desengaño. Questa è sempre Cosmic Salsa su Radio Parsec. Le un buen al sabrosito, vamos!

0: E questo era il Desengaño di Roberto Roena col suo Apollo Sound. Questa volta siamo davvero arrivati alla fine. Vi ricordo che la puntata nuova, che questa volta durerà appunto 90 minuti e non la solita oretta, andrà in giro per il palinsesto a partire da lunedì 1 giugno. Questa è sempre Cosmic Salsa sulle onde di Radio Parsec. Io, caro Leon, ti saluto e ti ringrazio per aver ristabilito la connessione e averci mandato ancora dell'ottima musica. Vi ricordo di seguire le pagine social di Radio Parsec su Facebook e Instagram. Cercate su Facebook l'UFO Tropical per restare aggiornati sulle puntate, se volete scriverci e commentare ciò che sentite. E vi ricordo anche che potete contattare il nostro hermano Leon Bueno sulla sua pagina Instagram. Come concludiamo, mio caro Leon?
1: Allora, chiudiamo il cerchio, concludiamo con un pezzo di Brooklyn Sounds da questo disco veramente tosto, omonimo, è un sound crudo, ricco di ottoni, percussioni, veramente suona tosto, e ci andiamo ad ascoltare Mírame San Miguel.
0: Benissimo, io ti saluto ancora una volta, mio caro Leon, ti auguro buone fluttuazioni intergalattiche.
1: Sì, decollo, ci vedremo presto.
0: Benissimo, come sempre, viva la salsa, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito, ciao!

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

vent'anni ascoltavo musica punk e dark e tutto quel filone lì. Per la verità ascolto quei generi anche oggi, ma non solo. Ricordo che quelli più grandi di me, quelli cresciuti con il rock dei due decenni precedenti, non facevano che ripetere, con tono di superiorità, frasi da vecchi stronzi nostalgici, tipo «Ma questa non è musica, ma è tutto uguale». Quello che ascoltavamo noi, quello sì, che era vero rock. E via così. Che fastidio sentire queste sciocchezze. Oggi mi capita di ascoltare spesso le stesse frasi dette da quelli della mia generazione ai giovani di questi anni. E che fastidio che provo, oggi come allora. Perché c'è una nostalgia sana e una malata, cattiva. Forse financo invidiosa. Ecco, ricordo che feci una promessa a me stesso a quel tempo. Io non diventerò un vecchio stronzo nostalgico e rispetterò i giovani e i loro gusti. Questo, naturalmente, non mi obbliga a farmi piacere la musica dei giovani di oggi. Non significa neppure che io non possa criticarla nel merito. Significa, più semplicemente, non pensare che il passato sia migliore del presente solo perché i giovani un tempo eravamo noi. Ecco, allora, due canzoni che ascoltano i giovani di oggi. Il primo è un brano trap e il secondo, emo.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Per me esiste anche una nostalgia immaginaria. Chi ha detto che la nostalgia debba sempre essere rivolta al passato? Talvolta ho nostalgia di un mio

e lo ripeterò continuamente, finché non avrà pace la mia mente. Le vite che per voi non sono niente, vi proclamano carogne contente e provano che il cristiano occidente è criminale, vile e supponente. Patrizia Valduga.

Il BGM 109 Tomahawk è un missile da crociera subsonico a lungo raggio. Dopo il lancio effettuato mediante un razzo booster, sui lati del Tomahawk si aprono le alette. Nel giro di pochi secondi il razzo si spegne ed entra in funzione la turboventola del missile. Mentre il Tomahawk sfreccia a circa 800 km all'ora, il suo sistema di guida lo dirige sul bersaglio con l'ausilio di un radar altimetro, seguendo una traiettoria computerizzata. Può fare strettissime virate, brusche impennate e vertiginose picchiate e centrare con un boato di fuoco una scuola con più di un centinaio di bambine. Diamine, come siamo precisi nel costruire la morte!

0: State aspettando la primavera, il sole che riscalda e le giornate luminose, ma l'abisso è lugubre, è tetro, è buio, è umido come questa grotta sgocciolante dove ostinatamente, cercando un ordine che non trovo, affastello pezzi di umanità come un bimbo costruisce castelli di carta. Ma che ve lo dico a fare?
1: Ti posso chiedere una cosa?
2: Avanti.
1: Cos'è che te lo dico a fare? Che vuol dire?
2: Che te lo dico a fare significa... Se tu sei d'accordo con qualcuno, no? Gli fai Rachel Welch è proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dico a fare? Invece, se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dico a fare? No? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, minchia, sti peperoni, che te lo dico a fare? Ma può anche voler dire va al diavolo, tipo uno fa all'altro e Bubi dice che è il cazzo piccolo, e Bubi che te lo dico a fare?
1: Che te lo dico a fare? Bubi, che te lo dico a fare?
2: E a volte non significa niente, solamente che te lo dico a fare.

non facciamo che correre dalla mattina alla sera guardandoci in cagnesco, nel bus, nella metropolitana, in coda al semaforo, sul posto di lavoro. Ci spintoniamo, cerchiamo di farci largo, di avere quel posto al sole promesso dal miracolo economico cantato per decenni dalle sirene alla TV. Ogni mattina ci alziamo e riprendiamo a spintonarci, a correre con la faccia caina, con la speranza, anzi la pretesa di meritarci un pezzetto di quel miracolo che vediamo compiersi sempre altrove, sempre in alto, sempre più in alto. Anche ora che il mondo è in fiamme, continuiamo a scarpinare per salire la scala sociale, ma i pioli cedono ogni volta e lassù, come dei malvagi, sono sempre in pochi, sempre di meno e sempre più miracolati. Dio!

Ci aveva avvertiti negli anni 60 del secolo scorso Luciano Bianciardi. L'aveva annusata subito lui, la puzza indaffarata del nostro sudore per le vie di Milano, di noi illusi scalatori sociali, abbagliati dalla roba come rinnovati Mazzarò Verghiani. E ci descriveva così nella sua vita agra. Quel che restava, oltre al freddo, i cieli grigi e l'indifferenza della metropoli, era il cosiddetto miracolo economico. I miracoli veri sono quando si moltiplicano pani e pesci e pile di vino e la gente mangia gratis tutta insieme e beve. I miracoli veri sono sempre stati questi. E invece ora sembra che tutti ci credano a quest'altro miracolo balordo. Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. Chi non ha l'automobile l'avrà, e poi ne daremo due a famiglia, e poi una testa, daremo un televisore a ciascuno, due televisori, due frigoriferi, due lavatrici, a tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestarsi i piedi, a tafanarsi l'un con l'altro dalla mattina alla sera. Io mi oppongo.

me ne stavo indaffarato in questa mia caverna sgocciolante, intento a mettere al sicuro e in ordine i pezzi di umanità raccolti nel mio girovagare per il mondo, quando Novacene io/IA mi si è avvicinato e mi ha detto questo. Ecco le sue parole.

Restiamo umani. Restiamo umani. Restiamo umani è una frase che spesso sentiamo ripetere per indurci a essere empatici, solidali, altruisti, giusti, onesti. In una parola, buoni. Ma una brutta notizia.

Nessuno può salvarci da noi stessi se non noi stessi. Siamo vittime, giudici e carnefici. Il poeta siciliano Gesualdo Bufalino diceva: «Capita a volte di sentirsi per un attimo felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo, poi passa».

andrò a cercare pezzi di umanità nei vicoli ciechi, sulle cime tempestose, fra le onde del mare, fra le urla del traffico.

Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti gli amici di Radio Pars, che nella fattispecie agli amici e le amiche ascoltatori e ascoltatrici di Lello Splendor. Questa sera abbiamo una puntata nuova, la numero 12 probabilmente, e questa sera si intitola More More Music, perché parleremo nel corso della puntata, ascoltando diverse canzoni, della storia e dell'evoluzione di una etichetta discografica indipendente molto molto molto importante, un'etichetta discografica berlinese che si chiama appunto More Music. Cominciamo!

Ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Parsec, questo splendido esperimento tutto anconetano di una web radio sociale e comunitaria che ospita al proprio interno e nel proprio palinsesto alcuni programmi, tra cui il mio, Lello Splendor. E in questa nuova puntata di Lello Splendor dal titolo More Music avrò la velleità di fare il mio solito viaggetto di circa un'ora e mezzo nei meandri e nelle evoluzioni di un qualche tipo di musica, un qualche genere di musica e una qualche etichetta, un qualche artista, un qualche movimento. E nel concreto parliamo dell'etichetta berlinese dal nome appunto More, perché è stata fondata da un certo Thomas More a Berlino nel 1999 ed è una label in cui rientrano alcuni generi musicali, l'elettronica chiaramente, e però molti anche altri derivati come l'EDM, il Dream Pop, ma è una elettronica molto minimale, molto pop, molto sognante, molto onirica, per certi tratti anche un po' esoterica, ma alla fine molto molto semplice e anche molto godibile, che si evolverà nel corso degli anni con altri artisti e altre canzoni che cercheremo di rappresentare nel corso della puntata. Questo era un inizio, diciamo, doveroso, perché i critici e quelli che la sanno lunga fanno un po' risalire le origini di questa etichetta discografica a Bernard Fleischmann, che nel 1999 si rese autore di questo pezzo, Where Have You Been, tratto da Pop Loops for Breakfast, l'album di debutto appunto del 1999, che è un po', diciamo, un buon punto di partenza per capire quella che può essere la poetica e il manifesto dell'etichetta More, e cioè una musica elettronica malinconica, anche un po' retro, comunque analogica, per certi versi anche un po' rumorosa. Avete sentito un po' di vibrazioni di sintetizzatori, insomma, abbastanza rudimentali, e comunque con una drum machine che mantiene un livello di movimento comunque piuttosto tranquillo. Sì, perché la More Music e l'elettronica della More Music non è sicuramente l'elettronica da ballo o da dance floor. Siamo un po' nell'ambito della minimal e della musica ambientale, un po' come facevano i corrispondenti paritetici, per esempio Boards of Canada o Aphex Twin o Isan, che sentiremo fra un po', e comunque siamo su quel genere lì. Un altro esempio ci deriva da un altro brano che passiamo, siamo sempre in quegli anni lì, parliamo di fine anni 90, e questo era una band che si faceva chiamare OP8, erano danesi e in quegli anni erano usciti con un bel disco che si chiamava Objects for an Ideal Home nel 1999. Noi ci sentiamo questa bella PK50.

Beh, sono piuttosto chiari gli elementi caratterizzanti della musica proposta da questa label. Stiamo parlando della More Music, l'etichetta indipendente berlinese fondata da Thomas More nel 1999 a Berlino. E anche gli OP8 non si facevano pregare, quindi abbiamo sentito un brano che era piuttosto rappresentativo, con questa elettronica molto glitch, molto minimale, ma anche con una percussione in sottofondo. E comunque stiamo parlando di un brano strumentale che non ha nessun tipo di velleità di groove, di beat, di ballo e di dance floor, perché si parla di musica elettronica. È lo stesso Thomas More che negli esordi della sua etichetta ammette che bisognava per forza passare attraverso l'elettronica, perché la scena berlinese di cui More e tutti i compatrioti erano circondati era quella dei club dove si faceva musica elettronica, e anche quella che veniva dal resto d'Europa era musica elettronica di un certo tipo, piuttosto spigolosa, piuttosto anche dura da affrontare, ma molto efficace da un punto di vista del ballo e della scena del dance floor e della club culture in generale. E invece More è più affascinato da altri versanti, da altri aspetti della musica elettronica, e quindi decide di enfatizzare proprio questi lati piuttosto anche pop, ma anche molto semplici nelle caratteristiche della musica elettronica che gli artisti che stava mettendo sotto contratto erano in grado di proporre. Ne abbiamo avuto un buon esempio con Fleischmann all'inizio e anche con OP8 in questo secondo brano, perché in questa prima fase della puntata di Lello Splendor dedicata all'etichetta berlinese ho voluto mettere alcuni pezzi rappresentativi di quel tipo di elettronica di cui andremo a parlare. Ovviamente non si può parlare di More senza parlare di Isan.

Indubbiamente Isan ha avuto un ruolo chiave, come poi lo avranno Lalipuna e Notwist, come vedremo più avanti, nelle vicende della More Music. Isan inglesi, abbiamo sentito questo Betty's Lament da un disco molto bello che era Clockwork Menagerie del 2002, e un altro esempio di questa elettronica un po' ipnotica, con un approccio, diciamo, quasi con tastiere che quasi cinguettano e comunque con strumenti analogici piuttosto datati. Scordatevi grandissime produzioni o grandissime velleità, diciamo, artistiche. Qui siamo in presenza di una musica da cameretta, una musica che è prima di tutto pop e prima di tutto anche estetica. Sì, perché il nostro amico Thomas More era sostanzialmente circondato da creativi, e i suoi compagni di stanza, i compagni di lavoro, che si chiamano Marcus Harker, ma che si chiamano anche Valérie Trébéliard e anche altri di lì a venire, già lavoravano in altre formazioni, in altri gruppi. Un bel esempio ci è dato da Tide and Tickle Trio, che era proprio un progetto collaterale basato a Weilheim in Baviera, proprio con Marcus Harker, che già cominciava a collaborare con Thomas More. Questo disco contiene alcuni pezzi sempre strumentali, che però ci danno un po' l'idea dell'eclettismo dell'etichetta More in tutto il suo splendore. A voi Tide and Tickle Trio.

Per chi non li conoscesse, prendete nota di questo nome, ovvero sia Tide & Tickle Trio, con questo brano United World Elevator, tratto dal disco Electric Avenue Tapes del 2001. Dicevo, prendete nota di questo gruppo, ma soprattutto dei nomi che componevano questo gruppo, su tutti Marcus Archer, sodale compagno di stanza di Thomas More, perché avrà un'importanza fondamentale nel prosieguo dell'etichetta, ma anche nell'evoluzione dell'etichetta. E comunque avete sentito come in questo brano ci sia anche un pianoforte, ci sia un beat diverso, e in questo disco gli amici della Baviera sfumano addirittura sul jazz, e quindi un brano che si fa piuttosto complesso, un disco che si fa piuttosto eclettico, sempre nel nome di una certa estetica, perché un tratto distintivo della More Music era quello di unire l'elemento fonetico, l'elemento sonoro, ma anche l'elemento visivo e prettamente di design. A questo proposito è lo stesso More che dice di aver arruolato la sua migliore amica d'infanzia, Ian Cruse, proprio per guidare la direzione del design. E volevano che tutto avesse una certa grafica per distinguersi dagli altri, pantoni, immagini semplici e soprattutto una copertina di cartone che nella facciata esposta aveva una stampa a rilievo, quindi si sentiva lo sbalzo del cartoncino, e tutta la custodia era fatta di cartone, perché dovevano distinguersi dagli altri dischi negli scaffali del negozio di dischi. E vi posso garantire che questa cosa ha funzionato egregiamente, perché quando andavo a comprare i dischi nei negozi in quegli anni, ebbene, soprattutto nei negozi di dischi in Europa, le copertine dei dischi More, che ovviamente erano raggruppati perché appartenevano alla stessa etichetta, così come la Sub Pop, la Warp o altre etichette, ebbene, questi dischi avevano una grafica che si faceva distinguere, che era molto accattivante, perché era fatta di colori pastello, di disegni molto, molto semplici, quasi bambinesi, e poi avevano questo rilievo che al tatto era piuttosto piacevole. Una cosa che accomuna la More proprio alla Warp, per i più fedeli ascoltatori di Lello Splendor sanno che ci feci, scusate la parolaccia, una puntata apposita sulla Warp, che era l'etichetta di Sheffield in Gran Bretagna, un'altra etichetta che dava molta molta importanza al design, oltre che sonoro anche grafico, perché tutti gli artisti che pubblicavano con l'etichetta avevano un canone da rispettare anche da un punto di vista grafico. Del resto sono molti gli artisti in quegli anni che prediligono proprio una elettronica diciamo ambientale, proprio di design, così si dice, e siccome io sono un patriota di quelli proprio fervidi, volevo dire, anche parafrasando una bella rubrica del Comitato Centrale di Radio Parsec che sta prendendo forma in queste ultime puntate, cioè c'è un po' d'Italia. Ebbene sì, perché un nome importante della More Music, che ha proposto cose molto molto interessanti, era un italiano, che il nome d'arte era Populous, ma in realtà lui si chiama Andrea Mangia, e io ve lo faccio sentire in questa puntata dedicata alla More Music.

A chiudere questa prima parte di puntata, quasi un terzo esatto di Lello Splendor numero 12, abbiamo ascoltato Flu di Populous dal disco Kipo del 2002, uscito per More Music. Un artista, un DJ, un autore di colonne sonore, un sound designer per web, musei, ma anche sfilate di moda, dicevamo Andrea Mangia, che si faceva chiamare Populous. E questo pezzo l'ho voluto mettere perché intanto a me piaceva molto, è molto bello, molto interessante, molto profondo, ha un bel groove, ha tutti i canoni dell'elettronica glitch minimale dell'etichetta More, ma soprattutto rientra, se vi ricordate bene, in quel wannabe di cui io parlo spesso e che è stata un po' la mia traccia fedele del mio essere DJ a tempo perso. Sì, perché io nelle mie serate difficilmente agivo da agitatore di folle, semmai preparavo un po' il terreno e facevo quello che in termini tecnici si chiama warm up, cioè un riscaldamento proprio in ambiti che avevano a che fare un po' con, ecco, serate di un certo tipo, concerti di un certo tipo, perché a me piaceva proprio quel suono lì. A me piaceva creare un landscape sonoro fatto proprio di questa musica, e quindi dalla mia valigia tiravo fuori tutti gli artisti che abbiamo sentito in Warp, Aphex Twin, Boards of Canada, ma anche gli artisti More, Isan, Populous, questa canzone qui proprio, OP8, perché faceva figo anche dire a quelli che ti venivano a chiedere di chi era quel brano e tu gli rispondevi: ma sai, questo è un artista della More Music, un'etichetta berlinese che fa questo tipo di musica, eccetera eccetera. Facevi un po' il bello ma anche il cattivo tempo. Questo ci ha permesso un po' di chiudere questa prima parte, diciamo, strumentale e piuttosto caratteristica dell'etichetta, un'etichetta che, come dicevo prima, si evolve nel corso degli anni, perché poi arriva anche

Un disco sicuramente da avere nella propria collezione, ovvero Scary World Theory dei Lalipuna del 2001. Un disco importante, soprattutto una voce importante, quella di Valérie Trebeliard, che da Monaco si stava proponendo come una delle voci più emergenti e più importanti della scena elettronica di Berlino e stretta collaboratrice di Thomas More, che darà vita con appunto i Lalipuna a un progetto molto importante che diventerà un po' anche il manifesto di una seconda vita, una seconda evoluzione della sua etichetta. Sì, perché con questo brano avete sentito come la canzone si faccia, oltre che cantata, si faccia anche più suonata, ed è questa un po' la caratteristica distintiva di questa etichetta che, proprio per la sua fusione o per il suo coinvolgimento al proprio interno di generi musicali diversi, l'elettronica sicuramente, ma anche il pop sicuramente, ma anche altri strumenti tipici dell'indie rock. Abbiamo sentito una voce quasi shoegazer, ci torneremo sopra a questo termine, ma anche e soprattutto la chitarra e anche il basso e anche la batteria, che fanno un po' la linea melodica della canzone intera, fanno sì che la More venga individuata come l'apripista di quel genere chiamato indie-tronica, che ai più farà un po' storcere il naso, ma in effetti è quello che è successo, perché è una produzione, quella di More, che soprattutto nella sua fase centrale dei primi anni del 2000, con Lalipuna che abbiamo appena ascoltato, ma anche con altri nomi come Styrofoam o Herman Unklein, che non c'è il tempo di ascoltare, ebbene propongono proprio questa bella fusione di generi fra di loro. Il risultato è comunque molto bello, molto gradevole. Si parla sempre di una canzone fatta da un'elettronica di sottofondo analogica, ma in questo caso la chitarra, la batteria e soprattutto la splendida voce di Valérie Trebeliard la fanno da padrone. Un altro esempio carino di questa evoluzione che stiamo assistendo in questa parte di puntata ci è data da Miss John Soda.

Vi ricordate prima, quando parlavamo dei Tide and Tickle Trio, avevamo nominato un certo Marcus Archer? Ebbene, qui c'era invece il fratello, Michael Archer, che sempre da Weilhelm aveva fondato i Miss John Soda, e questa era Technicolor dal loro disco di debutto, che era No P or D del 2002. Un altro esempio di come la produzione di More Music stava cambiando, stava facendosi sempre più indie-tronica, ovvero sia un bel miscuglio di cantato fatto in una certa maniera, una forma canzone che ha anche una sostanza non solamente elettronica ma anche suonata. E questa era un po'... stava un po' diventando il fiore all'occhiello, il tratto distintivo di questa etichetta discografica, anche perché le collaborazioni di Thomas More con gli stessi Archer e anche Valérie Trebellière, ma anche altri nomi che circolavano in quella scena, portano l'etichetta a scritturare, anche se non immediatamente ma anche magari nel corso degli anni, delle band che avevano una loro dignità, non venivano prettamente dalla Germania, ma avevano contatti anche con altri lidi e con altre esperienze. Stiamo parlando ad esempio dei Mum, che noi adesso ci ascoltiamo con questa bellissima Green Green Grass of Tunnel, e questo è sentite i carillon in fondo, è proprio l'esempio con cui poi viene ricordata questa fase del catalogo di More Music. Mettetevi comodi, sognate pure tranquillamente, fate fluire i vostri pensieri. Questa etichetta fa sì che la mente possa viaggiare in serenità come se fosse su un campo d'erba in una bella giornata di sole. A voi, Moon!

Se vi siete addormentati, io non vi biasimo, perché questa era proprio una vera e propria ninna nanna. Avete sentito? Ci sono dei campanellini, ci sono le marimba, ci sono questi motivi romantici e c'è soprattutto questa leggerezza, questa cosa che fluttua nell'aria grazie anche alla voce femminile di questo collettivo islandese che risponde al nome di Mum. Per fare i puntini sulle per non dire anche una parolaccia che parafrasa il fatto di essere precisi, Moore tecnicamente non ha pubblicato l'album dei Mum di cui stiamo parlando, ovvero sia Finally We Are No One del 2002, ma che era su Fat Cat, ma poi dopo li ha scritturati più avanti negli anni. Sta di fatto che però la collaborazione con questi artisti poliformi e polistrumentisti islandesi cominciava a dare i suoi frutti, perché da lì a breve la Moore mette sotto contratto numerosi artisti scandinavi, diciamo così, ma anche e soprattutto islandesi, perché non c'erano solo i Sigur Rós, non c'era solo Björk, ma c'erano anche i Mum e c'erano anche altri che adesso sentiremo, artisti importanti perché danno un taglio diverso all'etichetta e al catalogo della Moore Music. Infatti ora noi ci sentiamo un gruppo che è fondamentalmente diverso nella produzione, non nell'origine geografica, ma comunque sempre di Moore parliamo. Stiamo ascoltando i Sea Bear con Libraries.

E rieccoci, rientriamo in studio, siete sempre all'ascolto di Radio Pars, che della puntata numero 12 di Lello Splendor dal titolo More More Music, perché cerchiamo di approfondire nel corso della puntata un po' la storia e l'evolversi dell'etichetta indipendente berlinese More Music, che dalla fine degli anni 90 ha cominciato a produrre dischi con artisti di un certo genere. Parliamo di elettronica all'inizio, ma poi è una produzione che si evolve anche, come abbiamo sentito, nell'inditronica, perché le canzoni e gli artisti cominciano ad avere tutti i crismi dell'indie rock e di certa musica fatta con il criterio del do it yourself. E questi erano dei begli esempi, perché abbiamo sentito prima i Mum e adesso abbiamo sentito i Seabear, che sono islandesi come i Mum, e in effetti probabilmente con questo disco la More Music comincia proprio a metà degli anni 2000. Stiamo parlando del disco The Ghost That Carried Us Away del 2007. Dicevo, con questo disco la More cambia praticamente rotta. Questo è l'album meno elettronico e forse più prettamente di gruppo, di band, che avesse pubblicato. E avete sentito, è un genere musicale che ha anche un certo folk orchestrale, bucolico, anche un po' sferragliante, un'armonica, un glockenspiel, il banjo, e quindi qualcosa che somiglia molto molto molto da vicino al folk americano, a certo indie americano, mondo con cui comunque Thomas More, fondatore dell'etichetta, aveva già a che fare. Quello che è interessante notare è che l'etichetta comincia a dividersi sempre più in produzioni tedesche, spiccatamente berlinesi, ma anche scandinave e spiccatamente islandesi, perché i Seabear Thomas More li ha conosciuti proprio attraverso la collaborazione con i Mum. E noi adesso ci andiamo a sentire un altro gruppo islandese che ha dato una sua interpretazione della musica di More Music, e quindi a tutto il discorso di Lello Splendor.

Bene, è con gli FM Belfast che tocchiamo proprio tutto un altro genere. Siamo nel 2007, questa era Underwear dal disco How to Make Friends. Dicevamo tocchiamo proprio tutto un altro genere, perché siamo passati dall'elettronica, diciamo, pura a quello che invece è definito indie-tronico puro. Qui siamo proprio di fronte a un pezzo indie rock condito con un po' di tastiere analogiche, e anche il cantato un po' scanzonato di questo gruppo islandese fa sì che questo disco, questa canzone, sia un po' rappresentativa non solo degli anni, ma anche dell'influenza che l'indie rock ha avuto sul catalogo della More Music. Qui si sente chiarissima anche l'indie tronica americana. Ci sono i Postal Service qui dentro, per chi non li conoscesse andateveli a sentire. Era un duo che era passato alla storia per aver trovato il loro nome grazie al servizio postale che faceva sì che si scambiassero gli MP3 con cui dalle rispettive case costruivano le loro canzoni. Ebbene, questo brano che abbiamo appena sentito lo ricorda molto, e in più ci ha permesso di accomunare, diciamo, questa deriva islandese che la More Music stava prendendo nell'assumere nel proprio roster, nel mettere sotto contratto questi artisti diciamo distanti dalla Germania. Germania che ovviamente la fa sempre da padrone, perché noi adesso ci ascoltiamo una doppietta con uno dei gruppi, diciamo, storici dell'etichetta More, che erano i Guther di Berlino, ma soprattutto con gli alfieri di questa etichetta che si chiamano i Not Twist. Andiamo con ordine, prima ci sono i Guther.

E rientriamo in studio dopo questa prima doppietta in cui abbiamo sentito i Gutter con Boys Do Not Think dal loro disco I Know You Know del 2003, un duo berlinese che abbiamo potuto ascoltare con questo brano, e soprattutto nel secondo pezzo della doppietta i grandi No Twist con il loro famosissimo Pilot, tratto dal disco, anche questo da avere, Neon Golden del 2002. E questo gruppo è fondamentale per tutta la more music, sia dall'inizio ma sia anche in questa fase, perché i fratelli Marcus e Michael Archer di Monaco erano sostanzialmente i sodali, i compagni di stanza di Thomas More, e con lui avevano collaborato praticamente con quasi tutti gli artisti che fino a quel punto la More aveva messo in catalogo. E qui avete sentito di elettronica c'è poco, c'è pochissimo, c'è più che altro l'indie pop. Ecco perché la More Music è un po' il punto di riferimento per tutto quel genere ibrido che viene catalogato come indie-tronica, perché qui c'è sostanzialmente indie rock a farla da padrone, con un tiro anche piuttosto notevole e con un cantato tipico di quel genere musicale, che parte dal basso profilo e arriva fino a una produzione completa, come abbiamo sentito sia nel caso di Gutter sia nel caso dei No Twist. Siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di Lello Splendor, e in questa fase la More Music ha cambiato pelle e ha messo in catalogo e produce sostanzialmente artisti che prediligono un approccio più indie rock alla loro musica. Non scordiamoci che una componente importante della More, che rappresentava anche la sua ibridazione con altri generi, era quella dello shoegazing, ovvero sia quel genere musicale tipicamente britannico dove gli artisti erano soliti guardarsi le scarpe. Ecco, da qui la traduzione inglese shoegazing, cioè un atto che consiste nell'ammirare le proprie scarpe. Sì, perché questi artisti, questi cantanti, questi chitarristi o bassisti avevano il vizio di stare a testa bassa mentre suonavano, mentre cantavano, e quindi gli ascoltatori, il pubblico e la stampa li ha bollati così, perché in effetti sembrava proprio che si stessero guardando le scarpe. Questa cosa tra l'altro ha sdoganato anche un comportamento che io non tengo mai, ma invidio molto le persone che riescono a farlo, ovvero sia quando in una cena, in una serata in compagnia, magari uno si annoia e vorrebbe essere da tutt'altra parte, si guarda le scarpe, sta con la testa bassa e non partecipa a nessun discorso, però può sempre dire: oh, io mi sto guardando le scarpe. Questa cosa mi è capitata un paio di volte, ecco perché ve la racconto, ma soprattutto uno se la cava così: cosa vuoi da me? Non sono asociale, non sono antipatico, mi sto guardando le scarpe. Scherzi a parte, lo shoegazing è un movimento a cui la More attinge a piene mani. Adesso sentiremo una doppietta che, oltre a giocare sul dittico e sul dualismo Berlino e Svezia, così come abbiamo sentito molti artisti islandesi nel corso della puntata, ebbene, questa doppietta che sentiremo porta con sé molte caratteristiche dello shoegazing, primi su tutti la voce femminile, la voce sognante, perché comunque shoegaze è anche sinonimo di dream pop in certi versi, e quindi noi adesso ce li andiamo ad ascoltare. Prima di sentire la doppietta, per chi amasse il genere, ma per chi volesse approfondire tutto l'operato di More Music, è da citare una compilation famosa di questa etichetta, che si chiama Blue Skied Unclear, ed è praticamente una compilation, un doppio album che contiene alcune tracce appunto degli Slowdive, questo gruppo inglese, uno dei capisaldi del movimento shoegaze, rielaborate appositamente da vari artisti More in uno stile tipico dell'etichetta, e quindi in uno stile tipicamente indie-tronico. Noi adesso però andiamo al punto, ci sentiamo questa bella doppietta e poi ne parliamo al rientro.

che raffinatezza, ragazzi! In effetti Lello Splendor è proprio un programma che aiuta a darvi un tono, perché se siete curiosi, se non conoscete qualcosa, io ecco, ho un grande desiderio, quello di invitarvi ad approfondire la conoscenza di quello che vi propongo nel corso delle puntate, perché secondo me merita, come meritano questi due artisti che abbiamo sentito in doppietta nell'ordine Toechter, un collettivo tutto al femminile da Berlino, con Mishi Sed, tra l'altro in un disco recentissimo perché è Epic Wonder del 2024, e Minru, che è lo pseudonimo di Caroline Blomqvist, svedese, che abbiamo ascoltato con la bellissima Infinity dal disco Luminality, anche questo piuttosto recente del 2023, sempre su More Music. In effetti con questi due brani abbiamo un po' ribadito quello che è un'altra delle caratteristiche della More Music, che oltre all'elettronica, oltre all'indietronica, proponeva anche degli aspetti shoegaze nel proprio repertorio, perché lo shoegaze, tolto il wall of sound e il distorsore, il riverbero delle chitarre tipico di quel genere, è caratterizzato anche da una voce femminile piuttosto delicata, piuttosto sognante, tipica del dream pop e tipica anche di queste due artiste che abbiamo sentito essere molto delicate, con arpeggi, violini, archi, quindi una produzione piuttosto raffinata. Siamo in chiusura di puntata, e una puntata che ha parlato della More Music, la storica etichetta berlinese fondata da Thomas More nel 1999, che ha visto nel corso della propria esistenza, che arriva ai giorni d'oggi, un'evoluzione nello stile, che è un po' quello che rende interessanti le etichette discografiche, cioè partire da un'elettronica pura, minimale, glitch, ambientale, di sound design, e arrivare al pop, all'indie rock e anche a queste aree piuttosto sognanti che abbiamo appena ascoltato. Come sempre mi lascio una sorta di happy ending in chiusura di programma, ricordando un artista che a me sta molto a cuore e che ovviamente c'entra con la puntata, perché questo è un artista fondamentale della musica elettronica, ma anche dell'inditronica in senso lato, come abbiamo detto prima, e cioè i Tar Water, un gruppo berlinese formato da Bernd Gestram e Ronald Lippock. Il fratello Robert Lippock aveva fondato insieme a Ronald un altro gruppo importante della musica elettronica d'ambiente, che erano i Turo Kokorot, e un gruppo che io ho apprezzato molto nel corso degli anni, ed è un gruppo anche che mi permette di raccontare un aneddoto che nelle puntate di Lello Splendor c'è sempre, ovvero sia quella volta che all'Azzabaretto io e alcuni miei amici collaboratori riuscimmo ad organizzare una loro data anconetana, e quella sera loro suonavano nel canalone dell'Azzabaretto, e all'epoca c'era il compianto custode Francesco, che a mezzanotte faceva il giro con la propria vespetta per vedere che tutte le porte della mole fossero chiuse a chiave, e a quell'ora lì non ce n'era per nessuno, tutti dovevano lasciare la mole e riversarsi fuori delle mura, e non si è sottratto a questo destino neanche Ronald Lippock, che mi ricordo benissimo che stavano finendo il concerto, stavano ancora suonando e cantando, e Francesco arriva con la sua Vespa sotto il palco, e a questi tedeschi lui gli dice in anconetano: oh, è ora che ve la fe finita. Ecco, bene, con questo aneddoto io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Come sempre siete molto carini, molto simpatici, molto pazienti ad ascoltare quello che questo umile programma ha da proporre. Io vi lascio con questo bel disco che si chiama Noon, tratto da un disco da avere, Animal, Suns and Atoms del 2001. Questi sono i Tar Water. Arrivederci e a risentirci alla prossima puntata di Lello Splendor qui su Radio Parsec. Ciao a tutti!

0: Attenzione, materiale ad alto rischio archeologico. Il programma che state per ascoltare contiene la digitalizzazione originale e non autorizzata di un tape hip-hop di DJ Yoski. Si avvisa il pubblico che il recupero di questa cassetta ha richiesto l'aggiramento di 3 livelli di crittografia analogica, la corruzione di 2 custodi dell'archivio segreto del rap e il sacrificio rituale di un registratore a cassette del 1998.
1: Come on, yeah. The champion zone, champion zone.

Bentrovati e bentrovate, un saluto a tutti e tutte. Siamo a Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Faccio un breve inciso perché, approfittando della giornata uggiosa, sono venuto nel bosco in caccia di funghi, però probabilmente sto cercando i funghi sbagliati. Amanita muscaria forever, ma oggi abbiamo tirato fuori dal cilindro o dal cassetto un reperto veramente stuzzicante. Un mixtape 1996-97, DJ Oski, T, Banana Spliff, BMW Crew, No Way Out, Mediterranean Gladiators. Quindi ascoltatevi questo mixtape, scialate, godetevela, mentre io intanto continuo a cercare funghi, che la cosa strana è cercare funghi sotto funghi. È un bellissimo trucco. Un saluto e ci vediamo a fine puntata. Yo!

0: scioccare in quanto merita, escogita, ingente input facocita, sfoderare proprietà lessiche dovuta al fatto che fa per la mia gente, me, yeah, tirati in ballo assaggio tipo sommelier, degusto, poi ne traggo questo fiero in quanto gasto nell'anima, rispetto a chi si nomina, fa il serio ma una comica, in pratica una chiavica.
1: Yo,
0: storie varie da rivista scandalistica, che non mando giù nemmeno con la soda caustica. Però poi ostica è la materia per le nuove leve, il passo per la gamba è breve. Cresce stizza in ogni dove c'è canizza, senza concezione, un filo conduttore come il rame, tra chi si spreme e chi geme. Prendo quel che viene se per te

0: Bene, bene, bene. Siamo arrivati alla conclusione di questa succosa e bellissima puntata, questo Back in the Day necessario. Un saluto e un ringraziamento speciale a DJ Oschi che ci ha fornito questo materiale. Un ringraziamento al maestro Jacopetti, sempre presente, sempre puntuale e top. E un saluto al nostro socio OP che a breve tornerà dalle sue vacanze forzate. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo e ci sentiamo per la prossima puntata, sempre su queste frequenze Radio Parsec, Champion Sound, Champion Summer, la versione estiva. Mi raccomando, vi aspettiamo e ricordate che dove vi portiamo noi non ci sono strade. Butta su!
1: Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah.

0: come on. Yeah.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
0: Ma è un pezzo di ferraglia!
2: Radio Parsec. Streaming the alternative.
3: Streaming the alternative.

Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, dipende a che ora mi sentirete nel corso della settimana. Questa è Ritmo, Rock in tempi molto scuri, siamo su Radio Parsec e dopo ben due puntate dedicate all'indie rock applicato al cinema, non mi è sembrato vero di farne un'altra dell'indie rock dedicato alle serie televisive. Devo dire che in questo caso è più difficile per me, perché io, a differenza del cinema, sono un grandissimo appassionato di cinema, ho visto migliaia di film, tendenti alle decine di migliaia, non sono così appassionato di serie televisive, ma qualcuna capita di seguirla anche per nefaste influenze familiari. Partiamo con Le Revenant, che è una serie che parla di morti che ritornano, che non si sa bene il perché, e quando poi alla fine lo spiegano era meglio forse che non lo spiegassero. Però la colonna sonora è strepitosa ed è di Mogwai.

Ebbene, musica malinconica e sinistra, quella dei Mogwai, che del resto applicata perfettamente alla serie da cui era tratta, cioè le Revenant. E ora, cambiando completamente genere e facendo un bel salto nel passato e ricordandomi di quando avevo anch'io quei 13-14 anni, Starsky Hutch, James Taylor Quartet.

poteva anche andare avanti per altre sei ore questo pezzo di James Taylor Quartet, che è la celeberrima sigla di Starsky Hutch, serie poliziottesca americana degli anni 70-80, e devo dire che da piccolo ne ho viste diverse decine di episodi, così come vidi pochi episodi, ma prima addirittura, quando facevo le medie, e vi annuncio che questa è la mia prima riproposizione della vita, cioè questo pezzo l'ho già, credo di averlo già inserito nella puntata in cui parlavo di certa elettronica, ma non potevo non inserirlo qui, perché alle medie, guardando di pomeriggio Zaffiro e Acciaio, fui rapito dalla serie e fui rapito anche dalla sigla finale, che era niente po' di meno che New Kind of Man di John Foxx.

ed era John Fox, New Kind of Man, sigla finale di Zaffiro e Acciaio, che andò in onda dal 79 all'82, ma non, in Italia non subito, ne fecero alcuni episodi, poi era troppo strana. Ricordo che l'enciclopedia inglese della fantascienza la titolava Magritte incontra agente speciale. Agente speciale era un'altra serie che era andata negli anni 60, molto famosa, Emma Peel, John Steed in Inghilterra, e insomma per dire che era stranina forte. Ma torniamo invece negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, scusate, questa è molto più recente, trattasi di Peaky Blinders, strafamosa serie dedicata a una banda criminale di inglese, e 6x6 gli episodi, 6 stagioni, 36 episodi, quindi, ma non, evidentemente non ne hanno avuto abbastanza i fan, perché finì nel 2022, e recentemente, come forse saprete, è uscito anche addirittura un film dopo 4 o 5 anni, perché non ne, i fan non ne avevano mai abbastanza, evidentemente. Dalla colonna, dalla soundtrack della serie, adesso seguirà una doppietta, perché dalla soundtrack della serie ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys, dal film invece ci ascoltiamo Fountains D.C.

Peaky Blinders, serie sulla storia di molto romanzata di una gang criminale che è realmente esistita. Ritorniamo negli Stati Uniti a una storia invece di inserimento di adolescente problematico, alienazione familiare, conflitti di identità e chi più ne ha più ne metta. Era The O.C., questa serie che andò in onda all'inizio degli anni 2000, ebbe uno straordinario successo almeno nella prima stagione e poi naturalmente fu abbandonata alla quarta. Evidentemente il pubblico si stufò presto. Uno dei personaggi della serie lanciò letteralmente, perché era il suo gruppo preferito, i Death Cab for Cutie.

Death Cab for Cutie, tratti da The O.C., che è la serie che a livello televisivo almeno li ha fatti conoscere molto di più di quello che già non fossero, cioè conosciuti, nel senso che Death Cab for Cutie poi sono andati, per un certo periodo sono andati piuttosto bene negli Stati Uniti, e anche questa serie, come dicevo, che però ebbe breve durata. Una serie invece tuttora in onda è The Bear, chissà se ce ne sarà un'altra stagione, credo proprio di sì. Le scelte musicali sono abbastanza da condividere, una doppietta di Breeders e Kim Deal da sola.

E ora la serie che non finisce mai, la sitcom di durata ultra quarantennale inglese, iniziò nel 1985, si chiama The EastEnders, è arrivata a pezzi e bocconi, non lo so quando, non lo so, poi smetti anche di seguirla perché alla fine 45 stagioni, sono 40 stagioni, 42, non lo so, una roba mostruosa, però da EastEnders possiamo ascoltarci un brano niente male.

Quindi Public Service Broadcasting, il pezzo era Go, adesso bandiremo ben presto un concorso, dovete trovare questa canzone in uno dei delle migliaia di episodi di Standards che così si potranno sicuramente trovare tutti in qualche non lo so, sito specializzato, in qualcosa, ma comunque sono più di 1000, quindi voi sbizzarritevi, se lo trovate e se me lo comunicate avrete probabilmente vinto, il primo che lo comunicherà, una maglietta di Radio Parsec. Questa è Radio Parsec, infatti qui siamo a ritmo, le magliette di Radio Parsec non so se le faremo, ma quando le faremo sicuramente la prima verrà donata a chi trova l'episodio in cui di EastEnders in cui c'erano i Public Service Broadcasting. E adesso potreste anche morire nel tentativo, e se per caso vi dovesse accadere c'è un'altra serie a cui potete fare riferimento, che è Six Feet Under, da cui ci ascoltiamo gli Arcade Fire.

Niente male questo pezzo di Arcade Fire che compone la colonna sonora di quella serie che si chiamava, perché è finita da un po', Six Feet Under, e potete sentire però il suo incipit iniziale, almeno l'inizio, tutte le sere praticamente, perché è anche la sigla di un noto programma della Sette guidato da Lilli Gruber. E vabbè. E

un po' di problemi, tutto, questo format fu, credo che sia stato il, dal punto di vista televisivo, il format di maggiore successo di tutti i tempi, lo copiarono tutti, ricordiamo il nostro italiano Distretto di Polizia, che era abbastanza trascurabile, ma lo ricordiamo lo stesso, la serie tratta proprio direttamente dai romanzi di Ed McBain, Andò Male, invece Hill Street, Giorno e Notte, una roba orribile degli anni 70-80, andò benissimo e fu lunghissima, e poi arrivò CSI, CSI fu lunghissima, e lì capirono che oltre al distretto di polizia ci doveva essere il personaggio principale molto più figo degli altri, molto più caratteristico degli altri e molto più geniale. Qui fu la formula vincente, ne fecero mi pare tre di sé, una ambientata a Las Vegas, una ambientata a Miami, l'altra ambientata, non mi ricordo, forse a Los Angeles, non mi ricordo bene. E da CSI, concedetemi un pezzo che è una vera e propria pacchianata, emblema di quella cosa musicale che fu chiamata Electro Clash, però a me piace Fisher Spooner.

Ed erano i Fisher Spooner, tratti dalla... Allora, questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, questa è Radio Parsec, puntata dedicata integralmente con una ricerca incredibile fatta in 7000 episodi di tutte le serie del mondo per estrarre un'ora di brani che appunto hanno fatto parte di, delle serie che, di cui ci siamo occupati in questa puntata. Abbiamo iniziato con una serie francese, Le Revenant, con Mogwai, chiudiamo con una serie francese, la poliziotta francese Candice Renoir. La serie era appunto Candice Renoir e il brano si intitola Non a caso. Ripeto, ci ho messo 3-4 anni per preparare questa puntata. Si chiama Final ed è la fine di questa puntata. Mademoiselle.

Diamoci un tono ad Avenue Beethoven. Friedrich Chopin siede davanti a un pianoforte Pleyel a Parigi nel 1848, davanti ad un pubblico che ha fatto registrare un tutto esaurito. Mentre il corpo del musicista sta cedendo alla malattia, sembra quasi faticare a opporre la sua forza alla resistenza dell'ebano e dell'avorio dei tasti. La musica in quel momento prende forma da questo contrasto tra corpo e materia, tra volontà e biologia. Siamo in una Parigi che ribolle, i cittadini erigono barricate agli incroci delle strade, i soldati allineano i moschetti da opporre loro. Le carrozze dei borghesi abbandonano la capitale in direzione delle province. La monarchia di Luigi Filippo crolla sotto la spinta della rivolta popolare. L'appartamento di Square d'Orléans isola il compositore dal tumulto cittadino. Intorno a lui i medici illustrano e predispongono i flaconi sui tavoli di noce. I fazzoletti di lino bianco mostrano evidenti le tracce di sangue. In queste circostanze drammatiche, per sé e per la storia, Chopin traccia le note nere della sonata in si bemolle minore sui fogli del pentagramma. E mentre la rivoluzione armata monta nelle piazze, tra quelle quattro mura avviene il tramonto fisico di un uomo e forse di un'intera epoca. In questa sonata numero 2, la nota si bemolle stabilisce la cadenza di quella che è a tutti gli effetti una marcia funebre. L'architettura armonica del brano esige gravità e l'applicazione del rubato altera la metrica dell'esecuzione. Osserviamo la dilatazione dei secondi all'interno della singola battuta. Il movimento finale è caratterizzato da crome, espresse con le dita che scivolano sui tasti in sequenze ravvicinate. Ascoltiamo l'esecuzione integrale della sonata numero 2 in si bemolle, opera 35, di Friedrich Chopin.

Abbiamo ascoltato la sonata numero 2 in si bemolle minore, opera 35 di Friedrich Chopin. Si tratta di un addio, quello di un uomo malato, ma anche la fine di un'epoca che ancora non conosce gli esiti di quello che sta accadendo nelle strade. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Parsec.

Ben ritrovati a Inner Space, io sono Claudio, sempre su Radio Parsec. Allora, seconda puntata o puntata 1, se la prima vogliamo chiamarla puntata 0 introduttiva. Inner Space, programma in cui mi ripropongo di fare un piccolo excursus su musiche altre definibili come psichedeliche, in cui il sottotitolo mi ha dato già dei problemi con i miei amici perché l'hanno trovato un po' altisonante, musica per il terzo orecchio, ma che devo fare? Me l'aspettavo e pazienza. Quindi, seconda puntata in cui ho deciso di non ammorbarvi con dati e date, quindi storiografia rock, del rock psichedelico, ma visto che è inizio anno, ho deciso di fare una mia puntata sulla mia top 10 dello scorso anno. Perché fare una top 10 innanzitutto? Perché per due ordini di motivi. Il primo perché ascoltando tanta musica che è nuova e vecchia, ma soprattutto nuova negli anni, mi serve per tenere il punto su quello che ho ascoltato. Quando uno sente tanto, ma non tiene il punto, finisce che non si ricorda più niente. Secondo, perché va a soddisfare una mia fissa catalogativa, quindi semplicemente lo faccio per me stesso, quindi cavoli vostri, non so cosa dirvi. Allora, top 10 del 2025, ovviamente declinata per inserire al suo interno più dischi psichedelici possibile, per dare un po' una linea univoca con il programma, e quindi non è proprio la mia top 10 ufficiale, che è un po' più di pelino più ampie vedute. Quindi bando alle ciance, partiamo con la numero 10. Allora, la numero 10 ho uno dei miei pochi casi in cui inserisco un gruppo italiano. Chi un po' mi conosce sa che io ho una leggerissima idiosincrasia con i gruppi italiani, cioè in generale con la musica italiana e poi cantata in italiano. Nella mia collezione di dischi, che non sono proprio pochissimi, visto lo spazio che mi occupano a casa, sono veramente un 5% i dischi italiani. E l'anno scorso invece ho avuto un paio di sorprese. La prima sono questi neoprimitivi che sono romani, band mediamente giovane, che incide per la 42 Records, 42 Records che per inciso nell'underground è anche abbastanza conosciuta perché è l'etichetta che tuttora pubblica i dischi dei Cani, che è la combo romana che era andata un po' nelle, diciamo, classifiche underground un decennio fa, e anche Andrea Laszlo De Simone, artista molto interessante anche lui. I neoprimitivi cosa fanno? Fanno una cosa assolutamente demodé, fanno una psichedelia proprio vecchio stile che si ispira tanto al crowd rock, anche in parte alla musica ambient, una cosa assolutamente totalmente fuori moda, per quello mi è piaciuto. Unico neo secondo me, le fonti di ispirazione sono un po' troppo palesi dal mio punto di vista, e il cantato in italiano ogni tanto è un po', insomma, non ci sta benissimo. Ad ogni modo, la decima posizione se la sono comunque guadagnata. Da Orgia Mistero sentiamo La Teiera Nera, Neoprimitivi.

0: argentini stanno facendo un'escursione in un bosco del Nord America, quando in lontananza avvistano una strana figura. Si avvicinano per capire se sia un animale, continuando a chiedersi che cosa sia. La bambina gli tira un sasso, improvvisamente la figura si alza. È un gnomo armato di ascia che comincia a inseguire i turisti che scappano terrorizzati.
1: Allora, erano i Neoprimitivi, con questo finale un po' inquietante. Ve lo volevo dire prima, 42 Records, per chi segue Douglas Adams e la Guida Galattica di Autostupisti saprà sicuramente, avrà capito il riferimento, quindi un motivo per seguirla. Allora, andiamo al numero 9, sempre di questa Top 10 2025, di Inner Space, un gruppo americano di Chicago, i Gliders, attivi in verità da un decennio, ma che hanno inciso la prima volta solo nel 2022, primo disco, e adesso continuano con questo Forever, uscito l'anno scorso, in verità che io ho scoperto un po' verso fine anno, molto interessante. Loro è quello che potrebbe essere definito boogie rock, ossia un rock un po' sudista, un po' country, con delle parti strumentali abbastanza ipnotiche, quindi ci sta bene nella classifica. È un po' colonna sonora ideale di un viaggio in auto al tramonto, anche senza meta, diciamo. Lo so che è un topos un po' stereotipato dell'America, finché non li becca qualcuno dell'ICE si potrebbero divertire. Allora andiamo a sentire dal disco Forever, Stone Shadow.

Eccoci di nuovo Inner Space, la top 10 2025 di Inner Space. Allora, questo è il jolly che mi sono giocato per questa classifica, nel senso che è un disco, è un gruppo che poco hanno di che spartire con filo conduttore della trasmissione, ma è un bel disco. In verità ero indeciso se mettere questo o un altro disco di jazz scandinavo. Hanno vinto questi inglesi di Brighton, se non sbaglio, Diz, che suonano, cosa suonano i Diz? Fanno fondamentalmente qualcosa a metà tra post-punk, quello che una volta si chiamava New Wave, ma adesso non si può più chiamare New Wave, da mannaggia Simon Reynolds, e quindi post-punk, e un po' delle derive un po' noise rock americane alla Jesus Lizard, per capirsi. Quindi chitarre taglienti, basso legnoso davanti nel mix che tiene su tutto, batteria marziale, cantato che sfocia ogni tanto nel declamatorio e nel parlato. Adesso l'ho fatta molto molto semplice, però disco molto molto molto bello secondo me, vario, anche dei pezzi vagamente più che psichedelici, acidi. Da questo disco ho deciso di scegliere Four, il disco si chiama Never Exhale, Diz.

Eccoci ancora, Radio Parsec, come si chiama il mio programma? Inner Space, sono sempre Claudio. Proseguiamo al numero 7 della Top 10 del 2025 con un altro gruppo italiano, giuro l'ultimo, vengono da Padova, sono, anche loro fanno proprio musica psichedelica non retro come i neoprimitivi, sono tra virgolettissime un po' più moderni come offerta musicale, possono ricordare ogni tanto i King Gizzard and the Lizard Wizard di cui avevo parlato nella prima puntata, e hanno la fortuna di cantare in inglese con un cantante inglese, quindi già l'effetto italiano che canta in inglese non c'è, che è veramente terribile a volte. Sono appunto da Padova, sono un po' l'emblema di quello che è successo nell'ultimo decennio in Italia, dove nell'ambito psichedelico c'è stata anche all'inizio anni 10 una scena che veniva chiamata Italian Occult Psichedelia. Qui facevano parte un sacco di band molto interessanti, ma molto diverse tra loro, in Zaire, la Piramide di Sangue, magari ne parlerò prossimamente in un'altra trasmissione, ma comunque ha messo sulla cartina della musica psichedelica mondiale l'Italia con gruppi molto interessanti. Questa scena più o meno intorno al 2016-17 è più o meno finita. Questi Citrus si richiamano un po' quel periodo, e in Italia ultimamente stanno venendo fuori gruppi a mio avviso molto interessanti, insomma, con influenze non banali. Qui c'è anche una parte di Medio Oriente, di strumentazione medio orientale carina. Allora, dall'album In the Belly of the Eternal Draw andiamo a sentire Circular Ruins.

Eccoci ancora a Inner Space, questi erano i Citrus Citrus, gruppo appunto italiano di Padova. Proseguiamo alla posizione numero 6 con Go Kurosawa. Allora, chi è Go Kurosawa? Per chi come me segue il settore è un nome che negli ultimi 10 anni un po' può essere tornato. Allora, Go Kurosawa è il fondatore e batterista di una band giapponese famosa poi tra l'altro più all'estero che in Giappone, che si chiamavano, perché sono in uno stand-by artistico dal 2022, Kikagaku Moyo, sarebbe per forme geometriche, non è nessun tipo di insulto, nome per la metà della gente è difficile anche da pronunciare. Facevano una psichedelia molto interessante con delle spezie ovviamente giapponesi e anche molto indiane, perché più avevano un sitar player fisso nella band. E Go Kurosawa era batterista e cantante, è anche il produttore, e ha aperto una interessantissima etichetta che produce gruppi psichedelici prettamente asiatici tendenzialmente, che si chiama Guru Guru Brain. E chi conosce un po' il krautrock capisce anche il riferimento dai Guru Guru, che era una band tedesca degli anni 70, quindi avrete già capito, musica psichedelica che si ispira molto anche alla musica cosmica tedesca. Questo è il suo primo disco solista, Soft Shakes, che è uscito lo scorso anno. Mood molto invece più rilassato rispetto alla sua band d'origine, dove ci sono anche strumentazioni abbastanza più ampie, l'utilizzo della tromba secondo me è fatto molto bene, e tra l'altro anche batteria elettronica, tutto suonato da lui. Allora, quindi ascoltiamo adesso da Soft Shake, Moon Please, Go Kurosawa.

Allora, bentornati sempre a Radio Parsec, Inner Space, il programma per aprirvi la mente e riempirla di un sacco di roba strana. E allora, entriamo a metà classifica, stiamo facendo una top 10 mia, personale del programma, del 2025. E allora, al numero 5, uno dei gruppi più, penso, famosi che troverete in questa classifica, che sono gli Stereolab, gruppo di storicissimo, perché incide ormai musica da 35 anni, penso, indicativamente, inizio anni 90, di cui però non mi metterò adesso a fare né a geografie né una storia troppo dettagliata, lo lascio ai miei colleghi di radio, Michele che fa ritmo e Lello di Lello Splendor, che sono fan della prima ora. Allora, questo disco è molto interessante. Allora, fondamentalmente gli Stereolab fanno musica, io la definisco space age pop, con influenze tedesche, sempre di musica tipo krautrock. Le caratteristiche principali sono l'utilizzo di Moog, Mini Korg, tutto quello che è un retrofuturismo legato a sintetizzatori e quant'altro, con una forte impronta marxista politica nei testi e tutto. Gruppo fondato, se non sbaglio, da Tim Gain e Letizia Sadier. Hanno pubblicato Instant Hologram on Metal Film lo scorso anno, dopo un noiato abbastanza lungo, adesso non ricordo bene. Non avevo grandi aspettative, perché a un certo punto uno si stufa pure di ascoltare gruppi storici, perché bene o male è difficile reinventarsi, soprattutto in un ambito come loro, dove fanno quasi partita a sé. Talmente specifico è specifica la loro offerta musicale, il loro stile. E invece mi ha stupito, perché è veramente un bel disco, a mio avviso, dopo i dischi storici degli anni 90, il mio preferito. E quindi ciancio alle bande o bando alle ciance, e andiamo a sentire da Instant Hologram Metal Film Aerial Troubles.

Allora, erano gli Stereolab. Mi sento di dover specificare una cosa, perché allora, io ho sempre più difficoltà a fare una top 10, anche se la faccio da 20 anni, un po', non voglio dire che non esca più musica bella, ne esce forse troppa, e quindi con l'età il tempo diminuisce, io ho fatica a trovare, a incrociare la musica che ritengo buona, quindi a volte faccio delle top 10 anche un po' rimediate, che una volta avrei avuto più imbarazzo della scelta, adesso ogni tanto mi tocca mettere anche dentro musiche e dischi che magari una volta avrei evitato. Ad ogni modo, proseguiamo con la numero 4, sempre qui Inner Space, come ho sempre detto, i Geese. Allora, se un minimo leggete webzine o riviste di musica, i Geese sono andati alla ribalta con questo disco nuovo, il loro terzo, Getting Killed, uscito a settembre, perché sono stati incensati un po' anche da figure importanti musicali tipo Nick Cave, ne ha parlato benissimo, e le riviste hanno subito cavalcato l'onda, li stanno vendendo come i salvatori del rock morente e quant'altro. Ovviamente la verità sta nel mezzo. I Geese sono molto bravi, sono molto giovani, sono tutti poco più che ventenni. Il disco Getting Killed è molto interessante secondo me, perché a dispetto di quello che è tutto l'hype generatosi intorno, che gli hanno cucito addosso, diciamo, è meno classic rock di quello che uno si potrebbe aspettare da una band che fondamentalmente chitarra, due chitarre, batteria e basso. Dentro il disco c'è un po' di tutto, ci sono momenti quasi noise, ci sono momenti che sembra veramente di sentire Captain Beefheart, ci sono ballad, è sempre tutto un po' sbilenco, cioè anche quello che può sembrare, potrebbe per un'altra band suonare in maniera tradizionale, con loro riescono sempre un po' a scompigliare, a spaginare il tutto, e quindi vuol dire che innanzitutto sono molto, cioè padroneggiano gli strumenti e anche l'architettura dei loro brani molto bene. Tra l'altro, menzione d'onore per il batterista e anche la chitarrista, molto molto interessanti secondo me. L'unica discriminante grossa per i Geese è la voce del cantante Cameron Winter, che ricorda tantissimi cantanti anche famosi, un po' Tom York, un po' David Byrne, a me ricorda il cantante di Clap Your Hands Say Yeah, per chi se li ricorda, quindi quel modo un po' al limite dello stonato. Se non vi piace passate oltre, perché tutti i brani sono molto cantati e lui è sempre abbastanza in prima linea. Quindi andiamo a sentire da Getting Killed una canzone che a me piace molto, Islands of Men.

Allora, erano i Geese con Islands of Man, come avete sentito, tutto meno che un pezzo che uno può definire classic rock. Ad ogni modo, andateli a sentire. E prossimo, adesso andiamo sul podio, numero 3 della top 10 2025 di Inner Space. Un gruppo che se un me che viene dal futuro mi avesse detto che nel 2025 mettevo un gruppo che fa cumbia psichedelica, mi sarei buttato dal parco del Cardeto, dalla falesia. Allora, sono i Los Piranhas. Il disco si chiama Una Oportunidad Más de Triunfar en la Vida. Il mio spagnolo è tipo quello di una vacca svizzera. Ad ogni modo, cumbia psichedelica, cos'è la cumbia? Allora, io non qui mi appello a Alba, che fa la trasmissione Cosmic Salsa, per una definizione giusta. Fondamentalmente è sia una danza di coppia che un genere musicale che fonde ritmi locali a ritmi africani. Non ne so tutta la storia, anche perché a me fondamentalmente la cumbia, devo dire, non mi piace, ma questi Los Piranhas, che ho scoperto anche essere un gruppo attivo dal 2011 ed è un super gruppo, perché ognuno di loro ha altri gruppi, tra cui Meridian Brothers e Romperaio. I Romperaio li conosco anche, incredibilmente. Chitarra, basso, batteria, un gruppo strumentale, considerato appunto nell'ambito un supergruppo. Questo, se non era il terzo disco, e mi piace un casino perché mischia appunto ritmi che magari non sarebbero a me affini, con svisate chitarristiche mandate in loop su cui risuonano sopra, un bel delirio che, come potete ben capire, sta cada fagiolo rispetto appunto al taglio che ho voluto dare a questo spazio musicale su Radio Parsec. Quindi non proseguiamo oltre, andiamo a sentire il nuovo Prometeo, Los Piranhas.

Allora, Los Piranhas, gruppo che più lo sento più mi piace. Allora, continuiamo alla posizione numero 2, Modern Nature. Allora, i Modern Nature sono una band attiva, mi pare, dal 2018-19, fondata da Jack Cooper, che aveva anche un passato in un'altra band molto interessante che si chiamavano Ultimate Painting, che facevano un rock molto molto molto velvettiano. Quindi se vi piacciono le cose un po' essenziali a base chitarristica, recuperatelo. E invece Modern Nature, la sua seconda creatura, dell'artista inglese, si muovono su dei territori un po' differenti, soprattutto nei dischi che precedono questo ultimo dei Heat Warps. Sfociavano a volte anche nel jazz, nell'ambient, strumentazioni anche differenti con un clarinetto, anche brani dalla struttura molto aperta. Potevano ricordare in qualche modo gli ultimi i Talk Talk di fine carriera, di fine anni 80, quindi dei dischi Spirit of Eden e Lost in Stock. Se avete un po' presente quelle cose un po' dilatate, molto bello secondo me, tutta la produzione precedente. E in questo dei Heat Warps inseriscono una seconda chitarra, e quindi ritornano a una forma di rock band normale, ma non sono assolutamente come una rock band normale, perché sono anche qui, mantengono questa attitudine molto essenziale, molto minimale nei suoni e tutto quello che suonano, non si suonano mai addosso, e è come se suonassero sempre dietro una tenda. Non so, è difficile, dovete ascoltare il disco, perché può sembrare a un primo ascolto un disco un po' troppo uniforme, ma ha degli anfratti, è pieno di piccoli particolari molto molto interessanti. Quindi da The Heat Warps ascoltiamo Alpenglow.

Allora, bentornati su Radio Parsec Inner Space, top 10 del 2025. Allora, siamo al numero 1. Numero 1, Little Barry e Malcolm Catto. Collaborazione fra gli Little Barry, che sono un gruppo inglese attivo dal 2005, che si erano sciolti nel 2017 purtroppo per la morte del batterista ad infarto. Facevano un funk blues con parti psichedeliche, sinceramente ammetto di non averli mai calcolati molto. E nel 2020 si sono uniti insieme a Malcolm Catto e hanno ripreso a suonare. Malcolm Catto, piccolo inciso, è una figura che negli ultimi 15-20 anni in Inghilterra è abbastanza importante, perché è il batterista e fondatore degli Heliocentrics, che sono dediti a un jazz funk molto interessante. Hanno aiutato anche ad andare in tour Mulato Astat, che è un po' la figura più importante del jazz etiope, della scena jazz etiope degli anni 60 in poi. Insomma, un artista molto interessante che vi consiglio di indagare. E Malcolm Catto è anche produttore e batterista, quindi abbiamo un disco molto molto bello, secondo me varissimo, una sezione ritmica a mio avviso incredibile, un chitarrista, cantante molto molto bravo. Quindi niente, andiamo a sentire la traccia che apre il disco, Electric War, che è traccia omonima. Io vi saluto, vi avverto che la puntata sarà in onda tutta la settimana, quindi da oggi, lunedì 26 gennaio, quindi ci sentiamo per la settimana dopo. Arrivederci a tutti.

0: qui Radio Parsec, ora inizio il comitato centrale stile balneare, la puntata che non era in programma. Benvenute e benvenuti e benvenuto a tutti e tutte e tutto e
1: ce l'ha fatta
0: e tutto il resto appresso al Lazzabaretto. Siamo in diretta su Radio Parsec, salutiamo chi ci ascolta da casa. Lello, io non trovo le basi,
2: lo
0: capito?
2: So
0: già
2: che non trovi le basi.
0: Già è un delirio questa sera.
3: Ti manca le basi,
2: ti vedo, non ce l'hai mai avute.
0: Il famoso mi manca le basi. Non...
2: Eppure ce ne avrai 80 giga.
0: Perché ho acidi e basi. Però,
4: Invece
2: però ti rendi conto che
3: nel bosco, nel bosco non mancano mai gli acidi. Basi e acidi. Ah,
2: ecco, vedi che già con la base cambia tutto, è tutto più professionale, tutto più
1: cool.
2: Più cool, più figo.
5: L'agenda è fitta questa sera.
0: L'agenda è fitta perché ci eravamo lasciati ad agosto con una serata meravigliosa, piena di gente, di trasporto e di ascoltatori da casa.
5: Ho ancora le lacrime di quella sera.
2: Eh sì, è stato bello, è stato
1: Vedo
2: molto
1: ancora
2: bello.
1: Ancora le mani sventolare.
2: Però già il fatto di ritrovarsi sul palco, io pensavo che fossimo degradati subito a tombini, invece ci hanno lasciato il palco da cui trasmettere, quindi siamo sempre sulla cresta dell'onda.
4: Ma solo
2: no?
4: Perché non l'hanno ritirato, cioè lo dovevano ritirare prima, vabbè, non si sono presentati.
2: Noi ce lo teniamo caro.
5: Noi ne abbiamo approfittato.
2: Noi ce lo teniamo caro, vedo anche la mia bicicletta parcheggiata, quindi non temo nulla. E quindi vogliamo fare un giro di saluti dei protagonisti di questo cacchio di palco qua? Non so, cominciando per esempio da chi ci permette di andare in onda tecnicamente, cioè Ivo.
6: Ciao Ivo,
2: sinistra.
6: Ciao Ivo.
2: Lello, il sottoscritto, ciao a tutti.
0: Michele.
4: Ciao a tutti.
0: Alza Prossito.
7: Eccolo, vamos.
0: Lillus.
8: Ciao sorelle.
0: Mark.
9: Ciao a tutti.
2: E Mondo alla
0: ciao.
2: Destra mia.
0: Ciao, ciao.
2: Alla
0: ciao,
2: destra
0: ciao.
2: Del padre. Come
4: Mark,
2: si dice.
4: Mark e Mondo mi ricorda un telefilm, però.
2: Sì. Nano.
0: No, ma era Mork e Mindy quello.
7: E sappiamo chi è il nano, scusa, Mark.
0: Vabbè, adesso dai.
2: Vogliamo dare due coordinate così.
9: Non ho capito
2: per...
9: la battuta.
4: Neanch'io.
2: Il comitato centrale non decide nulla, parla del più e del meno, cerca di elevare il tono della conversazione, mette un po' di musica.
0: È amante delle nomenclature e della burocrazia.
2: Sì, chiaro. È tutto scritto sotto contratto, tutto burocratizzato. E bella sta base, ci voleva. Ci voleva.
0: Cioè, c'hai un problema con la base?
2: No, io metterei un primo pezzo, che dici?
0: No, allora mettiamo una base prima.
1: vi sento arrugginiti.
2: Ma so, la scaletta cosa dice?
4: Non va, non va. Dice, se continuiamo così andiamo a...
5: Fate un altro giro di gin tonic.
7: E il bello è che il dialogo funzionerebbe nel Bosco di Rogoredo. Pezzo, base.
2: C'è un po'... Sì,
0: ma dopo noi ci arriviamo al Bosco Verticale di Rogoredo, quindi... Con la famiglia, tra l'altro la famiglia è stata protagonista delle cronache, quindi cosa è successo nel frattempo? Che
5: protagonista dell'estate.
0: Si è accumulata, noi siamo rovistatori dei cassonetti dell'attualità e del mondo contemporaneo.
1: Sì.
0: Si è accumulata.
1: Ansa marce.
4: Che sono pieni.
0: Esatto, si è accumulata un sacco di grascia.
1: Spiega grascia a chi ci ascolta da Milano, come hai appena
4: per
1: detto.
4: Per i non anconetani.
0: Allora, per gli amici che ci ascoltano da fuori Ancona e da Marsiglia, diciamo la... Come dite voi in Spagna? Bassura.
4: Esattamente, sì, ci
1: la
4: siamo.
1: Morchia,
4: ci siamo.
1: La
0: monnezza, insomma. Noi siamo degli attraversatori, facciamo surf sopra la monnezza e ve la riproponiamo ruminandola. Di volta in volta.
2: Del resto l'era che ci contraddistingue è soprannominata Merdocene, quindi
0: ricordiamo a tutti
2: sarà un perché.
0: L'epoca che stiamo vivendo è il Merdocene, quindi noi siamo in diretta dal live dal Merdocene. Lello, direi che possiamo
4: che però
0: iniziare.
4: Perché però nell'ultimo mese, da quando noi abbiamo fatto l'ultima puntata, è migliorato moltissimo, no?
2: Sì, sì, è cambiato molto.
0: Beh, no, ha raggiunto dei livelli.
1: È stata un'estate devastante per saremo le femmine e le femministe.
2: Saremo qui,
1: ma vabbè.
2: Saremo qui a raccontare questo cambiamento in meglio della società che ci circonda. È vero o no?
1: Sì,
0: come no, certo.
2: Forse sì, forse no, vediamo.

0: Bentornate! Senti, senti che vociare, che sbiascicare che c'è, quanta gente che beve, mangia. Troppo bello qui alla Mole.
1: Eh sì, è proprio stata proprio una bella estate. Noi siamo molto fieri di essere stati ospiti qua di questo mitico posto. Ringraziamo i lazzabaristi da subito, perché dopo alla fine
2: sì,
1: non ci ascolta nessuno.
0: Le lazzabariste.
1: Lazzabaristi e lazzabariste, grazie mille per l'assistenza tecnica e anche l'assistenza.
0: Questo applauso è per i lazzabaristi e le lazzabariste, ma loro non ci sentono perché stanno lavorando.
2: Assistenza alcolica.
1: Noi il nostro l'abbiamo fatto. E non come cominciamo
3: ma
1: così,
3: guarda,
1: a introdurre gli argomenti della serata?
3: Visto che abbiamo detto che l'agenda è piena, e prima che noi perdiamo il senno nelle nostre cose facete. Va bene?
2: Sì, sì.
1: Facete pure.
3: Allora, questa è una settimana particolare perché domani va in discussione in Parlamento il DDL antisemitismo. Avete seguito?
2: Lo sapevamo già, però.
3: No, prima era la proposta di legge, poi...
2: Poi.
4: La proposta delirio. No,
1: Del Rio.
4: Scusate.
3: Ma la cosa bella è che il DDL antisemitismo, che equiparerà le critiche, peraltro legittime, alle politiche genocidiarie dello Stato di Israele, alle politiche d'odio antisemitiche, anche se non lo sono ovviamente, quindi avrà delle enormi conseguenze sulla libertà di critica.
0: Sì, proprio appena, qualche piccolissima conseguenza.
3: Ovviamente,
2: cosa non si può dire?
3: Che Israele è uno stato genocida e terrorista.
2: Non si può dire. Quindi
3: no,
2: sta svolgendo in arresto, questo volevo dire.
3: Sta svolgendo queste attività da anni con la complicità di tutti i governi europei. E soprattutto dell'Italia, che è il terzo fornitore mondiale d'armi a Israele.
2: No, vabbè, ma tutte sarà usato contro di te, certo. Tutta sta roba.
3: Da domani. Per cui diciamole tutte adesso.
0: L'ultima volta diciamole tutte adesso. E poi le scaviamo una buca diciamo nella buca.
3: La cosa paradossale da un certo punto di vista interessante di questo aspetto è che ovviamente è un decreto legge del governo, ma che prende forma dalla prima proposta di decreto legge, che era del PD, di Graziano Del Rio.
4: Delirio.
3: Capito?
0: Basta aggiungere una I.
3: Te sei capito?
1: Quindi la genesi di questa cosa, sintesi...
3: È di tutti quanti, sostanzialmente.
1: È un po' a campo largo, diciamo, perché, a 360 gradi.
3: Questa cosa della libertà d'espressione e di critica, ovviamente rischia di...
2: Non piace, rischia di colpire tutti.
3: Non piace
2: la libertà d'espressione e di critica, non piace.
3: Non piace alla gente che piace. E soprattutto si sta manifestando in differenti forme. Un'altra che riportiamo dalle cronache agostane è quella dell'iscrizione del collettivo Autistici Inventati alla lista delle organizzazioni terroristiche.
2: Il
3: collettivo Autistici Inventati, che è autistici.org, è un collettivo nato nel 2001 e che ha consentito in tutti questi anni di avere una piattaforma e delle strutture digitali, web, blog, posta elettronica
4: protette,
3: fuori dalla logica delle grandi piattaforme delle corporation, quindi più, come dire, difficilmente condizionabili e attaccabili,
4: quindi indirizzi mail,
3: soprattutto
4: tutto
3: blog,
4: al di fuori,
3: addirittura credo, se non dico un numero sbagliato, credo 21.000 blog di associazioni, comitati, collettivi, organizzazioni di attivisti che erano ospitati su noblogs.org, verranno chiusi, allo stato attuale non sono raggiungibili dagli amministratori. Perché? Tutto questo perché? Per un'iniziativa giudiziaria italiana? No. Perché il governo degli Stati Uniti, nel regno degli Stati Uniti del cacarella arancione,
2: che non è Sinner,
3: hanno iscritto Autistici Inventati nelle liste delle organizzazioni terroristiche,
0: la blacklist,
3: e quindi lo tirano giù. Addirittura la straordinaria banca etica su cui era appoggiato il conto del collettivo
2: ha chiuso
3: il conto. Esattamente la stessa cosa che è stata fatta a Francesca Albanese adesso viene riprodotta con matrice seriale in tutto il mondo dell'attivismo, in tutti quelli che sviluppano un pensiero critico e alternativo a questo simpatico modello di sviluppo. Scusa, che è il neoliberismo capitalista.
5: Scusa,
2: ripetiamo, è un'iniziativa privata, giusto?
0: È un'iniziativa privata.
3: È un'iniziativa del... l'attacco è stato fatto... La cosa interessante è che questa cosa è una disposizione americana, del regno... No, americana, statunitense. Del regno degli Stati Uniti, arriva, colpisce un soggetto italiano. In tutto questo lo straordinario governo dei migliori, dei patrioti, non ha detto niente.
0: Ma dai,
4: il più duraturo della storia,
3: come se fossi uno sgabuzzino qualunque nello scenario geopolitico mondiale. Quale
6: segnalo
3: sei?
6: Che c'è stato un precedente analogo di un privato cittadino sloveno che era un attivista che si è visto bloccare alcuni conti che aveva negli Stati Uniti proprio per lo stesso meccanismo, ma l'Unione Europea ha stabilito che la legge dell'Unione Europea viene prima di qualsiasi sentenza che viene da oltreoceano. In questo caso assistiamo alla chiusura di attivisti di questo sito,
0: 20.000 blog, ragazzi, 20.000
6: per
0: blog.
6: Mano di un'iniziativa giudiziaria extra UE che però incide
2: non per mano di un'iniziativa giudiziaria, per mano di privati.
6: Esattamente.
0: Bene, legali, questo... rimboccatevi le maniche e aiutateci.
3: Soprattutto salvare dati e metterli al sicuro, perché il rischio qual è poi nell'impatto reale? Che si perdano anni e anni di media attivismo, di controinformazione che risiedono su queste piattaforme. L'altro ieri il collettivo Autista Ci Inventa hanno diramato un comunicato in cui dicendo che sono costretti alla chiusura anche a tutela di chi ha le email e i blog ospitati nelle loro macchine.
2: Già settembre è triste, ma questa è una tristezza totale.
3: Sì, cioè di fatto è tutto gravissimo.

0: caro e confuso amico Ferretti a salmodiare che gli importava una sega.
1: A noi allora ci importa mediamente di quasi tutto, anche se poi non decidiamo tutto. Niente, però ogni tanto è liberatorio.
0: Ma dire, però è liberatorio, l'importante è che sia fatta bene come predicava il nostro.
1: Allora notavo che noi siamo sotto,
0: sotto
1: il cervellone alle cervellone, nostre spalle.
2: Certo, da un paio di puntate sì.
1: Che l'ha fatto Spadino? E che c'ha una funzione in realtà che è più...
3: Definisci Spadino, ma io ho un po' di precisione in questa
2: esatto,
3: città.
2: Esatto, veramente. Oh, ma
0: Spadino
2: sì,
0: poi è lui, no? Quello là.
1: No, che c'ha una funzione in realtà che più andiamo avanti con le cazzate sovraestese si gonfia
0: certo.
1: E poi esplode e poi come esploderà... Mars Attacks.
0: Sì, esatto. Bravo, questo mi è piaciuto. Bravo,
2: vabbè, ma è una battuta, sì, ma so è una battuta suggerita perché... dallo stesso Spadino.
1: Dovrei fare la radio.
0: Non so perché non hai fatto mai la radio in vita tua.
1: Me lo sono domandato anch'io tante volte.
4: Io quando dicevate cervellone credevo che parlavate di me.
3: Io mi sono girata verso.
0: No, bisogna essere umili, però. Eh?
4: Io ho capito cervellotico.
0: Adesso in scaletta c'è un momento altissimo.
1: No,
0: altissimo.
1: Allora in scaletta adesso ci sarebbe stata la rubrica del cinema.
2: Ma il cinema è finito.
1: L'estate sta finendo, il Lazza sta finendo, il cinema è finito.
2: E Chiara è a Venezia.
1: Però noi, siccome
4: ciao
1: cinema,
4: Chiara,
1: il cinema ci piace, oltre che salutiamo
0: Chiara.
1: Abbiamo
0: il collegamento? No, non c'è.
1: No, non c'è
3: Chiara Malerba, un cognome, no,
2: sta guardando Chiara film Malerba. Non ha alcuna intenzione di interagire con noi, cioè
0: come
2: proprio...
0: non capisco.
1: La potremmo chiamare direttamente? No?
2: Sì,
0: così rovina tutto il.
3: Io
0: la
3: sento
0: proiezione.
3: La sua mancanza qui da sola con voi. Chiara Malerba, vieni qua, ti prego, a parlarci di cinema. Allora, rendici dotte e dotti, per favore.
1: Chiara non verrà stasera, però l'argomento è mostra del cinema di Venezia. Noi, per non perdere le tradizioni,
4: la mitica sigla.

0: che ci seguono dall'inizio sanno che adesso avremo parlato della programmazione, ma anche dei nostri insider.
1: Le indiscrezioni che arrivano da Hollywood.
0: Esatto, noi abbiamo degli insider ad Hollywood. Intanto, legata alla mostra del cinema, vi dico che ho letto l'altro giorno che, visto che c'è il Pienone a Venezia, che costa poco ed è vivibile,
2: certo,
0: c'era in affitto, sì, su Airbnb una poltrona reclinabile a 50 euro a notte.
2: Vabbè, non male però. Dai.
0: È vero, eh?
2: Dai, non male, non male. Questo mi è piaciuto.
0: Allora, cosa facciamo noi con gli insider che abbiamo a Hollywood?

0: di anticiparvi alcuni dei prossimi blockbuster, il primo dei quali è Il pianeta delle scimmie 16, Il patriarcato mediterraneo. Poi avremo I Puffi 4, La classe operaio puffa in paradiso. È previsto anche un Avatar 7, pure su Pandora il caro affitti.
1: Soprattutto.
0: Lottizzato anche lì.
1: Si è gentrificato.
0: L'ennesimo Harry Potter e la spada di fuoco.
2: Esatto.
0: È una brega. Mario Brega presenterà in
1: sta mano.
0: Esatto. Star Trek 22 appunta non solo le orecchie.
1: Che allusioni.
3: Scabroso.
2: Molto, molto,
0: E infine Star Wars. No. Su Dagobah non c'è campo. Non prende. Non prende. Non prende.
1: Comunque hai detto tutti i numeri dei sequel, ma di Harry Potter hai detto ennesimo.
2: Allora, ennesimo, sì, sì.
1: Perché hai perso il conto pure te?
3: Tra i paradossi veneziani.
4: Sì, di questa mostra del cinema mondo, visto che mi dai l'assist. Io è stata un'estate, dicevo poco fa, per le femministe, ma che dico io, per le femmine, per l'umanità, veramente devastante qua in Italia. Ma anche la mostra del cinema è stata un po' il riflesso di questo paese rimasto indietro di 500-600 anni. Perché pensate che in concorso, su 19 registi, film in concorso, una sola è una regista donna, femmina, ok? E allora mi sono così un po' documentata.
2: Ed è arrivata 19esima, dicono.
4: Sì, ovviamente, anche perché fare cinema ad un certo livello, fare cinema, mi fanno notare le giornaliste che sono lì, le amiche femministe, diventa estremamente difficile perché serve tempo, servono sussidi, servono fondi e conoscenze. E molto spesso questo tempo, questi sussidi e queste conoscenze sono precluse alle artiste femmine, che quindi in effetti è possibile dire a certi livelli fanno fatica ad arrivare. E quindi a questa mostra italiota 18 maschi e una femmina. Allora mi fa notare The Period, la meravigliosa, come dire, il meraviglioso hub informativo femminista che seguo ormai da diverso tempo, la loro reporter racconta di un momento allucinante dove stavano per presentare un lungometraggio a cura dell'Archibugi, della regista Francesca Archibugi, su Carla Lonzi, che io credo molte di voi spero conoscano, una delle più importanti femministe italiane, femminista, attivista, ma anche curatrice d'arte, anche critica d'arte. Allora ha fondato, non so, il Manifesto di Rivolta Femminile, il Gruppo di Rivolta Femminile nel 1970, una vera femminista radicale. Allora finalmente esce un lungometraggio su di lei e viene presentato alla mostra del cinema di Venezia durante i pomeriggi d'autore.
3: Pomeriggi, in prima serata.
4: Poi quanto spazio gli vuoi da Carla Lonzi?
2: Alle tre e mezzo sotto il sole.
4: Alle tre e mezzo sotto il sole, racconta la reporter. Ci sono uomini che parlano rigorosamente al maschile sovraesteso, parlano di altri uomini, consegnano premi ad altri uomini, e l'unica presenza femminile è la valletta che consegna queste targhe. Per concludere, dice, come un fulmine a ciel sereno, un lampo, la presentazione a cura dell'Archibugi di questo lungometraggio su Carla Lonzi, una femminista che sarebbe rimasta inorridita, si sarebbe rifiutata di partecipare ad una mostra del cinema a base di patriarcato, sorelle mie. E
3: dopo è partita la sigla di Striscia la Notizia.
4: Veline. Siamo messe male. Qua bisogna fare qualcosa. Alzate il culo. Intanto, ad esempio, un modo per alzare il culo è i polpastrelli. Andate sul sito, sulla URL referendumeducazioneaffettiva.it e firmate per abolire il DDL Valditara, per indire un referendum che abroghi, abolisca il DDL Valditara, che di fatto vieta l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, tutti gli ordini di livello di ciclo di studi. Mi raccomando, almeno questo, alzate le chiappe ai polpastrelli, perché qui stiamo messe proprio male.
1: Oh, Lillus,
0: io l'ho fatto.
1: Lillus, ascolta. Grazie. Una cosa, siccome mi hai convinto e siccome c'hai una retorica che funziona, mi piace. Secondo me dovresti diventare parte integrante, anzi già lo sei, di questo collettivo di sbandati.
4: Sì.
1: Siccome sì, stasera noi saremo un po' così, un po' romantici, un po' autocelebrativi.
3: Ma te sarai romantico.
1: No, no, io
4: lui
1: parlo
4: è romantico,
1: a nome di tutti.
4: Uno degli uomini più romantici che
1: Sturm
4: io
1: und Drang. No, vabbè, a parte le cavolate, stasera noi diremo così delle canzoni che ci stanno a cuore. Io farei cominciare a te, così.
4: Ah, grazie, grazie. Allora io
1: perché ce l'ho pronta qui, mica
4: ti ringrazio. È vero, perché era proprio in punta di giradischi. Allora io per questa sera ho scelto Yes, It's Fucking Political degli Skunk

sì. Che, sì, che è l'album di inizio, il primo album, Stooges. Il primo brano, chiedo scusa, di Stoosh, l'album che li rese famosi nel 1996, per la precisione il 7 ottobre del 1996, 30 anni fa, con Yes It's Fucking Political. Skin diceva a tutti che la cultura non deve esimersi dal fare politica, che tutto è politica, anzi esimersi dal fare politica e rimanere solo artisti di fatto favorisce i fascismi. Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. All you know is a slight bloody culture, really. Looting shops and abandoned. With typical expressions. Shuffling, Brussels. It's pathetic. Every change is a good change. Especially after the government has been in power for some time. England just fine, but I ain't eating any of that beef.

0: Io.
1: Grazie.
2: Allora ragazzi, collegato, botta, collegato al discorso che ci ha fatto Olivia sulla mostra del cinema di Venezia, la presentazione di questo doc su Carla Lonzi dell'Archibugi, il responsabile cultura di Futuro Nazionale di Vannacci,
0: di chi?
2: Di Pagliacci, il generale Pagliacci,
1: Vanna.
2: Ha detto
0: aspetta, non ho capito. Di
2: allora,
0: chi?
2: Il responsabile, so che fa ridere, ma il responsabile cultura
1: di, chi?
2: Di Futuro Nazionale di Vannacci e ha dichiarato.
3: Stai
2: che.
3: Stai dicendo due concetti che non vanno bene.
2: Anche loro hanno detto che anche loro hanno prodotto un documentario sulle donne, il cui titolo è Girare il sugo oggi e le sfide delle intelligenze artificiali.
1: Benone.
4: È tutto vero, eh?
1: Sto rimangiando il pacifismo.
3: Sei provocatore,
1: di questi anni.
3: Sei provocatore. Ricordiamo anche che una vincitrice del Festival di Cinema di Venezia probabilmente ha anche generato il sindaco di New York, però non importa.
1: Già, Mira Nair, no? Mira Nair.
5: Sì. Ah, è vero,
1: mamma di Mamdani.
5: Sua madre.
1: Io amavo molto sua madre, regista, infatti. Sua madre, grande regista.
5: Allora, nell'attualità che si è accumulata nella discarica dell'estate, sempre a proposito di donne, c'è una donna che regna in Europa, che è la sora Ursula. Ursula Borderline.
3: Ah no, credevo che fosse quella del cartone animato.
5: Che ha detto praticamente che in Europa i risparmiatori sono pigri. Il risparmio è pigro, siete dei pigri.
2: E io che pensavo di essere povero, pensa che stronzo.
5: No, sei solo pigro in realtà.
4: Non c'hai voi.
3: E non risparmi?
5: Dice Ursula che c'è tanto risparmio fermo nei conti corrente degli europei.
0: Chi c'ha due lire c'ha il vizio di tenerli da parte i soldi.
5: Ecco, allora siccome adesso siccome stiamo per fare la terza guerra mondiale a rate, c'è bisogno dei soldi per riarmo e quindi la sora Ursula dice che bisogna usarli sti soldi che ci avete fermi nei conti correnti, non investite, non fate business.
2: Ma, guarda,
0: io
2: Ursula,
0: non ce l'ho, quindi che so.
2: Guarda Ursula, il mio meno 3,90 euro io te lo concedo, allora, te lo concedo.
5: È certo che te li prenderanno, non hanno ancora deciso come, però proprio questa stitichezza all'investimento ve la dovete far finita.
1: Cialtrone.
5: Dovete cacciare i sordi per la guerra.
3: Io a rate, no? Quindi io ho comprato un cingolo di carro armato.
5: Ecco, vabbè.
1: Arate.
5: Questo è quello che sta pensando Ursula Borderline per noi altri, eh? Non è, cioè, domani mattina, eh? Non è te, Lello, a voglia che fai finta di niente.
2: Io, Ursula, ho comprato dei cannoni, ma temo di aver frainteso.
4: Io ho un tasso di interesse attivo altissimo, cioè io so quello che faccio.
0: Lello ha investito in biciclette.
4: Io i soldi ce l'ho da parte e me li accumulo perché c'è un tasso di interesse al 5% netto.
2: Ma Lello c'è ancora la bici? Faccia il tasso
1: di interesse. La bici non
4: sta
1: la
4: vede lì. Sì, sì,
5: adesso quello Lello Ursula te lo preleva forzatamente e te fa mettere un mitragliatore in te la bici elettrica.
3: Arate, però.
5: Esatto. Per contrastare l'invasione russa.
4: Che peccato.
5: No, loro. Perché quelli. Quelli se te senti Ursula, dice quelli arriva in Vaticano, eh?
1: Sì,
4: sì.
5: Quelli te invade,
4: sì. Soli per arrivare.
3: Sempre arate.
5: Quelli invade pure il Palio d'Ancona e attacca.
4: Attacca le contrade.
5: Attacca la contrada feudale del Q3.
0: Però no, sono corretti perché aspettano che ti riarmi. Non
4: sì,
0: è
4: sì,
0: che dici,
4: chiaro.
0: Lo famo subito, no.
4: È chiaro.
0: Aspettano gentilmente
4: mica so vigliacchi,
0: che te riarmi.
5: Però vedrai che Lello con la tassa che pagherà a Ursula,
4: sì,
3: sempre a rate,
5: ci avrà sta bicicletta col catarifragente dietro e i missili davanti.
4: Sì, sì, quella dell'ispettore Gadget.
5: Come da Fioli, no? Che con lo, metti
4: le mollette con la carta.
5: Che metti?
4: Sì,
5: la molletta ante i raggi.
4: Sì, sì, sì.
5: E poi spari ovunque.
3: Spari mollette dovunque.
4: Facevi un casino.
5: Vabbè, tra le altre cose che si sono accumulate nel magazzino d'agosto della ciofeca del mondo moderno che noi analizziamo da esploratori. Tra l'altro, a proposito di esploratori, ho visto nei paraggi la grande O.
4: Sì,
5: cioè c'è e non si palesa.
3: C'è.
2: È al bar.
5: Il signor Oscar,
3: del tutto giustamente al bar,
5: che è membro effettivo del comitato centrale, non si presenta mai alle riunioni, nonché è conduttore del programma Dog's Eye. co-conduttore insieme al producer, che è il cane Orso. Quindi Oscarino, se te degnassi una volta di raggiungere il plenum del Comitato Centrale, no, sta bevendo, quindi non verrà.
3: E quindi del tutto giustamente.
5: Noi diremo yeah per conto suo. Allora, vi dicevo, nel magazzino delle cose che sono accumulate ad agosto, nella montagna della Grascia contemporanea, c'è un attimo un problema mediatico alla RAI. Cioè, sono successe delle cose alla RAI.
3: Beh, c'è Rai Scuola, ha chiuso, no?
4: Rai Scuola.
5: Ha chiuso Rai Scuola, non ne, c'è più Rai ne Scuola. Parliamo in un blocco dopo dedicato all'italianità.
4: Sì, sì. Okay. Adesso invece...
5: Dopo faremo un blocco sull'italianità.
3: Con la gli.
5: Con la gli, oppure l'italianità col sorta ia che ci farà da Cicerone nella mondezza. C'è stata l'eclisse? L'avete vista?
4: No.
5: Non sì, abbiamo non fatto in tempo a parlarne. Gli occhiali, perché non potevo. C'è stata il giorno dopo che noi eravamo andati in onda l'ultima volta.
2: Okay. Chi poi non ricorda le mie coordinate geografiche su come seguire le eclissi?
5: L'avete fissata? Avete fissato?
0: Ho seguito le coordinate d'Alberto e è uscito un porno.
5: Vi siete bruciati la retina e tutto quanto, no? Vi ricordate?
2: Oh, però che porno!
5: Allora, per l'informazione, la RAI, il TGR Lombardia, che è una fonte inesauribile, fa un servizio decazzate. Il giorno che c'è l'eclisse fa un servizio in giro per le strade chiedendo alle persone dell'eclisse, ovviamente, no? Vedrai l'eclisse, cosa ne pensi, cosa significa. Il risultato è questo qui.
6: Lei la guarderà l'eclisse?
7: Non ho degli strumenti adatti, quindi tendenzialmente penso che guarderò magari qualche video online o alla TV.
6: We will look but without glasses. No, it's dangerous actually.
7: Yeah.
6: Certo. We know, but we don't have glasses. Vendi anche gli occhialini?
7: No, non vendo occhialini.
6: Qualcuno è venuto a chiederteli?
7: Neanche uno.
6: Non ce li hai quelli per l'eclisse?
8: Non la guarderò.
3: Nessuno.
8: È tutta una questione energetica particolare.
3: Non gliene frega niente.
8: È un momento che dovrebbe essere più di raccoglimento, di cambiamento.
6: Lei questa sera l'eclisse la guarda?
9: Di sbieco, perché mi hanno detto che non devo guardarla direttamente.
4: Di sguincio.
9: Cioè non devo mettermi a guardarla così come sto guardando te adesso, hai capito? Perché sennò tu non mi bruci, ma se io la guardo direttamente mi brucia l'iride.
4: I navigli
9: funziona così. Fa dei danni paurosi.
3: Ma porca miseria.
6: Servirebbero gli occhiali apposta.
4: A San Babilio.
9: Ancora non ce li ho, gli occhiali apposta.
5: Non la guardava nessuno.
3: Nessuno.
1: Ma questo è un servizio vero?
5: Sì, è andato in onda al TGR Lombardia il giorno dell'eclisse.
4: Tutta gente di San Babila.
2: Pare come a scuola. Allora, ragazzi, chi è che ha preso gli appunti? Io no. Ma io non c'ero. Ma io alla fine.
4: Cioè, successore.
5: Che c'era? O chi non la guardava, o chi era scoglionatissimo
4: o chi
5: e
4: si
5: non la guardava. Non la guardava.
3: Io non la guardo perché
5: o
3: non
5: la guardavo de sguincia.
4: Quella è stata forte.
5: Vabbè, dopo torneremo sulla Rai, che ultimamente l'informazione sta dando i numeri. Lello, ce l'hai una canzoncella per lo splendido pubblico del Lazzabaretto?
4: C'ho sempre il ditino qui.
5: Dai, allora.

0: Gli Immortali Madness con Baggy Trousers.
1: Dove?
0: Qui.
1: Alla?
0: Al Comitatone Centralone.
1: In diretta e dal vivo.
0: A Lazzabaretto.
1: E su?
0: Radio Parsec.
1: Punto?
0: Orca, non mi ricordo. Com?
1: Le sei tutte, Lello.
0: No, mi sono perso sul più bello.
1: Siamo tornati a Radio Parsec. State ascoltando il Comitato Centrale Stile Balneare, il programma che non era in programma. In diretta salutiamo gli amici che ci ascoltano. Da casa
2: o
1: da chissà dove siamo nel main stage,
0: C'è un motivo per cui mi hai preso un po' in
1: abbiamo
0: fallo,
1: spottato,
0: sono un po' distratto,
1: spottato. Perché sei distratto?
0: C'ho un occhio sinistro qua che guarda la partita.
1: Ah, perché allora faccio l'infame.
0: Dai.
1: Lello in realtà sta guardando la partita.
0: C'ho gli occhi un po' così, capito? Uno qua e uno sulla partita.
3: Ma pare, ma insomma.
0: Vabbè, io sono sincero, sono un libro aperto.
1: Diciamo che la professionalità non è mai stato il nostro vanto.
0: Era più brutto se facevo finta, no?
2: Invece... Pur di fare concorrenza al comitato centrale si inventano la Champions League.
3: Di tutto.
0: Sfiga.
1: Avevo una minaccia per il mainstream, No, a parte che se sto mainstream venisse con... No,
3: una bella
1: borsa piena.
3: Esatto.
1: Niente, noi ci consegniamo mai i piedi proprio senza opporre resistenza.
2: Signor mainstream.
1: Allora, siccome Lello è un uomo preciso, didascalico e al quale piacciono le ricorrenze.
3: Io gioco
1: d'anticipo.
3: No.
1: Io gioco d'anticipo.
3: No, questa era stata l'unica cosa che... Allora, non avevo rimpianto.
1: È iniziato ottobre, no? Lo sappiamo tutti.
3: No, non è iniziato.
0: Come ottobre?
1: È settembre. Ragazzi. È il vodka tonic. Che può solo peggiorare sta cosa.
3: Ivo Cattonic.
1: Dicevo, siccome è iniziato settembre, noi dobbiamo fare tutto il calendario dei santi musicali, artistici di settembre.
2: E chi meglio di Lello?
1: Il Comitato Centrale ha una rubrica fatta apposta che è l'almanacco di Lello.
3: No.

0: fate massimo
1: almanacco. Grande, oh, ma io sono quasi intimidito da sto groove, da sta roba un po' così, un po'.
0: Allora Lello, delizziamo il pubblico con le ricorrenze di oggi.
1: Io non darei delle aspettative così a gratis.
0: Sì, dai, le dai
1: perché alla fine l'almanacco è una rubrichetta proprio.
2: Regalaci un sogno.
3: Bella, dai.
1: Per me, cioè, nasceva come rubrica importante. In realtà è stata denigrata via più.
3: No, no,
1: e c'è stato un climax di merda.
2: Io vengo apposta.
1: L'almanacco in realtà. Come
4: prima dalle ferie,
1: come preannunciava la sigla che molti di voi avranno riconosciuto, è l'almanacco che narra ciò che succedeva nello stesso giorno in cui si parla, ovvero sia il martedì 8 settembre. Guarda, o solo l'8 settembre.
0: Secondo me ci stiamo
1: già. Poteva essere un lunedì o un mercoledì. Sto allungando il brodo perché così vi annoio prima e non vi intervenite poi.
3: No, ma
1: in realtà cosa succede nell'almanacco? Si tirano date per dire che cosa è successo di rilevante, rilevantissimo nel mondo della musica. Ad esempio le nascite. Che l'8 settembre del 47 nasce a Palermo il cantante Gaetano Cristiano Rossi, noto anche come
3: Ucarcamagno, che
1: è Christian, ve lo ricordate?
3: Christian.
1: Forse non tutti conosceranno invece un certo Mario Acquaviva, che nasce a Rocchetta Sant'Antonio
3: rilevante,
1: nel 1954.
3: Sempre più rilevante.
1: Ma anche Luigi Schiavone, che invece nel 1959 nasce a Milano. Dopo queste cose che sembrano facezie, ma in realtà sono un warm-up alle notizie più importanti.
3: Storia della musica proprio.
1: Nel 75, ve lo ricorderete, Claudio Baglioni, che era primo in classifica con Sabato Pomeriggio. Altro che Massive Attack. Ma anche Alan Sorrenti, che nel 79 vince il Festival Bar con Tu sei l'unica donna per me.
3: E
1: qui
3: già.
1: Marco c'ha il baffo, secondo me, che potrebbe anche
0: Claudio
1: un
0: Coglioni,
1: po',
0: no?
1: Un po' imitare. Nell'83 Vasco Rossi si aggiudica il Festival Bar con Bollicine.
3: Certo.
0: Ma quando? A settembre?
1: L'8 settembre. Dopo ci sono anche dei siti dove invece Si tirano fuori accadimenti più importanti, tipo l'8 settembre del 72 usciva il disco dei T-Rex Children of the Revolution.
3: Ecco.
1: Solo che io stasera mi sono scordato di prendere una canzone a modo, e quindi quello che dico sbaglio. Voi ce l'avete una canzone pronta per un disco che è uscito in quei giorni? No.
2: Nemmeno io.
1: Quindi dopo l'almanacco andremo a caso. Metterò quello che voglio.
0: Dopo ascolteremo Grazie alla guerra in onore di Ursula Borderline.
1: L'8 settembre del 78 usciva Parallel Line di Blondie. Grande disco. L'8 settembre del 78 usciva Chairs Missing dei Wire.
3: Però.
1: I Wire ce li potrei anche avere, però non li metto.
0: No, metti Grazie alla guerra dopo, dai.
1: Ma non ce l'ho, ce l'hai te?
0: No, te l'ho mandata, ce l'hai te.
1: Troppo difficile. Io così ho finito.
3: Già finito?
1: Sì, perché voi mi date addosso e io.
3: Oh, meno male, va.
1: Perdo sempre l'entusiasmo, mi intrinseco.
0: Perché altrimenti
1: mi
0: questo,
1: perché
0: altrimenti
1: non c'ho più, non c'ho più la verve dei tempi.
2: Però io adesso mi aspetterei Tu sei.
1: No.
2: Tu sei.
1: Io aspettavo l'imitazione, è arrivata.
0: Però io c'ho Grazie alla guerra.
4: Io speravo in un brano di Schiavone, ma.
0: Vabbè, allora. L'almanacco
1: è finito mestamente così.
0: Lello, grazie perché
3: prego.
0: Così ci orientiamo.
3: Così come è iniziato.
1: Non la farò mai più.
0: Ci orientiamo in questo settembre con queste meravigliose date, soprattutto il compleanno di Christian che l'abbiamo mancato.
1: Aspetta.
0: Noi adesso ascoltiamo un pezzo, lo dedichiamo?
1: Dai. C'era un altro. No, non lo dico.
0: Dai, dillo Lello, c'è ancora la sigla.
3: E sarebbe stato il compleanno di Cristian.
0: Guarda, Lello che mi fa il passivo aggressivo è incredibile. È veramente incredibile. Lo dedichiamo a Ursula Borderline.
3: E va bene.
5: Tutta colpa di Maometto e quel libretto contro l'Occidente. Innocente, vogliamo la pace. E non ci piace chi usa le armi. A parte noi, francesi e americani.

l'esercito attacca. Mosul e Raqqa, ammazza l'islamista terrorista in mezzo ai bambini, i contadini, e se qualcuno crepa può

0: Bentornati.
1: Si era capito che non avevo preparato la rubrica?
0: Abbastanza, Lello.
2: Sì, sì, ma come sempre. Peraltro.
1: Perché se me la preparavo,
0: perché
1: era meglio.
0: No, non l'hai preparato.
1: Veniva meglio.
0: Stai a guardare la partita.
1: No, no, non l'ho preparato, non c'ho avuto tempo. Cioè, ho giudo,
0: sta
1: come
0: a casa, no?
1: Dov'è Mark che ci serve?
0: No, adesso...
3: Mark.
0: Adesso abbiamo un blocco molto importante.
3: Sì, dai, questo
0: quindi...
3: è importante, che dici?
0: Riprendiamo un po'...
1: Le redini.
0: No, le redini e le facezie...
3: Le redini non le abbiamo prese mai, quindi.
0: Delle cose serie.
3: Dai, una cosa... No, è una cosa seria, sì, però è importante e ci riguarda tutte, tutti e tutte, care fratelle e sorelle di Radio Parsche. Ma voi lo sapete cosa succederà domenica pomeriggio, domenica 13 settembre, qui ad Ancona?
0: No,
3: alle ore 16, davanti allo Stadio Dorico? Ci
2: il
3: sarà...
2: Il palio.
3: No, ancora no, manca ancora un paio di settimane, mi sa... C'è una cosa, un'iniziativa estremamente importante che io spero abbiate seguito. Se non l'avete ancora, se non avete ancora sentito parlare, date un'occhiata, perché si svolgerà il primo Disability Pride delle Marche. È la prima volta che, grazie a una cordata di organizzazioni, per la prima volta nella nostra regione si svolge un avvenimento che per noi abiliste e abilisti, uso questa parolaccia, però vi renderete presto conto che l'abilismo è un problemone che ci riguarda tutte e tutti e tutto, un po' come il patriarcato. Il Disability Pride, leggo un documento che mi hanno mandato le organizzatrici e gli organizzatori, nasce per ribadire un principio fondamentale: la disabilità non è un problema individuale da compatire o da risolvere, ma è una questione sociale e politica. Come diceva Skin poco fa, yes, it's fucking political, anche la disabilità. Le barriere che le persone con disabilità incontrano quotidianamente, architettoniche, comunicative, lavorative, economiche e culturali, non sono una conseguenza inevitabile della loro condizione, ma è il risultato di una società che ancora troppo spesso è costruita senza prevedere, senza proprio neanche guardare e volere desiderare la piena partecipazione di tutti gli individui. Siamo tutti portatori di abilismo, perché la disabilità lo dichiara la legge, lo dichiara la Convenzione del l'ONU sui diritti delle persone con disabilità. La disabilità non è qualcosa che una persona porta dentro di sé, una malattia, un qualcosa che manca. La disabilità è data dal contesto in cui la persona vive, è il contesto che disabilita la persona dal poter godere, fruire di tutti i diritti che le spettano. Allora il Disability Pride serve proprio per ribadire, come dichiara la Carta Comune dei Valori, per ribadire l'importanza per le persone con disabilità di continuare ad essere guardate, ma non attraverso atteggiamenti paternalistici o meramente assistenziali, ma da protagonisti, affinché la loro voce, la nostra voce, sia ascoltata in difesa dei diritti di tutte le persone. Come si svolgerà questo Pride? Andate a visitare il loro sito, a visitare i social. Si inizia alle ore 16 davanti allo Stadio Dorico e si cammina tutti insieme fino al monumento ai caduti, fino al passetto. Un momento importante per ribadire quanto sia importante dare accessibilità reale, non solo formale, a tutte le persone, a quanto sia fondamentale rendere possibile l'indipendenza e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, perché possano decidere come vivere, dove vivere e con chi vivere, per oltrepassare la retorica pietistica dei poverini e l'abilismo che, credetemi, quando capirete meglio leggendo il sito e leggendo ad esempio le Witty Wheels o i materiali di Marta Migliosi, meravigliosa attivista anconetana, vi renderete conto che l'abilismo è una brutta malattia di cui siamo tutte e tutti portatori e che dobbiamo sconfiggere prima di tutto dentro di noi. Buon Pride, buon Disability Marche Pride, ci vediamo domenica alle 16 allo Stadio Dorico. Grazie.
2: Oh, per una volta, per una
1: grande,
2: volta, per
1: grande.
2: Una volta impossibile darti torto.
3: Grazie.
1: Per una volta però, per una volta.
4: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Eccoci, ya siamo tornati, Radio Parsec.
1: Eccoci qua.
0: Comitato Centrale Stile Balneare, ultimissima puntata dell'estate che sta finendo e dell'Asa che sta
2: Giuriamo,
0: finendo.
2: Giuriamo, è l'ultima,
0: Allora, visto quello che ci stiamo raccontando, un po' quello che abbiamo pescato e accumulato durante l'estate, io un po' la vivo la condizione di straniero nella mia nazione, giusto per fare una citazione.
2: Di sì. Chi?
3: Dutta.
1: È il momento di Radio Parsec per il sociale.
0: No, e quindi Mark, vivendo questa condizione,
1: sì,
0: e avendo visto che sta girando qualcosa a livello normativo, ti chiedo, io che vivo questa condizione di straniero, sì, come faccio ad ottenere la cittadinanza italiana?
1: Finalmente è stata fatta chiarezza in merito alla cittadinanza.
0: Oh, vedi.
1: E se
0: vedi,
1: me lo permettete, un sogno che avevo da bambino, vorrei, sì, agevolare un contributo audio.
0: Cioè, adesso tu mi stai spiegando tutta la prassi.
1: Un contributo audio del ministro Tajani
0: che mi spiega esattamente
1: finalmente
0: cosa devo fare se voglio ottenere la cittadinanza italiana.
1: Ho sempre desiderato farlo.
3: Perfetto.
0: Allora, vabbè, lo faccio partire?
1: Vai.
0: È per punti?
1: È per punti e avrete tutto chiaro, finalmente, una volta per tutte, su come si ottiene la cittadinanza italiana in Italia.
4: La riforma che noi abbiamo approvato,
1: sì,
4: punta soprattutto a tutelare coloro che vogliono essere cittadini italiani.
0: Io?
1: Sì.
4: La decisione del governo punta su un decreto legge,
0: okay,
4: e due disegni di legge.
0: Oh, due.
4: Chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
0: Bene.
4: Quindi
1: è
4: significa
1: chiaro,
4: che
1: questo è chiaro.
4: Se tu oggi tu devi essere figlio,
0: cosa?
4: Nipote o pronipote di un italiano,
0: figlio, nipote,
4: che
0: pronipote,
4: nel momento della unità nazionale, cioè nel 1861, cioè, era vivente come cittadino italiano, quindi può essere pure qualcuno nato nel 1700, alla fine del 1700.
0: Ma come alla fine del 1700?
4: Nel 1780 avrebbe avuto 81 anni nel 1861.
0: No, c'era 300.
4: Quindi un'apertura eccessiva,
1: ma
4: che è in contrasto con tutte le normative vigenti nei paesi dell'Unione Europea sulla concessione della cittadinanza ius sanguinis. Quindi noi andiamo, sì, anche in questa direzione. Naturalmente noi sosteniamo con questo decreto l'immigrazione di ritorno, gli italo-discendenti acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia, oppure se prima della loro nascita,
1: sì,
4: uno dei loro,
0: ma
4: genitori cittadini ha risieduto almeno 2 anni continuativi nel nostro paese.
1: Tu devi fare domanda prima di nascere.
4: Non creerà degli apolidi,
0: ma
4: i limiti
0: entro quando devo fare domanda?
4: Un'altra cittadinanza. I nuovi limiti si applicano a prescindere dalla data di nascita, quindi si applicano alla pratica.
1: Quindi
4: resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto come cittadino o sarà riconosciuto come tale su una base di una domanda presentata entro la mezzanotte di ieri 27.
0: Di ieri. Ma come di ieri?
2: Ma che cazzo? Che chiarezza.
0: Ma come di ieri?
2: Perché è un po' retroattivo.
0: Ma il 27 marzo?
1: Ma oggi me lo presenti?
2: No, ieri.
0: Bisogna mandare la Antani chiocciola.
2: Devi lavorare un po' d'anticipo, capito?
5: Ma poi a margine, la domanda precisa, ma quindi quanti anni servono? Ha detto una vrangata e anni.
0: Nipote, pronipote.
1: Figlie. Ho fatto delle ricerche.
0: Allora, io non ho capito un cazzo.
3: No,
0: ovviamente.
3: Nemmeno io.
0: Allora, ho capito solo che se c'avevo un parente
3: nel 1861,
1: che
2: Garibaldino doveva fra i padri costituenti.
0: Allora,
2: però,
0: te devi andare,
3: state facendo confusione.
0: Devi trovare, allora, se c'è un Garibaldino di 185 anni a casa tua,
1: vivente.
2: Se ce l'hai,
3: sei.
0: A meno che non è figlio, nipote, pronipote.
2: Se però il Garibaldino ha mandato la domanda non ieri, ma domani.
3: Prima di nascere.
1: Prima di ieri.
2: Quello è il problema. È la mezzanotte, capito? Che
1: io
2: fa
1: ho un prozio.
0: Tocca fare Interstellar.
1: Che
0: qui
1: venne in Italia
2: Nolan, sì,
1: con le truppe napoleoniche. Ma è di origine ottomana, quindi non so se...
2: O mille piedi anche, ottomani o mille piedi.
0: E se il nipote pronipote, il nipote pronipote non
5: Lello,
0: era...
5: Lello, non ti riconosco più.
0: Ma se non era per l'unità d'Italia, stava coi briganti della Calabria, no?
1: Non vale. Se era del quartiere del Q3, del regno, no, del Q3.
0: Di bene, nel feudo medievale del Q3.
1: Il Q3.
0: Quindi vale. Se era tipo Messer Marc da Collemarie.
1: Esatto.
0: Io non ho capito un cazzo.
3: Niente,
0: però
1: abbiamo
3: provato.
0: Esatto, ci sono dei metodi pedagogici basati sulla musicoterapia.
1: Bravo.
0: Per cui noi proviamo.
1: Che chiariscono tutto.
0: Proviamo con quelli.
4: Figlio, nipote o pronipote di un italiano, la riforma che noi abbiamo approvato punta soprattutto a tutelare coloro che vogliono essere cittadini
5: italiani.
4: E io vi dico che i numeri dalla fine del 2014 al 2024 i cittadini residenti all'estero sono aumentati circa 4,6 milioni, sono passati da 4 a 6 milioni a 6 milioni e 4.
0: 6 milioni e 4? Perché? Le atmosfere, le cosa?
4: Italiano, 2 milioni di residenti nati in Italia sono un'infima minoranza, in Brasile sono meno del 4%, in Argentina poco meno dell'8%. I comuni soprattutto sono piccoli, sono presi d'assalto.
0: D'assalto.
4: La decisione del governo punta su un decreto legge e due disegni di legge. Italiano, cittadini italiani automaticamente.
0: Cioè è due, uno se capisce, uno non se capisce. Esatto.
4: Solo per due generazioni. Chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
3: Figlio, nipote,
4: Quindi significa che se tu oggi tu devi essere figlio, nipote, pronipote di un italiano che nel momento della unità nazionale, cioè nel 1861, era vivente come cittadino.
0: Mio zio era Nino Bizio.
4: Quindi può essere pure qualcuno nato nel 1700, alla fine del 1700.
1: Ma come il 1700?
4: 780.
1: Ma non porta i conti.
4: Aveva avuto 81 anni.
0: Ma non c'era manco l'unità d'Italia.
6: È impossibile, io non ci credo.
4: 1861.
3: Ecco.
4: Figlio, nipote, pronipote di un italiano.
3: Adesso è tutto chiaro.
1: Nipote, pronipote.
3: È tutto chiaro.
0: Pensa se uno era del Granducato di Toscana, no?
2: Mi ricorda l'esame di
1: Roma.
5: Il bello è che io sotto Mescalina sarei stato più chiaro, credo.
2: Mi ricorda l'esame di maturità di Ecce Bombo da Nanni Moretti quando quello gli chiede quanto fa 2 alla meno 1?
3: 31, dice lui.
2: Alla fine dice 31.
0: Però adesso
1: figlie, nipote,
0: pronipote. Noi non diciamo mai niente, no? Non deliberiamo mai niente.
3: No, no, no.
0: Una cosa la possiamo deliberare.
4: Figlio, nipote, pronipote.
3: Ecco, esatto.
0: Quindi domani se ve fermano.
4: Figlio, nipote, pronipote.
5: Allora, alzi la mano chi ha almeno un nonno nato nel 1700 e che ha fatto domanda entro la mezzanotte di ieri, grazie.
0: Ma la mezzanotte di ieri, ma non ce la faccio andare avanti. Non...
5: Cioè, era oggi praticamente.
1: Cioè, lo presenti oggi poi. Anche... Bastava la mezzanotte di
3: comunque
1: ieri.
3: Bastava un prozio.
0: Vabbè, allora, sto programma deve andare avanti. Non so come. Adesso ordineremo.
3: No, dopo di qui.
6: Metti un brano.
0: Guarda, adesso noi mettiamo un brano. Andiamo tutti al bar perché non è possibile.
3: Andiamo tutti con tutti i figli, nipoti e pronipote.
0: L'ha chiesto a ChatGPT.
5: Una brancata ai cittadini.
0: L'ha chiesto a ChatGPT. E gli ha detto nipote. E poi l'ha mandato a fanculo.
3: No, non ci ha capito niente, nemmeno loro.
0: Lo senti che sotto parte un grande classico?
2: Un grande classico.
0: Questa, Lello?
2: È questa.
0: Vado a Armedia. Vado a Armedia.

0: Oh, tanto arriva un punto della puntata in cui io rimango da solo.
1: Non sei solo.
0: Ah, no, ok, mi sono girato,
1: sei
0: qualcuno
1: male
0: c'è.
1: Accompagnato.
0: Qualcuno
1: non
0: c'è,
1: sei
0: qualcuno
1: solo.
0: C'è, perché a un certo punto la diaspora,
2: figlio,
0: capito, la gente
2: nipote,
0: parte.
2: Io comunque esatto. Posso dire, ho capito che io in realtà so del Benin, no, perché te, non ho parenti, macello.
0: È inutile che
2: so
0: ti
2: italiano.
0: Sforzi.
1: Ma neanche un prozio.
0: Tanto, vabbè, ragazzi, non si può capire quella supercazzola, Non c'è speranza.
1: No. Secondo me, se ascolti attentamente, puoi capire dall'inizio alla fine tutto il ragionamento.
0: Niente.
2: Ma poi ricorda quelle robe come quando te c'hai un po' di raffreddore e cerchi su internet, no, i sintomi, e alla fine scopri che sei incinta pur essendo uomo, perché i sintomi è quelli. Tajani è uguale.
0: Uguale. È uguale.
1: Comunque strepitoso.
3: Voi lo sottovalutate, un artista surrealista meraviglioso.
0: Dadaista,
3: esatto.
1: Ma parliamo di sport.
0: Eh sì, perché sono in corso gli...
1: US Open senza Sinner.
3: Tra l'altro quest'estate abbiamo vinto, l'Italia ha vinto qualsiasi competizione, qualsiasi sport, tranne il calcio.
1: Il calcio non ci siamo proprio.
3: Lancio del...
0: siamo andati bene nell'atletica, siamo andati bene,
1: abbiamo vinto dei
0: medaglieri
1: qua e là, scherma, atletica, nuoto molto bene,
0: pallavolo secondo,
1: il calcio non c'è più. E adesso parliamo però di tennis.
4: Io non me ne intendo di tennis.
1: No, però
4: zero.
1: So che tu puoi dirci qualcosa.
4: Mi è sfuggito un dettaglio che credo non sia sfuggito a nessuno di voi.
1: Lo US Open è un torneo particolare. New York.
3: Anch'io
4: avrei voluto esserci quest'anno per l'aerosol.
1: Esatto. Perché cosa è successo allo US Open?
4: A partire da Zverev, ma non solo lui.
1: Zverev, che è uno sensibile.
4: Lui,
1: è sensibile.
4: Con le narici sensibili. Hanno definito uno dei campi delle US Open il campo 17,
1: sì.
4: Il salotto di Snoop Dogg.
0: Sì.
1: Per
4: il persistente odore di marijuana che ha accompagnato diverse partite degli US Open al punto da rendere quasi difficile giocare, cioè si vedevano proprio gli atleti che
1: stavano benissimo,
4: non ce la facevano. Io non credo che marijuana è sport,
2: no, ma il bello è che al campo 17 gli spettatori che rullavano dei grossi cannoni ai tennisti facevano piano che non ci riesco, che non mi s'attacca.
4: Hai detto bene, la cosa bella, perché al campo 17? Perché a quanto pare era uno dei più esterni degli US Open, che dà direttamente su un parco di New York. Ora, cosa c'è di bello a New York? Non c'è proibizionismo. A New York si può fumare, puoi fumare tranquillamente la cannabis.
1: Perché c'è il figlio.
4: Solo che se il vento butta su, non puoi fare gli US Open.
1: Quindi
4: storditi alcuni atleti e atlete. Io ho visto in particolare una tennista di cui non ricordo il nome.
5: Sabalenka,
4: sono ignorante.
1: Ma lei quando perde si diventa tutti.
4: Ha detto, continuava a fare così, no, con la mano davanti al naso. Basta, non ce la faccio più.
5: Campo 17.
4: L'anno prossimo ci andiamo, Mark.
1: Tutti al campo 17.
3: Tutti in gita al campo 17.
5: Allora, voi che seguite lo sport, tutti siete appassionati,
1: forse
5: non sapete che si sono svolti...
1: Dove?
5: In Austria. Campionati europei di minigolf.
1: No, vabbè, ma basta.
5: E io l'ho visto.
1: Come l'hai visti?
5: Tanto l'ho visti.
2: Senza fumare marijuana, poi.
5: Ero al campo 17, no?
1: E da lì, la
0: buca 17.
5: Allora, dal 24 al 27 agosto si sono svolti a Wolfsburg in Austria,
1: okay,
5: i campionati europei elite, no, voi morti di fame.
1: Campionati europei elite di mini golf. E ha vinto?
5: No, adesso aspetta, che ha vinto. Te adesso concentrati sulla scena,
1: okay,
5: no?
1: Sì, ok.
5: C'è i campionati di mini golf, cioè si presenta degli adulti.
1: Sì.
5: Suppostamente maturi.
1: Ma bravi però.
5: A fa una roba da coglioni in... no?
0: Elitari
5: però.
1: Dici questo perché non sai giocare a minigolf.
0: Chi è che non sa giocare a minigolf? Nessuno.
5: No,
0: non
5: che
0: sa
5: poi
0: nessuno.
5: Tra l'altro, cioè, sta roba, dove l'hai imparato? Cioè, vai a Disney World. Come
0: tutti
5: fai?
0: Non sa giocare a minigolf.
5: Come t'alleni a minigolf? Vai a Gardaland, dove vai?
3: A Sarnano c'era il minigolf.
0: a Senigallia davanti al mezza canaia c'era un campo.
5: Allora, ma perché ci giocava quelli del mezza canaia in realtà, te non lo sai.
0: Faceva l'after.
5: No, va, no. Allora, 10 nazioni presenti: Italia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Olanda. Si gioca su campi da 18 buche, perché io dopo mi sono informato, ho visto anche
0: hai
5: alcune
0: fatto bene.
5: Gare. Ognuno con specialità mini tour MOS, cioè alcune piste non standard. Famo finta di sapere cosa significa.
1: Scusa, posso dire una battuta?
5: E Fields. Come... sai cos'è il Fields al minigolf?
1: No, cos'è? Cos'è? Posso fare una battuta?
5: Aspetta, specialità ancora non completamente nelle corde degli atleti italiani.
1: Ah, sì. Quindi sono andati male.
5: Mettiamo le mani avanti.
1: Esatto, mettiamo
6: senza parenti garibaldini.
5: Perché in Italia c'è solo un campo di minigolf con specialità Fields. E si trova in Alto Adige.
1: Accidenti.
0: E quindi è un po' elitario anche.
5: Allora,
0: lui.
5: Vi risparmio tutto il regolamento.
3: La squadra palermitana di minigolf aveva delle difficoltà.
1: Logistica, certo, no? Dovevi andare tutti lì, dovevi andare a giocare lì.
5: Allora, adesso vi do i risultati, così completiamo.
2: Abituati a una brancata de buche.
5: Allora, ha vinto il campionato europeo di minigolf femminile Maya Wiki della Svizzera.
1: Svizzera, certo.
3: Bravissima,
5: brava Maya. L'Italia partecipava al campionato femminile con Anna Bandera.
1: Quindi?
5: Silvia Bandera.
1: Ah.
5: Cioè le sorelle.
1: Le sorelle Bandera.
0: Dai, non è
3: questa l'avevi preparata, dai, dillo.
5: E si sono classificate rispettivamente al sesto e al sedicesimo posto.
4: Questa rubrica è peggiore dell'almanacco
0: se
4: dell'Ello.
0: Fatte
4: io
0: più in là.
4: Ti chiedo di porre fine.
5: Allora, però aspetta, il campione europeo in carica, finiamo questo mansplaining
1: sì,
5: golfista.
1: Sì, però dopo devo fare la battuta.
5: È Fredrik Persson della Svezia.
0: Vuoi sapere
5: dove sono gli italiani?
1: Dove sono?
0: C'è un po' d'Italia.
5: Trentesimo, trentaduesimo e trentasettesimo.
1: Poteva andare meglio.
5: Perché stanno il padre e la madre non l'ha portati a Disneyland.
2: E soprattutto perché nessuno gioca più a minigolf per strada.
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: è un
0: sì,
2: po'
0: ormai la scusa generale
1: esatto,
0: è quella lì.
1: Esatto. Comunque.
0: Però nel nuoto siamo bravi, io ancora devo
1: non
0: capire come si fa a nuotare per strada.
1: Esatto.
0: Questo
5: comunque,
0: è il punto.
5: Il minigolf è uno sport completo.
1: Sì, sì, scusa, certo. e come riconosci un calzino da minigolf? È quello con 18 buchi. Questa la devo fare prima.
0: Dopo lamentatevi dell'almanacco. Quanto siete
2: l'almanacco cazzoni. È Piero Angela.
0: Quanto siete cazzoni. Nel frattempo noi continuiamo la scia delle dediche e richieste. Mark, tocca a te.
5: Aspetta, c'è gente che ha il coraggio ancora di sentirci da casa addirittura. Pensa cos'è il disagio
0: quando
5: di quest'epoca.
1: Dopo tre mesi di caldo assurdo.
3: Lello, devo spiegare perché.
0: Devi spiegare perché hai scelto questa canzone. No? Spiegala loro, io lo so già.
3: Allora, io perché sono un vecchio di merda, come voi sapete bene. E soprattutto sono anche molto snob e quindi non ho mai cagato la musica italiana anni 80, invece beccatevi questo capolavoro.
0: Questo è il motivo.
5: L'hai scoperta st'estate.
3: Ho scoperto questo capolavoro
2: mentre giocava a minigolf.

0: sì,
1: esatto. Torniamo,
2: torniamo in studio. No, una voce veramente penosa,
3: è
2: come avete potuto sentire.
3: Sei di parte.
1: Manco i Mattia Bazzar vuole che metti sta
3: vuole
1: canzone.
3: Niente, non vuole.
2: No,
3: niente.
2: Ma scherzavo, era ironico. Non sai capito che era ironico.
1: No, Lello, non sai capito. No, non
2: una delle
1: capito.
2: Più grandi voci femminili dei
1: adesso
2: nostri.
1: Adesso Antonella si è offesa.
2: Antonella Ruggiero. Si è offesa?
1: Me sa.
2: Ma dai, ma scherzavo.
0: Quindi
2: dai.
0: Era solo tu. No, ho sbagliato.
2: No, era
1: solo
2: ti
1: tu
2: sento,
1: nell'universo, no?
2: Ti sento. Che guarda caso uscì. No, non è vero, non è vero. Uscita l'8 settembre, ma non importa. No,
1: è il Comitato Centrale Stile Balneare in diretta dal vivo Lazzabaretto su radioparse.com e su Radio Bruno.
0: No, su Radio Bruno, no.
1: Su Radio 60, 70, 80.
4: Latte e miele.
0: Very normal people.
1: E mica tanto stasera.
3: Tanto normal non me
1: no,
3: pare.
1: A proposito di questo, il direttore di Radio Parsec 24, Alza Brossito.
4: Buonasera,
1: ci sta
4: sorelle.
1: Per introdurre in un mondo
4: buonasera
1: meraviglioso. Io credo che dal prossimo anno noi dovremmo essere media partner di quello che ci stai per annunciare.
4: Esattamente. Allora, visto le mie condizioni psicofisiche che potremmo definire ignobili, oggi vi parlerò dell'importantissimo premio scientifico, anzi della serie di premi scientifici del premio Ig Nobel, ovvero negli Stati Uniti il MIT, l'Università di Harvard a Boston.
2: Cioè noi gli stupidi,
4: assegnano,
1: quelli bravi, quelli capiti.
4: E siamo arrivati alla 36esima edizione, il cosiddetto premio Ig Nobel, cioè un premio a tutte quelle scoperte scientifiche che, come dice il nome, potremmo definire ignobili. Ora, siamo alla 36esima edizione, ma se per 35 anni questo premio è stato consegnato negli Stati Uniti, da quest'anno come sede è stata scelta Zurigo in Europa, per evitare i problemi che purtroppo con l'amministrazione del diarrea arancione, che ricordiamo non è Sinner, per problemi di visti e cose hanno deciso di spostarle in Europa. Ma vi vado a leggere,
3: dai, che mo so curiosa,
4: alcuni premi, perché ce ne sono veramente di meravigliosi.
3: Ah, più di uno, quindi.
4: Assolutamente.
2: Diverse categorie, certo.
4: Allora, per quanto riguarda la fisica, Randy Hard, Zhao Pan e Ted Truscott hanno progettato il Nautilus, ovvero un orinatoio dalla geometria studiata per eliminare gli schizzi.
0: No, vabbè, ma è strepitoso.
4: Hanno pubblicato dei calcoli fluido.
1: Così si perde la magia.
0: Sì, però
4: hanno pubblicato dei calcoli fluidodinamici e hanno brevettato questa struttura testandola su 56 milioni di orinatoi non residenziali negli Stati Uniti.
1: Come 56 milioni?
0: 56 milioni?
3: Quindi siete stati questa studiati anche voi?
4: Questa è stata la base di e hanno poi dimostrato che a prescindere dalla specie di mammifero, che la tua stazza sia molto grande o molto piccola, in media un mammifero impiega 21 secondi per urinare. Quindi questo è un premio Ig Nobel che io faccio mio.
0: Di tutta rilevanza, direi.
4: Esatto.
2: Contro il bagno alla turca.
4: Poi, per quanto riguarda il premio Ig Nobel della tecnologia, uno studio guidato da Chang Chongqiao.
2: Non è vero.
4: Sembra una. Ma si chiama no, Chang Chongqiao.
0: No, no. Ripetiamo.
4: Allora,
2: Furgoncin, quella roba lì.
4: Il tecnologo cinese Chang Chongqiao ha trasformato le proboscidi di zanzara in ugelli per stampanti 3D ad altissima risoluzione.
0: No, vabbè, ma
3: questo non è vero.
4: E questa cosa si chiama necroprinting.
1: Vedi
4: ovvero
1: cos'è?
4: Utilizzare parti morte di insetti per incrementare la tecnologia.
1: Vedi.
4: Addirittura dal 2023 c'è tutto un filone che si chiama necrobotica, la trasformazione di ragni morti in pinze meccaniche funzionanti.
1: Madonna. Vedi,
4: cioè, non è il
0: Nobel,
4: non
0: ho parole.
3: Io mi sento vecchia.
4: Allora, ce ne sarebbero mille altri, ma
0: no,
4: mi gioco.
0: Ma come questo è impossibile.
1: Però vedi cos'è la droga.
0: Vedi, lo vedi?
4: Perché la droga dà e la droga daje.
0: Daje.
2: Che cazzo di programma però che è il Comitato Centrale.
4: Allora, l'ultimo
0: aspetta.
2: Mai più senza.
4: L'ultimo
2: porco
4: premio Ig Nobel, ma ripeto ce ne sono altri, riguarda l'olfatto.

0: Ecco. Ilona Croi, Agenzka Skorokowska e colleghi.
1: Che le sta inventando?
0: È vero, tutto vero.
2: Che non sono cinesi.
0: Hanno raccolto dati già nel 2017 dimostrando che i neonati hanno un profumo gradevole per i propri genitori. Questo dato incredibilmente cambia all'entrare dell'adolescenza.
3: Ma
0: il genitore ha detto: cazzo, mi fiolo puzza.
2: Certo.
0: E quindi direi che il blocco dei premi Nobel fondamentali, non ringraziatemi.
4: Ma questo era un altro premio Nobel, l'ultimo che hai detto?
0: Se vuoi ce n'è un altro.
1: Dai, ormai dillo.
0: Allora, il premio Nobel per la pace
1: No.
0: è stato dato a uno studio risalente al comportamento umano nel 2023 e è stato dimostrato che tendiamo ad apprezzare gli amici capaci di comportarsi in modo spietato con le persone che non ci piacciono. Cioè, quant'è bello vedere un amico tuo che a uno che te sta sui coglioni lo tratta male.
2: È perfetto.
0: Ha vinto il premio Nobel per la pace. Se non è una rubrica meravigliosa questa.
2: No, questa è la migliore in assoluto di tutti i tempi.
1: Signori, era Alza Brossito, il direttore di Radio Parsec 24.
0: Grazie.
1: Allora, siccome gli interrogativi esistenziali sono tanti e spesso ci portano...
4: Irrisolti, direi.
1: Sì, e ci fanno confusione. E lui continua a parlare fuori dal microfono. Come se non fossimo alla radio.
3: Sono tutti ubriachi, no, qui, dicevo, aiuto.
0: Esatto, che partisse il pezzo, scusate.
1: No, non c'è il pezzo, perché questo è il momento della...
3: Leggi la scaletta.
1: Della riflessione.
4: Bisogna stare a fare le scalette.
1: È il momento della riflessione.
2: Su
1: è il
2: noi
1: momento
2: stessi.
1: In cui noi ci ricongiungiamo con noi stessi.
2: Esatto.
1: Con la nostra centralità.
2: Oh.
1: Con la nostra cosmogonia.
2: Con la nostra spiritualità.
1: E con tutte le forze... celesti che governano i nostri giorni e la nostra
4: le nostre
1: esistenza,
4: vite, sì.
1: E soprattutto
3: finalmente
1: ci pongono e vi pongono a voi amici della Zabaretta e a quelli in ascolto su radioparsec.com delle domande inestricabili, perché è il momento delle bacchette radiestetiche. Finisce la base. Chiediamo a tutti un momento di raccoglimento spirituale,
2: direi.
1: Perché Patti, che è la nostra consulente ingaggiata apposta per porre delle domande che noi non siamo in grado di porci.
2: Non sei una hostess, un aereo, però.
1: No, ecco. Lei lo fa per noi e si rivolge a voi, a noi stessi e ai noi che saremo,
4: e anche ai garibaldini,
2: ai nipoti e ai pronipoti,
1: e soprattutto ai
5: figlio, nipote, pronipote.
1: Allora, esattamente. Patti stasera ha delle domande cruciali, quindi prestiamo la massima attenzione.
2: Io proverò a rispondere, ma...
1: Proviamo tutti a rispondere insieme dopo la domanda.
2: Okay.
6: È vero che gli umani sono 728 milioni ed il resto sono alieni,
2: no,
6: compresi gli animali?
2: No.
3: Sì. Oddio.
1: No. Forse. No.
6: Grazie. Gli umani sono alieni dallo spirito femminile... presi quando erano bambini da alieni dallo spirito maschile?
2: E che ne so?
6: Non esattamente, grazie.
2: Esatto.
6: Gli umani sono extraterrestri dallo spirito femminile?
1: Sì.
2: Ma no,
1: sì.
6: Non esattamente,
2: No.
6: Grazie.
2: No.
6: La razza femminile umana stermina la razza maschile?
1: Oh, come stermina?
6: Non esattamente,
2: No.
6: È vero che in questo periodo storico ci sono persone comuni che ricevono un download di conoscenza inaspettata dal mondo superiore?
1: Lo scarica.
6: Per poter fare da guida agli altri?
2: Eh certo,
4: su Solzik.
6: Sì, in parte. Grazie.
1: Lo scarica.
6: Tra i vari modi e strumenti che il mondo dello spirito utilizza per questo download, c'è anche la tecnologia e non solo l'intuizione?
1: Certo, sì.
2: Certo.
6: Sì.
4: Un po' Matrix.
6: In parte, grazie.
1: In parte,
6: c'è la tecnologia che passa sempre attraverso l'intuizione.
2: Vabbè, in parte,
1: ma come l'intuizione?
6: Okay, sì, grazie. La Terra è stata sull'orlo della distruzione 6 volte?
2: Ma anche di più.
1: No,
6: non esattamente.
1: No, non esattamente.
6: Grazie.
1: No.
3: Perché 6?
1: No.
6: IV56, citati nel caso Amicizia, hanno vissuto una di queste distruzioni? Non esattamente, no, grazie. Una parte di loro sono fuggiti nel sistema solare dove sono stati aiutati da una civiltà più avanzata?
2: Eh beh, forse sì.
6: Non esattamente, loro. Grazie.
1: Loro. Io non ho, chi è loro?
4: Non lo so.
3: Cambiamo. Comunque, consulente.
4: Questa è, allora, questa è un'influencer però, eh.
1: Guarda, a ste domande
4: ce l'ha fatta.
1: No, a ste domande gli può rispondere solo l'altro consulente del Comitato Centrale, che è Ezio.
4: Ce l'hai, Ezio?
1: Ezio
4: è,
1: Ezio è,
4: niente, il
1: Ezio
4: non c'è, sta
1: fa
4: più
1: delle supposizioni.
2: Vabbè, questa invece no.
5: Buongiorno. Supponiamo, ecco, che lo spazio esista.
1: Ecco.
5: Bene.
1: Bene.
5: E niente. Perfetta. Niente da
1: niente.
5: Miliardi di anni, ma diciamo niente ha mai, è mai, si è mai avvicinata alla Terra.
1: Niente.
5: Un asteroide immenso, qualsiasi cosa, niente,
1: niente.
5: Non succede mai niente,
1: niente,
5: per
1: non
5: miliardi
1: mai
5: di
1: niente
5: anni.
1: In questo mondo.
3: Niente, niente,
5: niente, niente. Solo niente. Quella volta dei dinosauri è successo
3: tanto,
5: che l'asteroide. Casualmente quella volta dei dinosauri.
1: Casualmente, capito?
5: I dinosauri.
4: Tutte teste trovate in rete, tutti capiscioni, proprio alla grande.
1: Casualmente.
3: Io vorrei lui come consulente, cambiamolo, dai.
0: Che poi è la stessa voce di quello che ha detto che
4: cosa?
0: Non c'aveva gli occhialini per... No, no, no, l'eclissi non la vedo perché...

0: Ma vogliamo ricordare un'altra voce di merda, quella di Amy Winehouse?
1: Vogliamo ricordare che ci sono le calamite di Radio Partek?
0: Sì, sì.
2: Anche perché
0: in vendita.
2: Vuoi dire che funzioni c'hanno, lo sai?
3: Che funzioni c'hanno?
1: Funzionano da banchette.
0: Allora, tengono i fogli col vento.
2: Le calamite di Radio Parsec, ovviamente, grazie Johnny e Kate. Big
3: Johnny
2: up.
3: E Caterina che sono qua davanti a noi.
2: Le calamite di Radio Parsec sono funzionali contro il malocchio. Scaccia il malocchio, è come gli acchiappasogni. Cioè,
0: le zanzare. Poi.
2: E vi proteggono dal merdocene.
3: Non è male.
0: Sono apotropaici, quindi.
3: E si appiccicano al vostro frigorifero.
2: E non, quindi, si appiccica al lavoro del tuo dentista.
1: Date una mano a noi e a voi stessi. Quindi
2: molto
1: venite
2: bene
1: a prendere le calamite di Radio Parsec.
2: Ne parliamo dopo. Allora, abbiamo analizzato, noi del Comitato Centrale, nel frattempo chi si è rotto le palle può andare, eh?
0: Io no, perché
2: no,
0: botta?
2: Perché c'è del lassismo.
0: Ma no.
2: Per te non hai capito bene, Tellello, non hai capito bene una cosa.
4: Dove l'hai portato?
2: Non hai capito bene.
4: Figlio, nipote, pronipote.
0: Non ho capito niente proprio, no?
5: Figlio,
0: bene.
5: Nipote, pronipote.
2: Perché te stai ancora a pensare agli avi del 1761.
0: Sì, Non ci vado a dormire.
3: Ce l'avremo un avo, io e te.
2: Allora, la rubrica si chiama Noi e il Regno USA. Perché i simpatici amici ovviamente hanno...
4: Ma amici di chi?
2: Di tutti, amico di tutti, come mio cugino, amico, esatto. Amico di tutti. Vi ricordate quest'estate quando abbiamo iniziato il Comitato Centrale con l'ambasciatore del Regno degli Stati Uniti che ci aveva...
3: Lo yacht.
4: Omaggiato.
2: C'aveva lo yacht, c'aveva qua, non ci ha invitato
4: alla festa.
2: Ci aveva onorato
4: della sua visita.
3: Sì,
2: esatto,
3: sì,
2: brutto,
3: ricordo.
2: Infame. Lui non si è fermato, ha fatto tutto il giro dell'Italia esercitando lo splendido soft power Yankee, no? Faccio la festa, c'ho la barca e intanto ti spiego come la pensi. Si chiama così, no? Ti spiego come la pensi. Questo tour è continuato, è finito a Porto Cervo.
4: Sei sempre amareggiato che non ti ha invitato. Però,
2: dove? Io sì, guarda, rosico come
3: non eri un VIP.
4: No, da quella volta lì
3: non
4: sei più stato lo stesso.
2: No, non abbiamo potuto pisciaglie nelle fioriere dello yacht.
4: Non dire sciocchezze. Vai.
2: Allora, è arrivato a Porto Cervo. E lui quando sta lì fa la festa, no? Con tutte le robe della festa, le elite e quant'altro, e poi ti dice cosa dovresti fare. In realtà ti sta dando una linea politica.
0: Addirittura.
2: Certo. E sulla Sardegna dice: dovete ridurre le regole.
3: Le regole?
2: E permettere di costruire lungo le coste.
4: Certo, quello che è quello che ci vuole alla Sardegna. Costruire lungo le coste.
2: Certo. Oh, questa è la vision, capito?
3: La vision.
2: Voi non capite un cazzo di business.
3: No, io no.
2: Siete veramente i peggiori.
4: No.
2: E in questo senso ci viene incontro anche JD. Te lo conosci, JD?
0: JD era quello dei Scrubs?
2: No, JD Vance, quello che
0: JD
2: c'ha le Vance.
0: Il vice Trump.
5: Par de scarpe, chi è?
2: L'altro giorno ha dichiarato: sto facendo il lavoro che vuole Dio.
4: Cioè?
3: E quando iniziano a dire così?
4: Cosa vuole?
2: E se porterà alla fine dei tempi,
4: sì,
2: così sia.
4: Che lavoro è?
3: Qual è? Che lavoro?
4: Però non ho capito cosa...
2: È il merdocene.
4: Lui lo
5: Poi ha smesso con l'eroina.
2: È andato al bosco verticale di Rogoredo insieme a mamma
1: Io
2: e papà.
1: Io infatti una volta nel bosco stavo rullando una canna, arriva un agente e mi fa: cosa stai facendo? Io ho detto: sto facendo quello che vuole Dio. Però mi ha portato in caserma lo stesso.
0: Ha fatto comunque una fine.
1: L'ho convinto.
0: Non l'hai convinto.
3: Avevate
0: proprio
3: di diversi, mi sa.
2: Allora, a proposito di Stati Uniti munnezza mediatica,
0: che comunque sono sempre un punto di riferimento, no?
4: Della munnezza mediatica,
2: certo,
4: sicuro.
2: Ma anche abbracciando il tema dello sport che abbiamo già affrontato, quest'estate sono stati i giochi del Mediterraneo
4: sì,
2: a Taranto.
4: Sì, l'Italia ha vinto 72.000 medaglie,
2: certo,
4: di cui 37.000 d'oro. Non
2: con
4: so
2: tantissime...
5: Spunta più lontano l'Italia vinceva.
2: Esatto, con tantissime discipline.
4: Sì.
2: Cosa succede? Che su Rai News 24, visto che la Rai scoppia di salute, è proprio a bolla, diciamo... è andato in onda questo servizio qui.
6: Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60.
2: Ma che sta cosa sta dicendo?
6: Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con...
2: Ma no, era meglio le bocce!
6: Il segretario di Stato Vaticano, Paul Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo,
1: Lavrov, per una tregua in Ucraina. Ma pare che il capo del Pentagono è andato in Austria per i mondiali dei minigolf.
2: Ma non era una figata che te sei il direttore della CIA e vai a vedere la finale delle bocce a Taranto?
4: Ma questi fanno molto più ridere di noi. Il mondo dobbiamo chiudere.
2: Ma noi non dovevamo far ridere.
1: E poi
2: noi siamo
1: a
2: solo
1: sorpresa,
2: dei
1: il bello è stato a sorpresa a
2: siamo
1: Taranto.
2: Solo dei messaggeri della merda, non è che...
5: Come il preside che le entra in classe all'improvviso, capito? Lui va a vedere le bocce.
2: Cioè, io quando l'ho vista, sta roba, ci ho pensato, no? Dopo, cioè, ci riflettevo.
3: Ci sei cascato i primi 10 secondi.
2: Che,
3: il direttore
0: della, vero,
2: che c'è il direttore della CIA che dice preparatemi il volo speciale
0: che ho un appuntamento.
2: Che devo andare a Taranto a vedere la finale delle bocce.
5: Con la maglietta con scritto Amaro Borghetti, capito?
2: Te pensa che dopo commentava, dice, questa bisogna che costi.
1: Finale, poi tipo, non so, finale de bocce, tipo Svizzera-Turchia, la roba così.
0: Pensa all'Air Force One che atterra la bocciofila.
2: Dopo lui sta lì dice, bisogna che questa costi a tavola.
4: Mamma mia.
2: Mena.
3: È bellissimo.
0: Contro poi ogni moda di quella roba con le scopette, lui andava a vedere le bocce.
5: Come si dice
0: vere.
5: Mena in inglese?
4: Mena, si dice Mena.
2: C'è un altro fenomeno legato allo splendido regno.
4: Un altro?
2: Sì, è quello degli influencer.
4: Vabbè, questo...
2: Che io spero l'abbiate visti tutti su Instagram, su TikTok. Degli influencer che vengono in Italia e si lamentano.
0: Di cosa?
2: Di tutto.
3: Ah,
2: che,
3: quelli dei
2: che,
3: caldo?
2: Che
4: dell'Italia?
2: È caldo, bisogna camminare. E tutto c'ha
4: invece in Texas
2: no aspetta che
4: no,
2: tutto
4: no, così per dire.
2: Che tutto c'ha un odore adesso noi facciamo sentire
3: come c'ha un odore
2: adesso, sì, adesso odore. Scopriamo c'è un contributo audio con un sacco di parolacce
4: esatto,
2: ve lo dico
4: okay,
2: perché
4: okay.
2: Noi lo mandiamo uguale
4: in inglese
2: se c'è le creature sensibili tappategli le
1: mettete
2: orecchie
1: mettete a letto i bambini
2: perché poi gli utenti disperati si rivoltano contro questi influencer americani che vengono a fare la Euro Summer non capendo neanche dove si trovano, no?
4: Esatto.
2: Bene, adesso li ascoltiamo. Lei è un'amica del comitato.
0: Kimberly.
7: Se vedo un altro cazzo di video di una bianca statunitense che viene a fare la Euro Summer, innanzitutto l'Europa non è un cazzo di paese. Karen è un continente. Io ti sfido a dire che Copenaghen, Roma e Porto siano la stessa cazzo di città. Comunque, se vedo un altro video di loro che dicono non vedo l'ora di tornare negli Stati Uniti perché mi manca l'aria condizionata accesa 24 ore su 24, le bottiglie d'acqua in plastica perché a quanto pare in Europa non bevete il ghiaccio, i bitoni, poi, cioè voglio dire, voi camminate a cipicchia. Io veramente... tiro fuori la mazza da baseball. La loro lamentela principale al momento è oh, there's an heat wave in Europe, it's so hot, I don't know what to wear, it's literally 40 degrees in here, it's not possible to live this way. Nel posto dal quale vieni prendete la macchina per fare 400 metri, difendi le celebrities che prendono il jet privato per fare quei 400 metri, appunto tenete l'aria condizionata accesa 24 ore su 24, fai cazzo di haul di Shein di merda, compri tutto in plastica, tutto, io sto qui a beve dai cannucce di carta e tu mi devi venire a romper cazzo, o sai di chi è la colpa se qua stiamo a morire di callo? La tua, le mortacci tua.
4: Ecco, direi che tu si commenta facilmente...

0: cheiro de cigareta, vindo mando.
1: Fatto tardi, sigarette. Sì, allora, mentre ci avviamo nella seconda parte del Comitato Centrale Stile Balneare in diretta e dal vivo su radioparse.com e alla Zabaretto, abbiamo superato l'eclissi di sole, l'eclissi di luna, ma nessuno di noi ha superato la rubrica di Radio Parsec Fate Spazio.
2: Né lo farà mai, tra l'altro.
3: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.

0: qui è il capitano Alzabrossito per le astrocazzate di Fare Spazio e partiamo subito. Partiamo da un granello grande poco più di un millimetro trovato sull'asteroide Ryugu ed è stato portato sulla Terra nel dicembre del 2020 da una sonda giapponese. Questo granello è stato sigillato, blindato, trattato come una reliquia ed era la dimostrazione della presenza della vita extraterrestre. In realtà hanno poi scoperto che in realtà era stato contaminato dal bacillo più comune presente sulla Terra, che è il Bacillus subtilis, che è il batterio che sulla Terra si trova ovunque. Quindi sostanzialmente questo granello è stato contaminato, quindi non era vita extraterrestre, ma era polvere.
1: Era il raffreddore, cos'è?
0: Quante volte a me mi hanno detto, ma Alberto hai spolverato? E io ho risposto, ah perché? Dovevo pure spolverare? Questo è. La seconda notizia è che Marte aveva la sua spiaggia, signore e signori. Esatto. Perché in uno studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research, il College di Londra ha scoperto che in una zona precisa di Marte ci sono granelli arrotondati dal moto dell'acqua, tutto compatibile con le rive di un fiume, di un lago o probabilmente di un oceano presente miliardi di anni fa. Quindi se qualcuno vi chiede c'è vita su Marte, non lo so, ma c'è le spiagge. Insomma.
2: Tra l'altro i marziani contrari alla lottizzazione, esatto, a favore della spiaggia libera.
0: Esatto, perché c'era una concessione che durava 3 milioni di anni.
2: Esatto, loro esatto. Invece i marziani sostengono la spiaggia libera.
0: Poi in questo agosto ricco di astronomia per eclissi solari, lunari, ponente, occidente, voi mi insegnate la geografia, c'è stato anche il bacio tra la Luna e Saturno. Ora, la cosa curiosa è che quella che noi dalla Terra percepiamo come un bacio, quindi come un contatto, nella realtà la Luna e Saturno erano distanti tra loro esattamente 17 milioni di anni luce.
1: Un po' platonico,
0: così, un amore un po' platonico.
3: A distanza, ecco.
0: E l'ultima notizia è che c'è un po' d'Italia, scusate che non la
2: nello
0: trovo,
2: spazio.
0: Nello spazio, c'è un po' di Calabria probabilmente, e c'è uno studio scientifico che riguarda la NASA ma che vede al proprio interno dei ricercatori italiani, sempre sulla presenza di vita extraterrestre. Anche qui hanno preso un granchio, perché in realtà ciò che credevano fossero batteri, vita microbiologica, in realtà erano residui di roccia calcarea,
3: quindi
0: non
3: sempre.
0: C'è vita. Purtroppo non...
3: tutti
0: così.
3: Granchi.
4: Granchi proprio.
1: Sono dei granchi.
0: Se non merito un premio Nobel io, ragazzi,
4: sì,
0: però
4: te lo daremo adesso, l'anno prossimo. Sì.
3: Senti un po' come se fa l'incartamento per fa domanda, no?
0: Adesso lo chiederò. Questa era Fate Spazio, io sono Alzabrossito e vi ringrazio per l'attenzione.
3: Ma grazie a te.
0: Musica,
2: yeah,
0: maestro.
2: Yeah.

0: dai.
1: Eccoci, dai, altre forme di vita, cioè le nostre.
0: È coerente con la rubrica, no?
1: È molto, molto, molto.
2: Dobbiamo correre.
1: Dobbiamo correre perché il tempo stringe. Questo è il Comitato Centrale Stile Balneare, Radio Parsec. C'è gente ancora connessa, Lello. Te non ci puoi credere. Incredibile,
3: no,
1: guarda.
3: Non
1: proprio
3: ci credi mai, Lello, però.
1: L'ultima puntata estiva, poi
4: VPN, Mondo, ma dove l'hai portato a Lello?
1: Lello mio.
0: Non smetterò mai di ringraziarvi.
1: Guarda dove te porto.
0: Mi fate vedere voi le cose.
2: La noi della bici è felicissimo.
1: Allora, noi dopo stasera ritorneremo in pausa. Radio Parsa continua tutti i giorni dalle 7 a notte fonda. Poi a fine mese inizieranno le seconde stagioni di tutti i programmi e entreranno programmi nuovi.
3: Oh, era ora.
0: Sei sicuro?
1: Mentre l'estate sta finendo, a fine settembre, inizio ottobre.
2: Yeah.
1: L'estate sta finendo, il Lazza sta finendo, Radio Parsec non finisce mai. Detto questo, noi mettiamo mano all'arsenale delle cazzate inesplose, quindi chiamiamo gli artificieri e facciamole brillare.
2: Quella che un tempo era Radio Parsec 24.
1: Ma ormai è stata distrutta.
2: Vado velocissimo. Allora, un uomo in America riceve per regalo un metal detector. La prima cosa che fa è provarlo in giardino.
1: Perché?
2: Lo prova in giardino e scopre che sotto di sé suona il metal detector.
1: Certo.
2: E quindi comincia a scavare sotto di sé.
3: E rompe i tubi.
2: Scava un po', ma continua a suonare sotto di sé. Quindi continua a scavare. Fa una buca di 4,5 metri. Prima di scoprire che era il metallo delle sue scarpe antinfortunistiche.
3: No, vabbè.
1: Dove è successo?
2: In America, dove vuoi.
3: Dove?
5: Stati Uniti, ci tengo.
1: No, ci hanno attaccato. Ci hanno attaccato.
5: Ci attaccano.
4: Fingo. Uno di quelli che ha comprato 6 Trump phone.
1: Fingo stupore. Facciamo un bel ping pong.
2: Vai.
1: Arrestata in crociera per aver portato in camera l'intera forma di formaggio grana padano del buffet.
3: Ma perché arrestata? È tutto lì.
2: Costerà, per merenda.
4: Era la doggy bag. Era la doggy bag.
5: All inclusive. Non ho capito.
1: C'era la fame chimica. No?
3: Vabbè.
2: Vai. Vado?
3: Vai.
0: Vadi.
2: Allora, dei terrapiattisti acquistano un dispositivo da $20,000.
3: Beh.
2: In grado di dimostrare la loro teoria. Invece questo dispositivo estremamente preciso dimostra in modo inequivocabile la curvatura terrestre.
3: Beh, certo, chiaro.
1: Ci mancherebbe.
2: La prima reazione dei terrapiattisti qual è stata?
3: Distruggerlo.
2: È rotto. Deve essere rotto. Guarda, deve essere rotto.
1: L'assistenza, ha aperto un ticket.
2: Ha chiamato l'assistenza.
1: Bene, calcio. Il Football Club Valencia è stato denunciato dalla DC Comics
3: perché
1: voi non sapete che lo stemma del Valencia è un pipistrello.
3: No. Esatto.
1: Siccome quest'anno ricorre il 100° anniversario della fondazione del club, hanno fatto uno stemma speciale sulle maglie e sono stati denunciati perché assomiglia troppo a Batman. Risposta del team legale del Valencia: il nostro stemma col pipistrello era sulle nostre maglie quando ancora voi cacciavate i bisonti.
0: Ha ragione però.
2: Io ce n'ho una velocissima solo per avere un parere da Michele.
3: Sì, dimmi.
2: Ovvero il Papa incontra l'attore Matthew McConaughey.
3: Volevo sapere uno dei miei preferiti.
2: Solo da te la pronuncia.
3: Non lo so.
0: Questa è la notizia?
2: Questa è la notizia. Il Papa
3: era solo per farlo dire a Michele.
2: Okay.
3: La settimana prossima incontrerà probabilmente J.K. Lennon. I miei attori preferiti.
1: A San Diego c'è stato il consiglio comunale.
3: Consiglio comunale di San Diego. Ci sarà anche lì.
1: Anche nel Regno Stelle Strisce c'è una parvenza
2: di all'opposizione
1: di consesso democratico.
0: The other idea of San Diego.
1: E uno dei temi all'oggetto del Consiglio Comunale era la videosorveglianza dei cittadini, per cui c'è stata una parte molto convulsa con proteste. Perché ovviamente il tema è delicato, se non che siccome al Consiglio Comunale di San Diego oltre ai consiglieri possono parlare i liberi cittadini del reame della California, si è presentato Darth Vader.
3: Cioè, scusa.
0: Ah, sì, sì, l'ho cioè? Visto, ho visto il video.
1: Ma, cioè, si è presentato...
2: Quel Darth Vader?
3: Allora, cioè, lui?
0: Il Lord Fener,
1: il presidente del Consiglio Comunale, dice, è iscritto a parlare Lord Fener. Si è presentato,
0: Lord Fener,
1: si è presentato uno vestito integralmente da Darth Vader.
2: E con effetto respiro.
1: E noi siamo in grado di dirvi cosa ha detto, perché è l'audio originale del Consiglio Comunale di San Diego.
3: San Diego,
6: thank
3: ok.
6: You, Darth Vader.
7: The Emperor is a fan of Flock, and we must continue utilizing Flock technologies so that we can follow and surveil the rebel scum as they move from playground to playground, from playground to pool, from pool to gymnasium, because we all know that the Flock cameras are not only following the license plate readers, they are following children. They are following children in parks and gymnasiums, and we need this. I need this so I can stalk my ex-girlfriend.
2: I'm your father.
1: Cioè, capite? È tipo domani Francesco in consiglio comunale se veste Dardano dice: è il molo del Mandragora.
4: Area marina protetta.
0: La feccia ribelle.
1: Le crociere.
3: Non ho capito la ex girlfriend, però non
2: importa. No, lui io voterei apposta.
1: Lui
2: se,
1: cosa
2: se,
1: ha fatto?
2: Fa
1: ha fatto un'azione situazionista.
4: Mark, puoi ricordare il nome della lista con cui ha parlato Darth Fener?
2: Altra idea di City.
1: The other idea of San Diego.
4: San no. Diego e San Dieghini.
1: Lui cosa ha fatto? Ha fatto le veci di Lord Fener che sosteneva la videosorveglianza, per 12 anni, così poteva stalkerare la sua ex.
3: È certo.
0: Questo era lo scopo.
5: Bellissimo, okay. Molto.
1: Bene. Allora, noi stiamo chiudendo. Perché non lasciarci con una grande perla?
2: Ore,
1: esatto, noi potremmo, visto anche l'afflusso dei bevande, però perché non lasciarci intanto con una replica a Fate Spazio? Perché voi sapete... Il Comitato Centrale ha seguito tutta la missione lunare Artemis 2 giorno per giorno. È scoppiata una polemica, cioè se perché l'uomo torna sulla Luna dopo 50 anni, dice quello che pensa che non c'è mai stato.
3: Esatto.
1: E noi abbiamo un video, un audio. Un contributo audio, di uno che gli ha risposto. Questo è un po' un Fate Spazio a scoppio ritardato. Quindi la domanda è: se proprio è vero che sono stati sulla Luna, perché ci sono tornati dopo 50 anni?
8: Perché se nel 1970 siamo andati sulla Luna ci abbiamo rimesso così tanto ad andarci? Perché nel 1970 ci sono andati a caso? Sono montati su un missile e sono partiti! Ne sono morti 20! Esplodevano ogni 3 secondi! Semplicemente ora vogliono non morire! Erano dei soldati prima, dei raccattati, e gli hanno detto vai! Così era! Neil Armstrong è atterrato in manuale sulla Luna!
1: A me sta roba mi mazza.
4: Io faccio mia la sua pacatezza comunque. Cioè,
1: a, me,
4: a,
1: me sta, a me sta roba che Neil Armstrong è atterrato in manuale. Mi mazza. Non c'ha manco i sensori quelli delle macchine.
0: No.
1: È atterrato in manuale.
2: Anche noi siamo dei raccattati.
0: Con le levette, proprio.
1: Allora, il ministro del Made in Italy. Voi sapete che c'è un ministero del Made in Italy?
3: Certo.
1: Il ministro del Made in Italy, per farci sentire orgogliosi di essere italiani, oltre ad aver chiuso Rai Scuola, il canale Rai si chiamerà Italiani, ha fatto anche uno spot per promuovere le eccellenze del territorio, in questo caso il latte.
8: Perché se nel 1960...
0: No, sbagliato.
1: Scusa, questo è quello della Luna. Eccolo. E lui, nello spot che vedrete ossessivamente in tutti i canali, si rivolge a un bambino che probabilmente è stato rapito e lo convince che deve bere il latte italiano.
9: Vacca, la mucca per te e la pecora. Questi ti danno il latte. Grazie ai nostri allevatori, questo straordinario prodotto ti aiuta a crescere. Vuoi, Giulio? Vai Giulio. E domani lo diciamo a tutti. Sulla Rai ci saranno gli spot che raccontano il latte. Ringraziamo i nostri allevatori che ci danno questo latte straordinario. Poi quando cresci mangi anche dei formaggi eccezionali che vengono fatti con il nostro latte, dai nostri casali, dai nostri produttori, rivendono in tutto il mondo.
1: Eccolo, questo era Lollo, il ministro Lollo,
2: Lollo era.
1: Che è lo stesso che promuove le eccellenze agroalimentari italiane. Voi non sapete, perché noi siamo sotto una dittatura agroalimentare e ci vogliono costringere a fare questo. Sente che roba.
6: Ci vogliono fare mangiare quello che mangiano i cinesi, gli insetti, è vero.
10: O in Giappone si mangiano cane.
1: Hai capito, Lello?
4: Che sì. Poi, te lo devo dire, ma...
6: Ci vogliono fare mangiare quello che mangiano i cinesi, gli insetti, è vero.
10: O in Giappone si mangiano cane.
4: Ma il premio Ig Nobel per la biologia, giuro, è tutto vero, è stato dato a due ricercatori australiani che hanno dimostrato che c'è una specie di blatta che produce un latte che è tre volte più nutriente del latte vaccino. Pensate, il trigger dell'allobrigida,
2: il latte di soia,
4: che già sente farina dei grilli, e arriva uno che gli dice guarda che il latte delle blatte è tre volte più nutriente.
1: Ma ci vogliono far mangiare il latte di
5: blatte.
2: Ma te vivi in un paese dove la pubblicità dei sistemi d'allarme, la tipa dall'ufficio dice abbandoni l'edificio al ladro. Te vivi in questo paese qui, quindi basta, certo. Allora, abbandoni l'edificio.
1: Ci hanno appena comunicato gentilmente e pacatamente che abbiamo rotto i coglioni,
2: sì,
1: perché
2: esatto. Sì.
1: Devono iniziare a giocare a tabù, perché al Lazzabareto c'è un tavolo di tabù.
2: Tabù.
4: Quindi non si potrà parlare di Israele, lo dico ai partecipanti.
1: Esatto. Né della necessità del socialismo in Italia,
2: no.
1: Però potremmo rompere i coglioni e durare un'altra ora e non farli
5: però
1: giocare.
5: Parlate del patriarcato, mi raccomando.
3: No, poesia, ci vuole della poesia.
1: Allora, per gli amici di Tabù e per tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci finora, noi vi lasciamo con un grandissimo momento di cultura, mentre crolla il banner sempre sotto i colpi dei
11: droni.
1: Io ho
11: 24 news, se volete, ancora da leggere.
1: No, quelli dei Tabù non è d'accordo.
4: Io ci ho fatto spazio per tre mesi.
5: Ragazzi, fate basta.
1: Andate a giocare a Tabù invece che parla qui, no?
5: Tabù
1: Allora, vi lasciamo, come sempre, con un altro con un alto profilo, che è quello della poesia, della cultura, della letteratura. Perché... nelle rassegne estive, purtroppo non abbiamo potuto ospitarla, Flavia Vento
2: veniva gratis però
1: Flavia Vento ha fatto un tour e in una di queste belle serate, chissà se in Versilia o chissà dove,
3: Capalbio.
1: Ma non qui, purtroppo non qui, ma ci attrezzeremo per il prossimo anno. Flavia, amica del Comitato Centrale, ci ha spiegato il suo legame d'anima con un nostro conterraneo che è Giacomo Leopardi,
11: sì. C'è un po' di Marche.
1: Esatto, c'è un po' di Marche.
3: C'è un po' di Marche, sì.
1: Tra l'altro Marche terrorizzate dall'uomo vestito da gatto.
5: Sì,
1: non
5: però
1: so se
5: adesso stai divagando. Sì, sì.
1: Sto divagando per far tardi a quelli dei Tabù.
5: No, sei cattivo. Allora perché stati gentili
2: perché non trovi
5: gentile.
2: Il file.
1: No, perché non so permaloso.
5: No.
1: Flavia Vento dichiara che è stata ispirata da un contatto diretto dall'anima di Giacomo Leopardi, che
3: devi giocare,
1: vabbè, qui nel frattempo ognuno parla dei cazzi suoi,
2: ma siete talunghi,
1: dai, c'avete la soglia d'attenzione di un criceto. E, dicevo, Flavia Vento
5: il bosco di Rogoredo
2: intanto non lo trovi, è per quello
1: Flavia Vento è stata ispirata dall'anima degli mortacci sua e di Giacomo Leopardi. E quindi in queste rassegne estive ha esibito la sua capacità poetica, perché Giacomo le ha dettato via anima, che se prendeva benissimo tra l'altro,
2: sì, sì.
1: Le ha dettato una poesia. Sì. Noi ci salutiamo con un momento altissimo della poesia, che è altro che la punta della lingua.
2: No. Questa anche dell'esofago.
1: Proprio questa è la punta, esatto.
4: La bocca dello stomaco.
1: La bocca sì.
5: Ecco. Anche la fine dell'intestino.
1: Ok, ascoltate Flavia.
12: La poesia che direttamente Giacomo Leopardi, sotto dentatura in contatto la sua anima con la tua, giusto, ti ha gettato.
13: Giovinetta, immortale. Il sol dietro aurea risiede al tuo passato. Brilli di aure lucenti dietro secoli passati in silenziosi oblii. Ahimè, ti ho trovata, luci da me il tuo vagar, brividi nel cuore. Potessi volare da te, ti porterei dietro l'infinito a sentire il corso immortale che risiede.
1: Ma come?
13: Nelle dolci facendo.
5: Dietro l'infinito.
1: Grande Flavia.
0: Peccato per l'audio che non
4: ma
0: era
4: come?
0: Un granché.
4: Bella, te porterei dietro l'infinito ma per farti sentire tutta la potenza della poesia.
1: Gli ha detto te porterei dietro l'infinito. Ma dai.
5: Giù la siepe.
3: Dietro l'infinito.
11: Te mostro
3: oltre,
11: l'ermocolle.
1: Allora.
5: E basta.
4: Senti stendecasillabo.
5: Allora, invitiamo Flavia, ci famo due parole.
1: No,
5: l'altro anno
1: obbligatoria Flavia al Comitato Centrale, ci ascolta sempre però. Allora, era il Comitato Centrale Stile Balneare, era Radio Parsec, lasciamo spazio agli amici di Tabù che scrivono cose dettate dall'anima di Giacomo Leopardi alla Zabaretto. Radio Parsec continua tutti i giorni dalle 7 a notte fonda e tra poco torniamo con la stagione, le puntate e i programmi nuovi. Grazie, grazie,
5: grazie.
0: Grazie a tutti.
11: Grazie a tutti.
5: Grazie sorelle.
3: Ciao.

Zach presenta Electrozone, un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, ai quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Le selezioni che suoneranno non hanno un particolare filologico, ma sono legate più a degli stili che le accomunano o alle emozioni che provano all'ascolto. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto.

0: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: Ecco. Buongiorno a tutti, oppure buonasera, non lo sappiamo. Sì, ciao. Qui cominciamo la nona puntata di Dog's Eye, lo sguardo del cane sulla città, da parte mia e da parte di Orso. Ciao, te sei la grande O, non l'hai detto? Vabbè, è vero. E niente, siamo qui al... Ragazzi, siamo qui al Parco del Cardetto, anche se formalmente è chiuso perché c'è una tempesta fortissima, che però effettivamente noi non per il momento non c'è, e quindi giocando sul fatto che neanche loro sanno quante sono gli ingressi del parco, abbiamo puntato su un ingresso che abbiamo trovato aperto e pensiamo che ne troveremo anche un altro aperto, perché appunto c'è stata l'ordinanza del sindaco che ha detto che assolutamente non si può fare niente, chiudere i parchi, i cimiteri, tutto quanto. E sì, poi dopo noi, oggi era puntata numero 9. Sì, ma te stai mangiando l'erba? No. No, sì, te sto vedendo. Dai, cammina. No, io volevo parlare. O parli o mangi? No, vabbè, e niente, io volevo dire, questa è la puntata numero 9. E quindi 9 è un numero esoterico. Sì, adesso famo i maghi. No, ma veramente? 9, me l'ha detto le gazze. E dai, queste gazze. No, però, guarda che qui è tutto buio però. Sì, in effetti il tempo sta cambiando velocemente. Ma noi proseguiamo, sempre che Orso sia dalla nostra parte. Ecco, sì, no, perché io volevo camminare un attimo e mangiare tutte le erbe che trovo. Ma non puoi, perché dovresti pensare, non so, alla musica invece che alle magie.
2: No, infatti è vero.

0: No, perché oggi Orso, cioè stamattina ha fatto un macello, perché eh sì, perché siamo arrivati fino all'ingresso e era chiuso, e il parco chiuso, e io come faccio? Cosa faccio se il parco è chiuso? Io devo controllare le erbe. No, infatti, dopo io mi sono arrabbiato, eh. Sì, no, ma dopo ho visto, adesso abbiamo trovato l'ingresso. Bravo, bravo. E niente, qui ci sono sempre tantissime erbe nuove, anche quelle diciamo meno appariscenti, che invece sono molto interessanti per capire com'è la composizione di un prato. Aiuto, dobbiamo correre, scusate. C'è piano però. E come per esempio anche commestibili come la borsa del pastore o di pastore, che è una pianta praticamente insignificante apparentemente, però c'ha quei semi a forma di cuore che magari qualcuno avrà notato. E poi c'è, vabbè, e poi c'è l'erba bottiglia. Sì, l'erba bottiglia sarebbe la parietaria. Sì, ma perché? Sì, se te prendi un ciuffo di parietaria lo metti anche dentro la bottiglia dove c'è stato l'olio. Ci metti un po' d'acqua, sbatti 20 secondi, togli la parietaria con l'acqua che ha fatto schiuma e niente, la bottiglia è perfettamente pulita. Cioè, penso che sia il detersivo più potente, almeno per queste cose, per pulire diciamo le cose che hanno a che fare con il cibo, piatti, stoviglie, eccetera. Poi dopo c'è l'elicriso con il suo profumo ammaliante, beh, già c'è. Quindi speriamo bene che questo ciclone annunciato, che per il momento, ragazzi, noi siamo al caldetto, cioè non c'è un filo di vento, o siamo nel. Noi siamo nell'occhio del ciclone. E infatti adesso sto guardando, mamma mia, ragazzi, il mare è diviso in tre, c'è bianco, blu oltremare e poi blu cobalto. Le nuvole sono assolutamente ferme, ma con delle forme assurde, tutte panciute. Sì, belle. E ci vorrebbe un Charleston. Esatto, un Charleston di primavera. Sì, io voglio un Charleston di primavera, perché poi dopo noi dobbiamo parlare, perché c'è stato. Noi siamo l'equipaggio di terra.
1: Sì, vabbè, lo so, sei l'equipaggio, perché la settimana scorsa è partita una delle barche che andrà appunto nella flottiglia per Gaza e noi siamo stati molto coinvolti, soprattutto Orso, per via di alcuni panini al prosciutto che doveva preparare.
0: Sì, vabbè, non ne parliamo adesso.
1: Noi adesso mettiamo questo Charleston.
0: Sì. E dopo facciamo Orso Botanico.
1: Vabbè, dopo facciamo un po' di robe. Questo è Radio Parsec e andiamo con questo Charleston di primavera. Vai!

0: Ecco qua Radio Parsec e come immaginavamo, noi siamo qui al Parco del Cardeto, ufficialmente chiuso per l'imminente tempesta, però il cantiere c'è, cioè quelli che lavorano dentro il parco lavorano normalmente. boh, io non so come funzionano queste ordinanze, quindi, però strano. Quindi questo mi fa pensare che anche quest'altro ingresso sarà aperto. Eh sì. Io però adesso ho visto una cosa molto divertente. Sì, immagino che possa essere una cosa. No, no, no, è molto divertente. Perché qui ci sono delle. No, fermo, no, no, no, no, no, no, no. Non si va dentro i roghi micidiali lì. No, perché lì è molto bello. No, no, no, no, no. Lì ci sono, è pieno di spine, orso, guarda, lì è pieno di spine, ti prego. Guarda, vieni qua, vieni a vedere, andiamo a vedere i lavoratori del cantiere. Va bene, però era molto bello. E ti è piaciuto il Charleston di primavera? Sì, però io lo volevo più orchestrale. Una voglia, sì, come quello lì, Fletcher. Non mi ricordo, ho capito, ma adesso vediamo. Comunque questo silenzio, a parte il cantiere, è veramente irreale, no? Ah no, adesso ci sono gli uccelli. Prima non c'erano per niente. Senti, secondo me dobbiamo andare a vedere com'è il mare. Se ce la facciamo ad arrivare. Sì, te metti un Charleston di orchestra, che poi dopo dobbiamo parlare dei panini. Anzi, io devo dire una cosa importante.
1: Sì, vabbè, adesso te devi sempre te, stai un po' montando la testa.
0: No, no, no, devo dire una cosa dopo che adesso tiro, quindi manda pure Charleston.
1: Va bene. Allora ragazzi, Radio Parsec, qui c'è un Charleston, yeah.

0: Per il momento questo è il rumore del mare dalla falesia, non è proprio il massimo, ma ripeto, qui pare veramente molto prima della tempesta. Forse si è appoggiato adesso. Sì, aspetto che arriva un cane. Ma dai, vieni più avanti che fai poi quello che devi dire, lo diciamo qua, forza. Ecco, allora, ecco, mentre io sto guardando qui l'ortica, che mi piace molto, volevo salutare tutte le mie ascoltatrici. Oggi volevo salutare Tamara, che mi ascolta molto, e anche Silvia, Silvia, Silvia. Tre volte sì, no, sono tre Silvie. Ah, ok. E poi io volevo dire che, allora, volevo invitare tutti quelli che mi ascoltano a un picnic.
1: A un picnic.
0: Sì, facciamo un picnic qui a Cardito. E poi dopo ognuno può portare un panino al prosciutto per me, o anche un sandwich, o una pizza, o un toast, che io mangio.
1: Sì, vabbè, adesso non è che questo non è un picnic, questo qui è la richiesta di far merenda a sbafo nel Cardito.
0: No, no, no, ma noi facciamo il picnic e poi dopo se voi volete mangiare le cose vostre, poche, le potete fare. E poi stiamo insieme, corriamo e poi parliamo del parco. E poi parliamo anche con le gazze.
1: Va bene, allora, sì. E quando lo fai questo?
0: Io lo faccio sabato. Allora, sabato 18 aprile io vengo qua e faccio il picnic. E invito anche Astrid.
1: Astrid, chi sarebbe adesso? No, aspetta, me lo ricordo Astrid, ma cos'è? Quel cane allucinante, levriero irlandese, gigante, no?
0: Sì.
1: Allora, lui è innamorato di questa. E poi l'ha vista soltanto in foto.
0: No, no, però ci sentiamo.
1: Senti, Orso, guarda che qui siamo comunque davanti ai frassini. Dobbiamo decidere cosa fare perché, come vedi, improvvisamente c'è silenzio. Io direi di andare.
0: No, io però.
1: Non è mio cugino, però. No, no, non è. Non sto parlando di tuo cugino. Ma non so, io ho la sensazione che sarebbe meglio scendere prima che viene l'inferno.
0: No, io ho visto, cioè, no, aspetta, io ho visto le gazze e mi hanno detto che se trovo delle piante speciali possiamo restare qua.
1: Va bene, ti hanno preso in giro, andiamo giù. Io ti do un biscotto.
0: Vabbè, allora aspetta, come un biscotto?
1: Io ti do un biscotto e la finiamo lì.
0: Buonissimo, dov'è?
1: Eccolo, mamma mia, sei velocissimo. Ecco, quindi dai, ma andiamo un po', stiamo un po' trascurando il Charleston, oggi.
0: No, io sento Django Reinhardt.
1: Ancora Django Reinhardt,
0: Però a me piace.
1: va bene, dai, allora Django Reinhardt, forza, Radio Parsec, questa è un'altra indecifrabile puntata di Dog's Eye, abbiamo appena invitato a un picnic.
0: Sì.
1: Comunque ragazzi, occhio perché qui c'è il caso che cambia idea.
0: No, no, no, io oggi, io ho fame.
1: Sì, va bene, siete sempre fame.
0: E allora, quindi, Django Reinhardt, ciao ciao.

0: Sì, comunque noi qui a Dockside vogliamo fare qualcosa qui.
1: Ma qui per cosa? Cioè, con chi stai parlando adesso?
0: No, io stavo parlando con le ragazze.
1: Vabbè, sì, in effetti lì c'è la gazza. Ma io non capisco, ma cos'è, telepatia?
0: Boh, quindi noi dobbiamo fare qualcosa perché sennò questo parco ce lo mangiano. E quindi noi facciamo questo picnic, anche le gazze vengono.
1: Vengono le gazze al picnic. Vabbè, allora porteremo dei vermicelli.
0: Non fare del furbone. Noi dobbiamo fare questo picnic perché prima perché dobbiamo mangiare i panini al prosciutto, che per me è anche tosta. E poi perché appunto così ci mettiamo d'accordo. E magari togliamo tutte queste transenne che mettono e stiamo attenti che non tagliano le erbe quelle buone e facciamo in modo che non vengano coi camion.
1: Sembra un... Guarda che è molto difficile fare queste cose, eh. Queste sono, diciamo, delle cose da attivisti, attivisti.
0: Chi è attivisti? Io voglio stare qui bene e quindi allora il 18?
1: Sì, ho capito, il 18 di aprile vuoi fare questo picnic.
0: Sì.
1: E non mi dire di nuovo che vuoi mangiare il panino al prosciutto, abbiamo capito.
0: Sì, però è importante.
1: Sì. E dai, vedi, senti i tuoi fan, senti, parla con le gazze.
0: Sì, io faccio tutte queste cose. Però ci devi venire anche te.
1: Beh, certo, ci vengo anch'io, non ti preoccupare.
0: No, perché non si sa mai.
1: No, vabbè,
0: E quindi adesso io vado a parlare con le ragazze.
1: vabbè. Va bene, vai a parlare con le gazze, un giorno ci parlerai di queste gazze. Del cardeto, mentre qui passando sotto questa folta vegetazione abbastanza priva di vento,
0: Eh sì, è vero, perché c'è questa ordinanza un po' strana.
1: però è precauzionale, dai.
0: Sì.
1: Allora, quindi noi adesso andiamo a sentire un bellissimo pezzo di Charleston. Magari ci mettiamo quel famoso Fletcher che dicevi.
0: Sì, Fletcher Anderson.
1: Ma non è detto, perché noi non sappiamo mai cosa mettiamo.
0: Sì, lo so. Però mi piacerebbe. Adesso io vado. Ciao ciao.
1: Vabbè, ciao, è già andato. È confuso, ragazzi, come non mai. Comunque, tanto questa è una trasmissione un po' enigmatica. Ci sta, io direi che ci sta. E quindi, cara Radio Parsec, cari ascoltatori, ascoltatrici, oppure come dice Orso, cari ascoltatoru, vai con questo Charleston. Ciao ciao!

0: Sì, veramente è forte questo pezzo, mi è piaciuto molto. Infatti, sentite come ha fatto, no? Ha fatto la quinta, la settima e poi dopo ha fatto anche la decima. Se dice decima, sì, vabbè, noi. Sì, voi musicisti dite un po' come vi pare. No, però era molto, molto bello, insomma. Sì, però io stavo pensando sempre a quella recensione, no? Perché anche da un'altra parte hanno fatto così. Arriva un cane.
1: Che arriva.

0: leggendo le varie recensioni mi sono reso conto che...
1: Ecco, bravo. Dai, piano. Hai visto? Ho visto, sei stato bravo. Comunque qui, mentre andiamo su, vedo che già stanno spuntando anche un po' di ginestre, cioè spuntando, stanno diventando gialle. Sì, sì, molto belle. E poi c'è anche il camedrio giallo. Addirittura. Sì, sì, è venuto fuori. Sì, però, ascolta, non è che possiamo scendere giù così ripidi. No, no, però te segui a me. Sì, sì, dici sempre così, ma... ecco. Vabbè, noi quindi... Niente, pensiamo... No, perché stavamo ragionando prima quando sentivate la musica, che qui in realtà fanno così, si rompe un pezzo di staccionata, che magari va riparata, invece di ripararla mettono un bel filo, un bel nastro di plastica da cantiere con scritto lavoro in corso e recintano o chiudono un intero tratto di sentiero. E... però noi ci siamo un po' stancati di questo fare un po' furbetto, perché poi dicono che fanno tante cose, no? Poi dopo vedi che piantano i pannelli per vedere la qualità dell'aria, no? Oppure quella terribile opera artistica di cui vi raccontavamo. Sì, sì, quella lì terribile con le barche, col ferro, col cemento armato. Nelle prime puntate. Oh ragazzi, c'è noi qua a Radio Parsec, abbiamo messo ovviamente i podcast delle puntate precedenti, quindi le nostre imprese possono essere viste anche quelle passate, insomma. No, questa era una comunicazione di servizio, ma comunque, no, dicevo appunto, qui man mano ci sono dei pezzi che vengono chiusi, non perché siano pericolosi, ma semplicemente perché non vogliono... Ecco, qui scusate, ma c'è una battaglia fra gabbiani e gazze. Sì, sì, bisogna stare attenti. Ecco, beh, come al solito vincono le gazze. Però, accidenti. E va bene, ci siamo persi anche questa volta. Noi stiamo qui camminando... nella parte alta, Cardeto proprio, siamo proprio quasi sulla cima, protetti da questo sentiero incassato fra le due terrapieni, in cui uno arriva, è la falesia stessa, cioè l'orlo della falesia, e niente, io direi di continuare a mandare, come si diceva una volta, a manetta, che non so perché, questo Charleston. Te cosa dici?
2: No, io guarda, adesso a me andava molto un biscotto, però
1: non ce l'abbiamo il biscotto,
2: però io direi sì, facciamo del Charleston e poi io devo arrivare fino a vedere se c'è la pozza.
1: Sì, vabbè, mettiamo questo Charleston e vediamo se arrivi alla pozza. Ovviamente senza bagnarti.
2: Sì, sì.
1: Stiamo a vedere. Ciao, ciao.

Ecco, guarda, guarda, guarda qua. Sì, vedi, te lo dicevo. Qui siamo, allora, qui siamo vicino a un albero tagliato. Vi ricordate quegli alberi che sono stati tagliati da un folle con un'accetta o una sega elettrica? Questo sembra con la sega elettrica. Allora, oltre al fatto che questo albero non è stato mai rimosso, proprio non lavora, non gli interessa. Adesso qua c'è un nuovo nastro da cantiere, di quelli di plastica da 3 euro un rotolone, e che bloccano il pezzo che va alla falesia, così semplicemente. Chissà cosa ci sarà. Sarà venuto giù un pezzo di staccionata? Guarda, ma sono veramente, anche questo qua. Voi pensate che domani verrà riparato, dopodomani verrà riparato, ma che? Questo continuerà finché con il vento, speriamo, di queste ore, il nastro volerà via e tutto tornerà più o meno come prima. Sì, questi sono veramente incompetenti e poi vogliono comandare. Eh sì, lo so, sono un po'. Sì. Sono come i gatti. Ah, adesso cosa c'entra i gatti? No, perché i gatti sono così. Ma te adesso c'hai. Ragazzi! Fermi tutti! Fermi tutti! C'è un'orchidea! È uscita fuori un'orchidea! No! Questa la dovreste vedere, un'orchidea purpurea. Ma siamo a marzo. Dai, facciamogli una foto. Orso, vieni qua, facciamo una foto con l'orchidea purpurea. Poi magari la mettiamo nel Facebook di Radio Parsec. Eh sì, io queste cose non le so, però se vuoi farlo, sì. Bene, Radio Parsec, Orchidea Purpurea, Dog's Eye, e questa è una trasmissione indecifrabile. Ciao ciao, ciao ciao!

Comunque Orso, io direi di continuare mettendo un po' quel filone di musica, come dici te, Charleston, che parte da quello strano Boogie Woogie del 1928 che hai messo l'altra volta. Ah sì, quello, potremmo mettere le cose di, come si chiama, di Duke Ellington e poi di Benny Goodman, oppure altre cose che adesso vedo. Va bene, mettiamo un po' di musica qui a Radio Parse, che sennò parliamo sempre. Sì, poi noi dobbiamo mangiare i biscotti. Ah, li hanno già mangiati? Sì, però ne mangiamo altri. Ciao ciao. Va bene, ciao ciao.

Dai, andiamo su di qua. No, perché? Perché voglio dire, è una settimana mi pare che siamo qui al parco. No, dai, dobbiamo fare un altro pezzo, poi dopo io devo bene. Vabbè.

0: come al solito la fontanella. Questo significa che siamo verso la fine. Grazie orso, prego, prego. Orso, vuoi bere un altro po'? Sì, sì. E dai, ma hai scherzato a me, dai.
1: Ah, tanto ti bagni sempre.
0: Ah, va bene.
1: Chiudiamo?
0: Sì.
1: Ancora? Mai.
0: No, no.
1: Dai. Basta.

E comunque con questo grandissimo scoop dell'orchidea purpurea, la prima dell'anno che vedo, che vediamo. Sì, io l'ho vista anche una l'altro giorno. Dove l'hai vista te l'altro giorno? Andiamo in giro insieme? No, però io. Beh, te lo dico un'altra volta. Sì, già è un paio di volte che mi dici come se andassi in giro per i fatti tuoi, ma comunque. Guarda, c'è anche il Viburno, l'Antana, con le bacche. No, dicevo, comunque non perdiamoci, non distraiamoci. Sì, no, guarda, lo dico io. Allora, con questo scoop dell'orchidea purpurea, noi andiamo via dal parco e quindi la puntata sta per finire, però questa è la puntata numero 9 e quindi una puntata magica e quindi magari succedono anche altre cose, però ma sai, guarda, sei una confusione. Allora, Radio Parsec, Dogzai, lo sguardo del cane, lo sguardo di orso, sì, il mio, sulla città. Noi continuiamo questa passeggiata che ormai è al termine e siamo andati a controllare adesso in un punto un po' più ventoso, lo stato

Da te, vabbè, le vespe non ti piacciono e le api sì. Sì, esatto. Ah, vabbè, beh, chiaro. No, aspetta, devo parlare. Volevo ricordare a tutti che per il picnic mio, che io oggi ho compiuto gli anni, serve il panino e il prosciutto per me. No, poi guarda, non ti fa bel prosciutto, cani. No, sì, lo so, però io, il compleanno mio, no, il compleanno tuo è oggi. Sì. È difficile sparare con un orso, eh. No, vabbè, comunque io il 18 e sabato facciamo il picnic qui al parco. E poi dopo lo diciamo le prossime, bravo, lo diciamo le prossime volte così, vediamo se questa cosa si fa. Non si fa, non si fa. Cosa? No, no, niente. E quindi dai, procediamo, vediamo cosa succede. Fuggiamo da prima che il vento diventi incessante e andiamo avanti con un bel pezzo dei Vipers, i Vipers, ma te dici sempre Vipers. Allora, Willy Manone. Adesso non so cosa mettiamo. Sì. Va bene. Ciao ciao.

0: Ecco, e dopo la fantastica fontanella noi vi salutiamo mentre ci apprestiamo ad andare al classico bar di Orso. Sì, ma che mi sa che è chiuso. No, sì, è chiuso. Orso è chiuso. Andiamo? Niente, non... Come chiuso? Perché è tardi, sto. Prendi questo. Ecco, e andiamo. Va bene. Quindi noi ci salutiamo qua. Con Orso un po' deluso, beh sì un po', però comunque abbiamo fatto un sacco di controlli dei fiori, abbiamo trovato anche l'orchidea purpurea, il vento non ci ha travolto, quindi è andata molto bene, perché questa era la puntata numero 9, 9 è esoterico, come ho detto, le gazze, ecco, e quindi poi ci vediamo tutti per il mio picnic. Adesso vi salutiamo da Radio Parsec, con un bellissimo brano musicale, fatto con le automobili.
1: Ma cosa c'entra?
0: No, perché passava un'automobile.
1: Vabbè, ragazzi, alla decima puntata, yeah.

0: Cos'è Yaya?
1: No, vabbè, volevo dire Ia, ma mi è venuta male.
0: Ciao.
2: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. L'area di sosta nelle rotte di Radio Parsec. Oggi scorrevo la mia libreria e mi sono accorto che i libri non seguono un ordine preciso. Ad altezza d'occhio, infatti, vedo Baruch Spinoza, che tratta le passioni come Pitagora e i cateti. E appoggiato a lui Charles Bukowski, che mescola poesia e verità alla birra calda. E subito accanto ancora Philip Dick, che frantuma la realtà in schegge paranoiche. Sono opposti, schiacciati l'uno contro l'altro, proprio come noi. E oggi celebriamo proprio questa magnifica incoerenza. La gara all'integrità assoluta, alla perfezione, trasforma la società in un reparto psichiatrico, dove noi, invece, preferiamo gli scarti. Incolliamo i frammenti della nostra giornata con lo sputo. La perfezione è materia per imbalsamatori, mentre noi siamo macchine biologiche inclini all'errore. Accumuliamo diete che interrompiamo, buoni propositi che non seguiamo, amori storti, e la prendiamo con la giusta ironia.

La competizione trasforma l'ossigeno in gas di scarico. Osserviamo l'atleta sul tapis roulant, immerso nell'odore di gomma sintetica della palestra. Insegue la forma ideale, come un criceto sulla ruota. E poco distante, oltre la vetrina, il passante che arranca sui San Pietrini, che punta unicamente al traguardo del proprio letto. Questa frattura resta aperta, esposta all'aria. La corsa al successo personale fabbrica manichini terrorizzati dalla caduta. Richiede una lucidatura quotidiana della propria vetrina, ma forse un'alternativa materiale a questa fatica da circo esiste. Valorizziamo la stella interiore, il talento storto, l'identità luminosa e sbilenca. Qui su Radio Parsec balliamo fuori tempo. Chip Taylor ha scritto il nostro inno giornaliero. Invita i santi risolti ad accomodarsi altrove, mentre noi restiamo in panchina, seduti. E vaffanculo i perfetti.

Insomma, ci ritroviamo a calpestare i pavimenti sterilizzati di queste cliniche del benessere mentale, anche se a noi la dittatura della serenità a tutti i costi provoca un crampo al fegato. Quelli che trattano l'anima come contabilità esigono individui risolti, pretendono traumi smacchiati e stirati. Opponiamo a questa tintoria spirituale il mestiere del rigattiere. Il rigattiere raccoglie scarti e assembla la nostra stabilità con il nastro isolante. Come Nina Simone. Nina Simone porta questo inventario di rottami sul palco. Elenca il portafoglio vuoto, i vestiti lisi, l'abbandono scolastico. Poi pianta i piedi a terra e rivendica l'unica proprietà tangibile: il fegato, i polmoni e l'energia animale.

Siete su Radio Parsec e questa era Nina Simone. Intanto noi arriviamo al midollo del discorso. Vi ricordate Boris Yelnikov, il misantropo in vestaglia immaginato da Woody Allen, che impone il suo paradigma da marciapiede? Beh, Boris ci dà un principio elementare. Basta che funzioni. L'entropia divora le nostre giornate, i sistemi complessi collassano e le galassie si allontanano verso il gelo, e davanti al caos Boris azzera le pretese. Ci ordina di rubare briciole di piacere. Afferriamo un hot dog unto all'angolo della strada, seguiamo una partita sportiva di terza categoria alla radio, sposiamo la relazione illogica, la combinazione storta, l'incastro fuori dai parametri capace di scaldare il sangue. Lasciamo i trattati filosofici a prendere muffa. Qualsiasi abitudine eccentrica, capace di traghettarci fino a sera, merita venerazione assoluta. Appunto, basta che funzioni. E Lou Reed ci aveva costruito un impero su queste tregue fragili ma piene di senso. Quando canta il sapore dolciastro della sangria scolata nel parco, o elenca gli animali dello zoo, le panchine di legno, il buio rassicurante del cinema. Incolla questi frammenti banali per sedare i propri mostri e trasforma pomeriggi ordinari in un salvagente.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Ho smosso troppa polvere e mi accorgo di essere in verità caduto io stesso nella trappola della ricerca della perfezione. Magari anche voi. In che modo? Beh, quando rifiutiamo la perfezione per noi, ma la esigiamo ferocemente dai nostri padri nobili. Prendiamo Noam Chomsky e Wim Wenders. Io ne avevo fatto statue di riferimento. E ora ci ritroviamo a scoprire che il grande pensatore ribelle stringe le mani ai tiranni, mentre il cineasta visionario ora confeziona frasi fatte su l'arte che deve essere apolitica. Ma la loro inevitabile caduta provoca vertigini. E per fermare questa emorragia usiamo la regola del postino. Osserviamo il postino, uno sconosciuto che può avere mille difetti, ma a noi deve interessare la lettera, quella stretta tra le sue dita, perché quella è l'opera d'arte. Quella busta stropicciata contiene oro puro. Separiamo la carne cedevole del maestro dalla pagina scritta. Applichiamo la regola del basta che funzioni anche all'arte. Jill Scott Heron raccoglie questi esatti frammenti e canta lo sgretolamento di un idolo. Mostra i pezzi di un uomo sparso sul terreno e mette in musica la rovina materiale dei nostri punti di riferimento.

il nostro tempo insieme volge al termine. Ora prepariamoci a scendere in strada e lasciamo le lezioni di morale ai preti e agli algoritmi. Oggi autorizziamo noi stessi a perdere clamorosamente la prossima gara sociale. Disertiamo le Olimpiadi della purezza. Incolliamo i nostri frammenti con il mastice e usciamo a prendere l'aria gelata della sera. E Radio Parsec a farci da colonna sonora. Buon proseguimento di ascolto.

0: La Mentina.
1: Amiche di Radio Parsec, siete sintonizzate con La Mentina, il programma radiofonico che vi mantiene toniche o vi fa incazzare alla sera, nel pomeriggio oppure alla mattina. Ma perché è meraviglioso vivere oggi nel Giorgia Paese? Ma perché non ci si annoia mai? Si sta sempre in movimento, sempre nell'occhio di mille cicloni, si sente quell'aroma di patriarcato ad ogni boccata, ad ogni respiro. Entra dal naso, nelle orecchie, negli occhi, nel cervello, nelle giovani generazioni. E niente, pure stavolta mi tocca parlare di nuovo di scuola, dopo avervi intrattenuto e fatto innervosire durante le ultime due puntate, che, se ripeto un'altra volta calendario scolastico italiano, mi viene l'allergia. Parleremo di ciò di cui non si può parlare a scuola. Ma prima di tutto, care radioascoltatrici, prima di tuffarci nell'argomento leggerissimo della puntata e prima del primo brano musicale, vi ricordo ancora che da lunedì 8 giugno le scuole saranno chiuse e che una famiglia italiana media con due figli in età scolare e due lavori da mantenere, quello di papà e quello di mamma, spenderà circa 220 euro alla settimana. Ogni 7 giorni, sulla Mentina, questo contatore economico dell'ingiustizia causata dalla chiusura scolastica di 3 mesi e mezzo a carico delle famiglie sarà debitamente aggiornato. Let's dance!

Dicono di stare tranquille, amiche di Lamentina, di prendere la vita e l'estate con filosofia, coltivare l'aura, stare calme. E infatti me ne stavo così, calma l'altro giorno, distratta dagli eventi intorno a me e sinceramente non l'ho vista arrivare, anche se avrei dovuto aspettarmela, eh. Ma ha colpito, ferito, mi ha stesa a terra. La mazzata del DDL Valditara sul consenso informato. Il testo del decreto, già approvato dalla Camera, ahimè, passato in Senato il 4 giugno scorso con 78 voti favorevoli e 38 contrari, ora è diventato legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva nella scuola pubblica nell'anno Domini 2026. Ed è andata così, in questa italica landa di creature illuminate e lungimiranti. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado diventa ora obbligatorio acquisire il consenso informato scritto dei genitori o di studenti e studentesse maggiorenni, prima di avviare attività o progetti su sessualità e affettività. Nelle scuole dell'infanzia e primaria invece è semplicemente, inesorabilmente vietato parlare di emozioni, affettività, relazioni, sessualità, corpo. Insomma, de sesso a scuola non si può parlare. Vuolsi così, colà dove Valditara puote ciò che si vuole e più non dimandare. Anzi, sta proprio zitta, sta.

Bentornate su Radio Parsec, amiche di Lamentina, il programma che si esprime al femminile sovraesteso e che adesso ripercorre un po' con voi la storia del diritto delle studentesse e degli studenti di ricevere un'adeguata e completa educazione. Dal 1975 ad oggi in Italia sono state presentate oltre 34 proposte di legge per introdurre l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Nessuna è mai stata approvata. Ripetiamolo insieme, amiche. Nessuna è mai stata approvata. Il 4 giugno 2026 il Parlamento ha trovato il tempo e i voti per approvare una legge che quell'educazione la vieta alle materne ed alle elementari e la subordina al consenso scritto dei genitori alle medie superiori. Si oscillerà così da un mai alla scuola dell'infanzia e alla primaria ad un quasi mai alle medie e superiori. L'ennesimo atto di propaganda, lo chiamano, di un governo oscurantista. Oddea, ma se è dal 75 che si tenta di portare la materia nelle aule scolastiche, varrebbe la pena evidenziare che magari oscuretti erano pure i governi precedenti. Ma restiamo concentrate. Cito le parole dell'organizzazione Casa delle Donne di Brescia. Il DDL Valditara rischia di lasciare senza strumenti per comprendere il rispetto, per dare un nome alle proprie emozioni, per imparare il significato della parola consenso, proprio ai ragazzi e alle ragazze che ne avrebbero più bisogno. Togliere l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole significa privarli di tre pilastri fondamentali. 1. Prevenzione della violenza di genere. Non si nasce violenti, lo si diventa attraverso modelli culturali distorti. Insegnare il rispetto dell'altro e del limite altrui fin da piccoli è l'unico vero vaccino a lungo termine contro la violenza maschile sulle donne. 2. Un'ancora di salvataggio per chi soffre a casa. Per un bambino o una bambina che vive in un contesto familiare abusante o violento, la scuola è spesso l'unico spazio neutro. Imparare a scuola che amore non è violenza e che il proprio corpo appartiene solo a se stessi offre le parole ed il coraggio necessari per chiedere aiuto. 3. L'ennesima barriera di disuguaglianza. Chiudere le porte della scuola a questi temi significa creare un divario sociale pericoloso. Chi ha la fortuna di avere alle spalle famiglie aperte e preparate riceverà un'educazione all'affettività a casa. Chi non ce l'ha rimarrà indietro, esposto alla disinformazione del web o alla legge del più forte. Vietare l'educazione sesso-affettiva non protegge l'infanzia, protegge solo il silenzio e lo status quo. Perché l'ignoranza emotiva genera mostri. E voltarsi dall'altra parte è una scelta politica per cui gli adulti sì dovrebbero, soltanto loro, provare imbarazzo. Con un solo DDL si fa del male.

Fa male tutti i giorni. Fa schifo, amiche ascoltatrici di Lamentina, fa male e fa schifo ascoltare le parole di un ministro che si esprime affermando che con l'approvazione definitiva al Senato della legge sul consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione sulla propaganda gender. La propaganda di che? Ma di che cosa stanno parlando? Ma da quale mente pruriginosa, assurda e contorta può scaturire l'idea che qualcuna possa insegnare e inculcare a qualcun'altra cosa debba piacere o cosa no dal punto di vista fisico e sessuale? Ma chi? La teoria cosiddetta del gender è una teoria inesistente, complottista e in tutto è paragonabile, che ne so, al terrapiattismo. Non esiste, non c'è alcuna teoria del gender. Ma sapete invece cosa c'è? C'è una cosa che si chiama CSE, nome completo, Comprehensive Sexual Education, e cioè l'educazione sessuale comprensiva, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNESCO definiscono un diritto umano fondamentale. Ne scrive a proposito lo psicologo Damiano Rizzi. Cos'è davvero la CSE? È prima di tutto la base per imparare a stare nelle relazioni. Amare è una competenza e come ogni competenza si può imparare e si può insegnare. Una relazione è imparare a stare dentro una rete di desideri, di possibilità e di limiti. Come si comincia, come ci si resta dentro crescendo e soprattutto come la si lascia. Nel momento della separazione avviene la stragrande maggioranza dei femminicidi. Eppure di questo a scuola non si parla mai. Lasciamo che siano solo il rancore, il controllo e l'idea che se non sei mia non sei di nessuno a riempire quel vuoto. La prevenzione comincia nell'insegnare da adolescenti che amare non è possedere e che andarsene è un diritto. Per questo ogni occasione che riusciamo a costruire per parlarne è preziosa. E invece l'Italia è rimasta uno degli ultimi paesi in Europa a non disporre di educazione sessuale comprensiva, che, ripetiamolo insieme, è un diritto fondamentale, aggiungo, soprattutto delle femmine. E allora, rispettiamolo.

Siete su Radio Parsec, amiche di Lamentina, e stiamo vedendo proprio adesso come il governo stia cercando di affibbiare alle sole famiglie italiane l'erogazione di una cultura della relazione affettiva sana, del rapporto rispettoso e competente verso il proprio corpo, della conoscenza della propria e delle altrui sessualità, anche in chiave di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E a riguardo di questo, ecco, i nuovi dati pubblicati dallo European Center for Disease Prevention and Control sono inquietanti e affermano che nel nostro paese, come in Europa, i soli casi di gonorrea, malattia sessualmente trasmissibile, sono aumentati dell'83%, del 25% sono aumentati i casi di sifilide, del 21% di clamidia. Cioè, torniamo indietro anche su questo, ma grazie DDL Valditara. E continuando a parlare di numeri, cito ora le parole di Emma Marcello. Diciamo che la famiglia sia il luogo più sicuro che esista, il luogo in cui si educa. Ma i dati del Ministero degli Interni però raccontano un'altra storia. Nel 2025 il 79,4% delle chiamate al 1522, il numero telefonico antiviolenza, ha riguardato una violenza avvenuta in casa. L'87,6% delle donne uccise è morta in ambito familiare o affettivo e in 62 casi su 97 per mano del partner o dell'ex. L'87% dei casi di maltrattamento sulle e sui minori ha come autore un membro della cerchia familiare ristretta. I maltrattamenti familiari sui minori sono raddoppiati e segnano un più 101%. Il pericolo, quindi, la violenza, l'abuso, non viene da uno sconosciuto. Viene da qualcuno che ha le chiavi di casa. Questa violenza non inizia con un atto estremo, ma inizia con dinamiche che non si riconoscono, non si nominano, per cui non si ha un linguaggio. E quindi il controllo viene scambiato per amore, la coercizione per protezione, la gelosia per attenzione e l'isolamento per cura. E questo succede quando non hai mai imparato che il tuo corpo ha dei confini, che le emozioni hanno un nome e si possono gestire, e che il consenso è fondamentale e si può anche revocare. Ecco, succede, continua Ella Marcello, che questa specie di grammatica si insegna, si pratica, si costruisce negli anni in cui il cervello impara a leggere il mondo. E la scuola è l'unico luogo che può insegnarla a chiunque, indipendentemente da cosa succede in casa. Il Senato, invece, ora ha approvato una legge che consegna alle famiglie il veto su quell'educazione. Male, molto male. Va così, reagiremo. Ora però, con il cuore un po' pesante, lascio concludere questa puntata di Lamentina, come al solito, all'amata Alanis, che attraverso questo brano, Hands Clean, raccontava ad un pubblico che non lo ha mai capito proprio la storia di un abuso. Lillus vi saluta con affetto consapevole.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Fab. Bentornati a Disco Box. Finalmente siamo riusciti a fare una puntata di questa Summer Edition pure di venerdì. E infatti il 4 settembre, prima puntata del mese che costituisce un po' il nostro capodanno, la voce che vi parla un po' affannata è quella di Andrea Benti. Benti voglio un po' affannata perché sono sopravvissuto a una partita di calcio nonostante l'età non più verdissima. Sono vivo anche stavolta e sono qua davanti ai microfoni di questa meravigliosa web radiolina www.radiofab.it, in onda 24 ore su 24, pure d'estate, pure se fa caldo. E poi ci abbiamo pure un po' di programmi, rappresento a mani nude il palinsesto estivo per questa stagione. Nessuno ha avuto insomma il coraggio di affrontare il calore interno degli studi radiofonici provvisti solo di un piccolo ma efficace ventilatore. E andiamo a cominciare, perché come sempre anche questa settimana sono usciti un sacco di dischi molto importanti, molto interessanti, e abbiamo insomma molte cose da farvi ascoltare. Questo facciamo, il giro del mondo alla scoperta di nuove uscite discografiche, le più interessanti. E partiamo da Athens, Georgia, perché lì un tempo c'era un collettivo che si chiamava Elephant Six, composto da un sacco di band neopsichedeliche. Dentro c'erano per esempio i Neutral Milk Hotel, c'erano gli Apples in Stereo, c'erano i Belua, c'erano gli Elf Power e c'erano anche e soprattutto gli Olivia Tremor Control, una band purtroppo dalla carriera costellata di piccole grandi tragedie, che arriva a 27 anni dall'ultima pubblicazione al terzo disco. Però c'è un po' da spiegare come ha funzionato questa storia. Loro si formano nel 1995 grazie a William Cullen Hart e a Bill Doss, due polistrumentisti provenienti dalla Louisiana, che poi a un certo punto si trasferiscono e mettono in piedi questo collettivo che vede tante band neopsichedeliche dentro, come gli Off Montreal, insomma tante delle cose che ancora oggi ascoltiamo. Molte di queste band sono diventate band importanti. E gli Olivia Tremor Control pubblicano due album, poi agli inizi degli anni 2000 si sciolgono, però viene diagnosticata a Bill Doss una forma di sclerosi multipla che lo porta purtroppo a morire nel 2005. L'attività della band un po' si sospende, però negli anni ricominciano a mettere mano a nuovo materiale, e il 2024 era l'anno in cui sarebbe dovuto uscire questo nuovo album intitolato The Same Place. Erano già stati pubblicati un paio di singoli, i fan avevano già iniziato a scaricarli, e lo stesso giorno in cui vennero messe online le prime tracce scomparse anche Will Cullen Hart, e quindi è stato poi alla fine Robert Snyder, che è anche parte in causa con gli Apples in Stereo, che si è incaricato di portare a termine la pubblicazione di questo album, che è stato ufficialmente pubblicato il 28 agosto per la Elephant Six Recording, che oltre che collettivo su cui è stato girato anche un bellissimo documentario, è anche l'etichetta di riferimento di queste band. C'è anche il profilo Bandcamp, oliviatremorcontrol.bandcamp.com, per questo quintetto un tempo di Athens. Hanno pubblicato pochi giorni fa anche un terzo singolo, è quello che ci ascoltiamo stasera, è bellissimo, si intitola Advice from the Oceans. Questi sono gli Olivia Tremor Control.

Ed è con quello che sembra un tintinnare di bottiglie che si chiude questo nuovo brano degli Olivia, Tremor Control, Advice from the Oceans. Ovviamente la band è ormai decimata dopo la scomparsa di Will Cullen Hart nel 2024. Un piccolo errore ho commesso prima, ne commetto di continuo, ma insomma in questo caso parlavo della scomparsa del Bill Doss. La sclerosi multipla è stata diagnosticata nel 2005, poi è scomparsa nel 2012, e da lì insomma hanno avuto un po' di difficoltà a rimettere a posto i pezzi della band. Però ecco, c'erano quasi riusciti, visto che nel 2024 sarebbe già dovuto uscire questo nuovo lavoro, che invece è stato rimandato di altri 13 anni. E però adesso vede finalmente la luce, The Same Place, per Elephant Six Recording, all'indirizzo oliviatremorcontrol.bandcamp.com. questo collettivo che dentro ha visto anche Jeff Magnum dei Neutral Milk Hotel, ha visto dentro Robert Schneider degli Apple Sinisterio, era una sorta di grande comune, era gente che viveva tutta nella stessa casa. E in questo modo insomma le band artisticamente si stimolavano a vicenda. Se avete l'opportunità, recuperate il bellissimo documentario per cui poi Olivia e Tremor Control hanno prestato anche un po' della loro musica, proprio come tutte le altre band. Ci sono interviste molto interessanti di fan, VIP fra gli altri. E adesso però andiamo avanti e apriamo subito le porte del nostro ministero del sovranismo musicale, dove non facciamo più passare lo straniero ma diamo spazio solo alle band di casa nostra. E questa sera Disco Box diventa in maniera plateale un po' lo specchio di questo paese, dove non vige la meritocrazia ma si fa sempre spazio agli amichetti. E quindi prima di tutto siamo estremamente localisti, visto che partiamo con il nuovo singolo di Waving Blue, Wake Me, primo singolo tratto dall'album Black Heart, in uscita l'8 gennaio, nuovo lavoro per Michele Cingolani, nostro amico e maestro dello shoegaze italiano. Tutto si ritroverà ovviamente da ascoltare all'indirizzo wavingblue.bandcamp.com. tutto shoegaze, tutto completamente fai da te, solo un laptop, pedali economici in un fottuto scantinato umido con un gatto assonnato di nome Milù sempre in giro in cerca di cibo. Queste sono le condizioni difficili in cui Michele nonostante tutto riesce a tirare fuori della grandissima musica. E il nuovo singolo è un po' più muscolare, un po' più dinamico del solito, se posso permettermi. È uscito con altre 3 tracce, si tratta di versioni demo, e ci saranno questi 3 brani esclusivi che non saranno disponibili su le piattaforme di streaming ma solo su Bandcamp, all'indirizzo che vi ho detto prima, non ve lo ridico. E con le versioni acustiche appunto di questo nuovo pezzo Wake Me e Waves, noi però ci ascoltiamo la versione originale questa sera. E quindi è il momento di lasciare spazio alle band non solo italiane ma in questo caso marchigiane. Tocca a Waving Blue con Wake Me.

E voi ascoltatevi pure Wake Me Before September Ends. Noi ci ascoltiamo Wake Me, nuovo singolo di Waving Blue, Michele Cingolani da Fano, Mark Region. Primo singolo dal nuovo album, uscirà l'8 gennaio, Black Heart. Dentro ci sarà anche questa canzone bellissima che secondo me accentua un po' le sonorità più scure ed è quasi più post-punk che shoegaze, come Michele insomma di solito ci ha abituato ad ascoltare, ma è anche un musicista molto versatile, è uno dei più grossi concert goer che conosco, non se ne perde uno, mannaggia lui, lo invidio da matti. E annuncio qua ormai ufficialmente, e forse non lo sa neanche lui, ne avevamo un po' discusso, che probabilmente quest'anno, se ce la faccio, me lo tiro dentro in radio, visto che non vuole venire a fare i live al Circolo Arci, e allora gli facciamo fare i live in radio, che lui è un po' più così, è un po' shoegazer, si guarda la punta delle scarpe, è un po' timido, preferisce non un live davanti a un pubblico, ma in radio ce lo viene a fare, quindi glielo dico qua in diretta: Michele, preparati che quest'inverno sicuramente la combiniamo sta cosa. E detto questo, continuiamo a parlare di amici nostri che però sono anche giganteschi musicisti. Dopo Waving Blue ce ne andiamo a metà fra Bergamo e Helsinki, e quando siamo lì a metà ovviamente stiamo parlando dei nostri formidabili Dainemutti, un duo che qualunque canzone pubblica, qualunque cosa registri, prima o poi da Disco Box ci passa. E sono Giacomo Bottà, Mario Panzeri, e anche loro il 28 agosto hanno pubblicato un nuovo singolo che si intitola, è un po' complicato per me visto che non sono non ho una grandissima pronuncia in tedesco, Weissensee, vorrei pronunciarlo così, spero insomma che abbia senso quello che ho detto. Si riascolta ovviamente all'indirizzo dainemutti.bandcamp.com, visto che giustamente i due musicisti hanno deciso di ritirare la loro produzione musicale da Spotify, quindi ve ne andate su Bandcamp se volete ascoltarli, oppure semplicemente vi sintonizzate su Radio Fab quando c'è Disco Box, e quasi sicuramente una puntata su due beccate una canzone di Dainemutti, ma nella peggiore delle ipotesi c'è sempre Iron Dance, la nostra meravigliosa sigla di chiusura, pubblicata ovviamente dalla prestigiosa Dischi Dinosauri. Io direi che ve la faccio ascoltare così dritto per dritto, come secondo appuntamento, seconda parte della nostra rubrica del sovranismo musicale. Questi sono i Dainemutti con Weissensee.

0: Ma che meraviglia, che meraviglia questa Vice NC. Credo che sia Vice NC o Vice NC, non so esattamente come si pronuncia il tedesco e chiedo scusa ai Dan Muti per questo, però è una canzone un po' strana. Anche nel loro caso escono, come spesso fanno anche loro, molto eclettici dalla loro comfort zone, e ci regalano un pezzo sospeso per un fine estate così interlocutorio. Per fortuna c'è chi si accontenta di vino bianco e sole rosso in mezzo al mare su un trabucco. Che cosa bellissima, che momento abruzzese direi, veramente notevole. Sempre bravissimi i nostri Dan Muti, anche loro mi piacerebbe ospitarli qua prima o poi, ma sono un po' dislocati in giro per il mondo. Bergamo non è vicina, figuriamoci Helsinki, ma loro fortunatamente riescono a mantenere questo meraviglioso equilibrio e continuano a sputare fuori musica imperterriti, e finché ne tirano fuori, noi qua a Disco Box la faremo sempre ascoltare. Adesso, per chiudere in bellezza questo momento molto tricolore, molto vannacciano, molto nazionalista, c'è anche l'ultimo episodio della rubrica Disco Labirinto di Enver. Io l'altra puntata, l'ultima scorsa, vi dicevo, non ero sicuro che quella fosse l'ultima puntata, perché eravamo comunque arrivati al 2025, mi chiedevo, insomma, è una rubrica che guarda al passato, siamo arrivati nel presente, forse Enver ha compiuto quello che doveva fare, e invece generosamente Enrico Enver Veronese anche questa sera ci ha voluto regalare un nuovo episodio con un'analisi, insomma, degli ultimi 8 mesi, dei 9 mesi di musica, e ha individuato il brano secondo lui più emblematico di questo 2026 che ancora deve terminare. E con questa ultima puntata, stavolta lo posso dire in maniera ufficiale, Enrico ci saluta per questa stagione che abbiamo trascinato oltre i limiti dell'umana sopportazione. Lo ringraziamo per la pazienza e la dedizione, la puntualità e soprattutto la capacità di raccontarci la migliore musica del passato in delle pillole efficacissime. E quindi non mi resta che lanciare la sigla.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti, qui 2026, anno ottavo dell'era Fontaines D.C. In Italia c'è invece la musica leggera di Raresh e ci sono le terre rare dei Subsonica, il nuovo soul di Filippo Bubbico, Loring e Ainè, Bono e Burattini che vanno alle Guess Who di Utrecht, i concerti all'Alba di Cosmo. Da Sanremo piovono i calcinacci di Fulminacci, le occhiaie indie di Chiello e il rap da ritornello paterno di 13 Pietro, mentre Marta Del Grandi è la bandiera italiana all'estero e Madame si mostra senza filtri, forse anche senza cartine. Dalle mie parti a Torna Venezia si muove la scena, curata da Marco Iacamp, già L, che oltre a Nularse e alla splendida Maria Roveran, annovera il giovane Molins, sulla scia di Calcutta, col nuovo singolo Delicatamente. Ma per rappresentare meglio questi primi 8 mesi dell'anno e per concludere questa rubrica, le parole sono di Emma Nolde e dicono: quello che deve essere sarà. Grazie ancora Benti, a te la linea.

Lascia che sia, canta Emmanold, e con questa canzone chiudiamo questa stagione di Disco Labirinto. Ringraziamo per tutta la stagione il nostro Enrico Enver Veronese, che ha curato questa rubrica per noi in maniera impeccabile, e spero di potergli dare appuntamento con la nuova stagione di Disco Box, che credo, come ogni anno, ricomincerà a ottobre. Qui qualcuno insinua: ma cos'è questa Summer Edition? È la vecchia stagione? È la nuova? È una cosa un po' a metà. Insomma, c'ho un po' di tempo e lo dedico volentieri alle nuove uscite discografiche. Lo dedichiamo ovviamente anche allo spazio che Enrico ci ha concesso, insomma, per presentarci le canzoni. Non so, siamo partiti dai primi anni 2000 fino a oggi. E quindi adesso è tempo di andare avanti, di trasferirci a Londra, per l'esattezza a Brixton. C'è lì un trio che si chiama Alien Chicks e ha pubblicato un EP di 3 tracce che si chiama Toys Taken at Birth. Il 19 agosto per Alcopop si riascolta all'indirizzo alienchicks.bandcamp.com. Si autodefiniscono power trio sperimentale post-punk, canzoni che sono una fiaba contorta della Gran Bretagna moderna, un commento sociale surreale ricco di ritmi incisivi, tempi in chiave eclettici e armonie nostalgiche, con una passione e un senso del divertimento che creano uno spettacolo dal vivo avvincente ed energico. Non lo mettiamo in dubbio, ho visto qualche video, in effetti sembrano spaccare dal vivo, e parlano anche dell'ingiustizia che lascia alcune persone con tutto e altre senza niente. Lo fanno nello specifico nel singolo che stiamo per ascoltare, si intitola Madman. Questi sono gli Alien Chicks.

Oh, e che gli volete dare torto agli Alien Chicks quando cantano Democracy doesn't exist anymore, la democrazia non esiste più? Sarà un po' esagerato, ma neanche tanto, direi, come affermazione. Le loro esplosioni noise, infestate anche da sax malevoli, il loro spoken word, un EP di 3 tracce che si intitola Toys Taken at Birth, pubblicato il 19 agosto per Alcopop, si riascolta all'indirizzo alienchicks.bandcamp.com, e raccontano: il potere non si presenta in modo pulito, traspare attraverso lo spettacolo e il simbolismo, bandiere che appaiono da un giorno all'altro nelle strade principali, titoli che cambiano nel giro di poche ore, slogan che sembrano meno una convinzione e più una tattica di controllo su cui nessuno ha accettato. Anche la vita di tutti i giorni inizia a sembrare leggermente riproposta, come se le cose familiari fossero state silenziosamente riassegnate per un programma diverso. Disillusione politica, riflessione sulla deriva verso le derive autoritarie, dove l'autorità viene esagerata fino a diventare qualcosa di quasi grottesco. Di questo parlano le canzoni degli Alien Chicks, e questa Mad Men picchiava duro, e ho apprezzato in particolare questi momenti in cui lasciavano andare i freni e si buttavano in dei veri e propri rant noise. Adesso vi faccio ascoltare una delle canzoni più belle, secondo me, più interessanti di questa lunga playlist della 38esima puntata di Disco Box, credo quarta della Summer Edition. Si chiamano Horse, è scritto H-O-A-R-S-E, e vengono da San Francisco. Il loro EP di debutto, Calla, risale ad aprile, ma lo ripubblicano per la Cherub Dream Records. E in aggiunta c'è una bonus track che è quella che ascoltiamo stasera. Sono un quartetto formato da Jail, Vivi, Hailey e Luca, che dovrebbe essere il batterista. Sono 3 ragazze più un batterista, e quindi è il momento di dedicarci all'ascolto di questa Fonz, che è la bonus track, la traccia che non c'era ma che adesso c'è. Questi sono gli Horse.

La data è il 1° settembre, giorno in cui la Cherub Dream Records ha ripubblicato l'EP di debutto degli Horse, che sono un quartetto di San Francisco. Dentro questo EP ci hanno ficcato anche una nuova traccia bonus intitolata Fawns, che ho scoperto significa cervi. E mi piace questa palude di chitarre strascinate, un po' come le nostre erbe ripassate in padella, frastagliate, rallentate, non hanno fretta, sono molto Sonic Youthiani nel loro approccio musicale, non hanno bisogno di urlare, non hanno bisogno di esplodere, e ci avvolgono con le loro chitarre un po' malaticce, che sono a metà fra un post rock e un noise che in realtà poi non esplode mai. Però se vi interessa questo EP, visto che le tracce sono state poi remixate e rimasterizzate, saranno disponibili in streaming e su CD e cassetta a partire da ottobre, riascoltate la musica dei Horses all'indirizzo Horse Yai, scritto con due Y, .bandcamp.com, un po' complicato l'indirizzo Bandcamp, ma secondo me li ritrovate in maniera piuttosto semplice. E adesso ce ne andiamo in Finlandia al fresco, spero per che sia così anche per il buon Giacomo Botta. Allora, Cause Riot si chiama questo quartetto, che è attivo in Finlandia sin dal 2011. Loro non vengono da Helsinki, vengono da Järvenpää, che immagino sia un posto un po' più piccolo, e il 25 settembre hanno pubblicato il loro terzo album, che si intitola 3, scritto in cifre diciamo romane con 3 i, per una bella cordata di etichette che va dalla Shield Recordings olandese alla Engineer Records britannica alla Catsclaw Records ancora Regno Unito e alla My Ruin per la Germania. Una band punk ma anche molto melodica, hardcore, formata da amici che hanno avuto troppo tempo a disposizione, e questo è insomma il bello e il giusto per quanto riguarda certa musica, insomma bisogna avere tempo da dedicare a queste cose. E quest'anno segna il 15° anniversario della band, come dicevo inizialmente un quartetto, sono diventati nel frattempo un quintetto, ecco, mi ero perso un elemento, si è unito Matti alla band come bassista in tournée, i membri originali erano Simo, Ari, Olli e Petri. È uno stile che prende in prestito cose dell'hardcore degli anni 90 e 2000 e poi mette un piedino oltre il recinto del lato più melodico del cortile. È un po' Bad Religion se volete, sì, ma c'è anche dell'emo secondo me che emerge sicuramente fra le loro ispirazioni. Finora hanno pubblicato 2 album, una serie di EP, sono già stati in tournée in tutta Europa, negli Stati Uniti, nella costa orientale, hanno suonato a Londra al Manchester Punk Fest, e le canzoni che propongono trattano questioni come diritti degli animali, disuguaglianza, guerre, quindi sicuramente amici nostri. Il singolo che vi faccio ascoltare si intitola Soul for Sale, cioè anima in vendita. Questi sono i Cause Riot.

ma lo sai che li vedrei molto bene al prossimo Italian Party? Potrebbe essere un suggerimento per il buon Luca Benni, che salutiamo, visto che poi il 19 settembre ci sarà il torneo Tutto Molto Bello per etichette indipendenti. La Toulouse La Track partecipa, io purtroppo non potrò essere della truppa, mi dispiace molto, l'anno scorso ho fatto anche un gol, però insomma ce la giochiamo sempre. Speriamo che partecipino soprattutto i Dags da Milano, che danno un contributo tecnico importante. Cause Riot è il nome di questo quintetto ormai finlandese, una band punk ma anche molto melodica. causeriot.bandcamp.com, una bella cordata di etichette dietro e tanti temi importanti nelle loro canzoni, perché in genere chi abbraccia questo genere musicale non è che parla delle bitches e dei money e dei Rolex come i trapper, ma piuttosto si dedica a temi un pochino più seri, un pochino più forse importanti, vorrei dire. Insomma, adesso ce ne andiamo in Canada, in un posto piccolo che si chiama Whitby in Ontario, ed è una cittadina da 135.000 persone, sarà una specie di Ancona, diciamo così. C'è un musicista che abbiamo già proposto qua, si fa chiamare Chastity, ma il suo nome in realtà è Brandon Williams. Questo è un progetto, un moniker che si sviluppa attorno all'attività di un artista singolo. Pubblicherà il 13 novembre per la Dine Alone Records e per la Death Wish Inc. un nuovo album, uscirà il 13 novembre, quindi proprio in faccia a tutte le eventuali scaramanzie. Si intitolerà I Built This Prison Myself, quindi è una sorta di accusa e di ammissione, un album che si interroga su cosa accade quando le forze che ci imprigionano vengono interiorizzate, quando i meccanismi di sopravvivenza si trasformano in muri e le parti di noi stessi che abbiamo lottato per proteggere iniziano ad assomigliare a ciò che ci tiene intrappolati. Questi sono un po' i temi in genere di questo nuovo lavoro. Come vogliamo definirlo musicalmente? Cos'è? È heavy emo? È shoegaze sincero? È power pop immerso nel fuzz e nell'angoscia? In realtà la musica di Chastity suona come un mix fra Jesu e The Promise Ring, quindi di nuovo hardcore melodico, shoegaze che forse assomiglia più a una sorta di new gaze, e anche punk, perché ci sta sempre bene. In realtà infatti ha già intrapreso Brandon Williams dei tour internazionali con band del calibro di Sunny Day Real Estate, Alexis on Fire, Death Heaven, parlando appunto di nuovo shoegaze e un pochino più appesantito nei suoni. Detto tutto questo, io vi faccio ascoltare il primo singolo estratto, che si intitola Misled Youth, e poi vi racconto un po' la storia che c'è dietro a questo I Built This Prison Myself, che è una sorta di concept album. Questo è Chastity.

Allora, eravamo rimasti che vi avrei raccontato un po' la storia dietro questo I Built My Prison Myself, che è molto interessante. I temi dell'album si sviluppano e si incentrano attorno a un tema molto specifico, perché nel 1976

Un paziente sedicenne dell'ospedale psichiatrico di Whitby, che è appunto la città da dove proviene Chastity, diede fuoco a un gigantesco fienile che si trovava

chiedevano di suonare band come i Pup, i Mets, che andavano un po' in pellegrinaggio e si esibivano come headliner. I proventi dei concerti venivano devoluti a un servizio regionale di salute mentale per giovani, e quindi i Chesity hanno poi trascorso, i Chesity che poi sono Brandon Williams e i suoi musicisti turnisti, hanno trascorso gli anni successivi in tour, vi dicevo, con band di altissimo livello. Misled Youth è il primo singolo estratto da questo nuovo album, che verrà pubblicato il venerdì 13 novembre, una roba incredibilmente antiscaramantica. È un brano molto energico, l'avete sentito, una potenza assoluta nelle chitarre, un uso massiccio di pedale fuzz, e Williams canta in questa canzone con un grido disperato, ma è anche un'opera molto narrativa, che appunto si basa su questa storia che ha un po' ossessionato la sua città natale per generazioni, questo ospedale psichiatrico di Whitby. Qui siamo in fase, non voglio dire proprio nazi nel senso il podcaster, però insomma c'è tutta una storia abbastanza scura dietro la scrittura di questo album, con questo incendio appiccato nel 76 da questo paziente sedicenne. Adesso ce ne andiamo un po' in Inghilterra e un po' in Germania. Perché? Perché esce la settima compilation di Loud Women, una delle compilation a cui siamo più affezionati e che credo negli ultimi anni non abbiamo saltato un appuntamento per farvele ascoltare. È un collettivo femminista, loudwomen.bandcamp.com. Dentro il primo singolo che è stato, in realtà la compilation è uscita ufficialmente oggi, io la traccia l'ho selezionata qualche giorno fa quando era l'unica disponibile, ed è la traccia di una band che vive a Berlino e si è trasferita a Berlino, ma è composta da un collettivo di musiciste transnazionali, principalmente australiane. E lo sapete che in Australia quando si mettono a fare punk non si scherza, energia punk allo stato puro nel caso di questa band. Si chiamano Lady Lazarus, sono un quartetto e sono delle vere e proprie Riot Girls, ci riportano proprio agli anni 90, delle Bikini Kill, delle Hole, voci grintose, accordi trascinanti e uno spirito punk femminista fortissimo. Questo è un vero e proprio inno punk, è anche molto divertente perché sono molto ironiche, ve ne accorgerete ascoltando questa traccia, che è contraddistinta da voci punk grezze, da una attitudine chiaramente do it yourself. Si parla di emancipazione femminile e ovviamente appunto sono gli stessi temi del femminismo degli anni 70 che poi sono stati ripresi dal movimento Riot Girls, che invece imperversava negli anni 90 negli Stati Uniti e non solo. La compilation di Loud Women si trova all'indirizzo loudwomen.bandcamp.com e vede 22 band, artisti che hanno suonato ai festival, ai eventi di Loud Women in tutto il mondo. È sempre interessante, è sempre da supportare. Ci ascoltiamo quindi le Lady Lazarus con una traccia che, guarda caso, si intitola proprio Wanna Be a Riot Girl, anche se sono tedesche, diciamo che sono un po' australiane e un po' forse anche di altri paesi, però sono sempre le Lady Lazarus.

e tutti gli anni esce la compilation Loud Women, e tutti gli anni qua a Disco Box vi facciamo ascoltare almeno un artista che partecipa a questa iniziativa meritevolissima, che trovate all'indirizzo loudwomen.bandcamp.com. in questo caso una band di base a Berlino, ma non composta da musicisti tedeschi, non esclusivamente, sono un po' australiane. Andatevi a vedere i video, sono devastanti anche nei loro live. Punk, riot girl, post punk, c'è un po' di tutto nella loro musica, e soprattutto nella musica che viene proposta dalle 22 band che fanno parte della compilation Loud Women. Tutti i proventi vengono reinvestiti nell'iniziativa, che ovviamente va a sostegno delle donne, degli artisti di genere emarginato, e quindi tende a portarle un po' di più sui palchi. Ma poi le Lady Lazarus, che hanno partecipato a diversi eventi dell'associazione, dell'organizzazione Loud Women, si sono spese anche dietro il palco, stavano lì, insomma, organizzavano, facevano, sono delle vere attiviste punk, e questa cosa ci piace tantissimo perché è un po' la nostra ideologia, mettiamola così. E hanno finalmente pubblicato questa canzone che ovviamente rappresenta in pieno un po' quelle che sono le tematiche, l'ideologia dietro il progetto Loud Women. Una canzone tagliente, sfacciata, incredibilmente orecchiabile, e impossibile da non cantare a squarciagola, ma anche molto molto divertente. E adesso ci andiamo in Spagna e continuiamo col punk. Lo facciamo con una band che viene da Madrid, si chiamano Plastic Meat, hanno pubblicato un 7 pollici un po' di tempo fa, il 2 giugno, un EP di 6 tracce che si intitola Losing It, e da questa compilation, da questo EP vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Burn With Me. Riascoltate tutto all'indirizzo plasticmeat.bandcamp.com, ma anche all'indirizzo folkrecords.bandcamp.com, che è l'etichetta dietro alla pubblicazione di questo progetto. Ci ascoltiamo Burn With Me, sono le Plastic Meat.

furiosi, come furiosi devono essere i punk. Losing It è il nome dell'EP di 6 tracce pubblicato il 2 giugno dalla Folk Records. Folk scritto con la C, eh? Non vi sbagliate, è una scarica di punk frenetico, carico di alte dosi di rock and roll. Se vi piacciono band come Emil and the Sniffers, per riferirci alle più recenti, ma andando nel passato anche gli Stooges, sicuramente di Ron Ashton, chi apprezzava quelle chitarre taglienti, proto-punk, piene di energia, sicuramente vi piaceranno anche questi Plastic Meat, con canzoni brevissime, meno di 2 minuti, dirette, chitarre affilate come rasoi, riff che appunto ci riportano lì dalle parti delle band di Iggy Pop, ma anche se vogliamo trovare riferimenti più recenti, i band australiani come The Chess o Split System, sicuramente i Plastic Meat le hanno ascoltate, e quindi era il momento in cui insomma scapocciavamo. Adesso vi lascio con 2 tracce, una dopo l'altra, senza soluzione di continuità. Prima ce ne andiamo in Svezia, facciamo la conoscenza dei Morabeza Tobacco. Sono un duo composto da Vanilla Stillefors e da Gustav Jennefors, che sono arrivati al terzo LP, si intitola It's Only Heaven, esce il 18 settembre. E si riascolta all'indirizzo morabezatobacco.bandcamp.com. Il loro slogan è: solo i deboli predano i gentili, ed è una cosa che ci piace, insomma, che apprezziamo. Propongono una sorta di post-punk molto molto morbido, che assume sfumature quasi dream pop. Musica formulata con quel tipo di fascino che arriva solo quando smetti di chiedere il permesso, così dicono loro, e troverete sicuramente influenze quasi baleariche. E sono già appunto il terzo album, noi questi non li avevamo mai incrociati, non so perché. Un duo di Stoccolma che nel 2019 ha pubblicato il primo album omonimo e poi nel 2022 Shadow of the Cherry. È il momento di ascoltare il primo singolo estratto dal nuovo lavoro, si intitola Famine. Questi sono i Morabeza Tobacco. Dopo di loro ce ne andremo in Francia e entreremo in una fase completamente post-punk minimalista ed esaltante. Si chiamano Context, vengono da Nantes, sono un quartetto tutto femminile e pubblicano per la Cruzy Music Records. Quindi adesso vi lascio alla musica, prima i Morabeza Tobacco e poi le Context.

E abbiamo ascoltato in sequenza prima i Morabeza Tobacco, questo duo di Stoccolma che riascoltate all'indirizzo morabezatobacco.bandcamp.com con il loro terzo LP It's Only Heaven, da cui abbiamo ascoltato Famine, e poi Le Context. Questo è un album di debutto, si intitola Hello World, esce il 2 ottobre per l'etichetta svizzera Cruzy Music, che è scritto CHRUESIMUESI -records.bandcamp.com. Dicevamo, un quartetto no wave, no punk, e la canzone che vi ho fatto ascoltare si intitola Dizziness, è una no wave abbastanza radicale con un punk minimalista, è uno stile che mescola influenze storiche vicino a band come le Slits, come i Beat Happening anche, e si richiama un po' all'estetica di etichette leggendarie come la Rough Trade. Adesso ce ne andiamo in Indonesia e lo facciamo per ritrovare una band che conosciamo. Loro si chiamano Vanishing Muffins e hanno pubblicato un EP che si intitola Revolution per la Dizanorak, che è un'etichetta di riferimento per quanto riguarda la scena indonesiana, dizanorak.bandcamp.com. Ma la novità sta nel fatto che finalmente anche un'etichetta italiana è riuscita a mettere sotto contratto, a mettere le mani su una band indonesiana, e ovviamente non poteva essere altro che la We Were Never Being Boring, che il 2 settembre pubblica il noise pop di questa band di Jakarta. Pieno di chitarre fasi rumorose avvolte in una foschia shoegaze con armonie appiccicose e angoscianti con sfumature cupe, chiaramente ispirate all'estetica C86, ma con richiami che vanno anche oltre, tipo a band come i Velvet Underground. E quindi ci ascoltiamo una canzone che si intitola Hollow. Questi sono i Vanishing Muffins.

E quindi finalmente il nostro buon Enzo Baruffaldi, che da anni spinge la scena indonesiana con l'etichetta in cui ha le mani in pasta, la We Were Never Being Boring, è riuscito a coinvolgere una band di Jakarta, una delle migliori peraltro, i Vanishing Muffins, con questo sound caratterizzato da chitarre distorte, potenti, ritmi ipnotici e questa miscela di noise pop abrasivo ma con una melodia molto dolce, molto twee, quasi infantile. Adesso è il momento di tornare negli Stati Uniti e lo facciamo con una band che non ama pubblicare molte informazioni per quanto riguarda insomma la sua attività. Si chiamano Elna, scritto Elnu con la K finale, e sappiamo che inizialmente era il progetto solista di Elena Lopez, che è un po' la deus ex machina di questa formazione. Suona la chitarra elettrica, scrive, fa un po' tutto lei. Si fa accompagnare adesso da altri due musicisti, quindi sono diventati un trio a tutti gli effetti. Al basso c'è Luke Mitchells e alla batteria c'è Daniel Puente. Elna.bandcamp.com pubblicano da un sacco di anni, sono già attivi da almeno dal 2016 e da quella data che pubblicano musica su Bandcamp. Definiscono la loro musica come Dreamy Trash Gaze, che non ho idea neanche di come classificarla come definizione musicale, però vi dico questo, che il nuovo singolo pubblicato si intitola Slaker e ci riporta un po' dalle parti degli Slaker, di quei musicisti un po' indolenti che sembra sempre che non ci abbiano voglia di fare un cazzo e che si trascinino dietro la musica come se fosse quasi un peso, che è una cosa che abbiamo visto in band nel passato come i Pavement, che insomma costituisce sempre un elemento interessante. Vengono da San Antonio e il loro singolo è stato pubblicato il 1 settembre, quindi fresco fresco, ve lo faccio ascoltare subito. Sono gli Elna con Slaker.

se dovessi farvi il nome di tre musicisti che vengono spesso ricompresi nell'etichetta Slacker, vi direi Pavement, vi direi Weezer, vi direi forse anche il primissimo Beck. E gli Elna si lanciano in questa in quest'ottica, insomma. Elna, scritto Elnu con l'H finale, .bandcamp.com. E per il resto non saprei aggiungere molto altro, perché loro stessi nei loro profili social non è che si spendano moltissimo per raccontare la loro musica. Questa Slaker è un nuovo singolo pubblicato il 1 settembre e mi è piaciuto soprattutto nelle esplosioni quasi noise che abbiamo ascoltato nel finale. Andiamo a Salem nel Massachusetts e facciamo la conoscenza dei Beach Plums, una formazione che ha pubblicato un EP intitolato Give Me a Ride to Your House, anzi lo pubblicherà il 4 novembre per la Musical Fanzine Records, che si riascolta all'indirizzo beachplums.bandcamp.com. Sono un trio e nelle loro canzoni raccontano la vita e l'amore sulla costa nord. Sono Lea Tsukamoto, chitarra e voce, oltre che autrice dei testi, Zoe Stone alla batteria e Age Sclafani al basso. La loro musica è un indie a bassa fedeltà in cui i brani richiamano le atmosfere storiche della Key Records, e nel loro repertorio spicca la canzone di questa sera, si intitola Winga Shriek, che è un pezzo dal sound nostalgico ed evocativo, un brano che cattura in musica la bellezza e la quiete tipiche della costa del Massachusetts. Infatti si tratta proprio del nome di una spiaggia e quindi c'è molto mare e molto oceano nella musica dei Beach Plums, già Beach insomma dal nome della band. Sono attivi credo da pochissimo tempo, non so se hanno pubblicato forse già un EP, ma insomma sarà più o meno un anno che sono insieme, e appunto si ispirano a queste coste del Massachusetts. Ci ascoltiamo Winger Chic, questi sono i Beach Plums.

il West Gloucester è una penisola che si spinge leggermente sopra Boston. C'è Cape Ann, c'è Manchester by the Sea, queste sono le città, c'è una città che si chiama Essex, una che si chiama Hamilton. È lì che insomma raccontano la magia di queste spiagge, i Beach Plums, trio molto molto tonico, con questo EP Give Me a Ride to Your House, che verrà pubblicato il 4 novembre per la Musical Fanzine Records e si potrà riascoltare all'indirizzo beachplums.bandcamp.com. Vengono da Salem, città delle streghe, e ci propongono questo indie rock frizzante, anche abbastanza frenetico, molto interessante, la bassa fedeltà e i richiami indie. Adesso invece facciamo, sempre negli Stati Uniti, la conoscenza di un progetto che si chiama Stars Are Insane. Lui, perché si tratta di un moniker, si chiama Mike Andriani, e in realtà questa attività di musicista la porta avanti dal 1998, un bel po' di tempo. Che succede? Che ha voluto dare una seconda possibilità a un EP che aveva registrato diversi anni fa, l'ha riregistrato, remixato, sono 7 brani e adesso si chiamano New Leaves from an Old Tree e viene pubblicato dalla Rock Lock Records. È stato pubblicato il 24 agosto per l'esattezza e si può riascoltare ovviamente all'indirizzo starsareinsane.bandcamp.com. fa base a Sayville a New York ed è un progetto un po' lo-fi, un po' shoegaze, un po' acustico, tutto registrato su 4 tracce in casa da questo Mike Andriani, e si richiama alle sonorità di etichette come la Key Records, a band come Sebado, Sentrido, My Bloody Valentine, Io La Tengo, Mercury Rev, e insomma Sonic Youth, Red House Painters, tutti i migliori nomi dell'indie rock degli anni 90, e trasuda insomma sonorità anni 90 anche questa canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera. Si intitola So Long With Regards, canzone che era stata pubblicata già 6 anni fa nel 2020 in un album che si intitolava Waiting For Calm And Then Letting Go, però visto che ha deciso di rimetterci le mani e di riproporle in una nuova veste, io ho deciso di farvele ascoltare questa sera. Stars Are Insane, So Long With Regards.

le canzoni che fanno parte di New Leaves from an Old Tree, il nuovo album di Stars Are Insane, il progetto di Mike Andriani, racconta appunto lo stesso Mike Andriani, sono canzoni che sentivo non essere venute come le avevo inizialmente immaginate, o forse non avevano avuto il tempo di maturare a sufficienza per diventare ciò che dovevano essere, oppure canzoni che si erano trasformate in qualcosa di nuovo grazie a collaborazioni dal vivo e di cui volevo immortalare l'energia e l'interpretazione. Ed è proprio per questo che rappresenta questa raccolta, di 7 brani, una rivisitazione di canzoni del mio passato personale. Esce come vinile in 10 pollici in edizione limitata, inciso al tornio, così racconta, e nonostante siano canzoni non nuove, originali, inedite, è sempre interessante insomma vedere come gli artisti decidano di reinterpretare il loro repertorio. E tutto si riascolta all'indirizzo starsareinsane.bandcamp.com. molto molto molto sono cute negli ascolti di Stars Are Insane, sicuramente. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano Lava Divers e vengono dal Brasile. L'8 agosto hanno pubblicato il loro secondo album Nigredo, e accidenti, c'è voluto parecchio tempo per pubblicare il secondo album, visto che il primo era uscito nell'ottobre del 2016, quasi 10 anni. Si riascolta tutto all'indirizzo midsummermadness.bandcamp.com. Midsummer Madness è una, forse la più importante webzine brasiliana per quanto riguarda la musica che ci interessa, che però contemporaneamente è anche etichetta che spinge e pubblica artisti locali. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola I Am e tra parentesi Holy Birds. Questi sono i Lava Divers.

I Am, tra parentesi Holly Birds, è la quarta traccia del secondo album dei Lava Divers, intitolato Nigredo, che ha visto la luce l'8 agosto e che è stato pubblicato dalla midsummermadness.bandcamp.com. Per questo quartetto della regione del Triangolo Mineiro, con membri sparsi tra Uberlandia e Araguari, che evidentemente, l'avete sentito un po' tutti, trae ispirazione dalle band più rumorose degli anni 90, fra Inghilterra e Stati Uniti, insomma inizi 90, fine 80, sicuramente shoegaze e quindi sicuramente My Bloody Valentine, ma non solo, fra le loro principali stelle polari. E ci hanno messo un po' a pubblicare questo secondo album, il primo, vi dicevo, intitolato Plasher nel 2016, anche se hanno debuttato col primo singolo nel 2014, quindi è una band che ha una certa esperienza. E adesso ce ne andiamo in Australia, perché è uscito il nuovo singolo degli Sprouts, che preannuncia e prelude all'uscita del nuovo album. Singing with the Sprouts è un album che vedrà la luce solo il 20 novembre per questo quartetto di Melbourne, e lo farà per due etichette prestigiosissime come la Lost and Lonesome di Mark Monnone e la Meritorio madrilena, che non sbaglia un colpo in ambito indie pop. The-sprouts.bandcamp.com, sono sempre loro, Rob Remedios, Innes Tullock, Tom Marinelli e Matthew Ford. Il loro secondo LP è pronto a affascinarci come in passato hanno fatto con il primo. È un gruppo che vanta una ricca storia nella scena australiana, con membri che hanno militato in tantissime band che non sto nemmeno a nominarvi. La canzone nuova si intitola Hit Me Go Down. Questi sono gli Sprouts.

i fili di un esistenzialismo grezzo, il tutto avvolto dai classici ritornelli garage pop di una band che ha sempre tenuto come fermi capisaldi della propria ispirazione musicale band come i Velvet Underground, i Modern Lovers e ovviamente i conterranei Go Betweens. Prendi il jungle pop, prendi il lo-fi, ecco un po' viene fuori la musica che da sempre propongono gli Sprouts. Singing with the Sprouts esce il 20 novembre per Meritorio Records e per Lost and Lonesome. Questo quartetto di Melbourne torna con il secondo LP e torna con una canzone, Hit Me Go Down, morbida, che è definita da un paio di linee di chitarra che si intrecciano fin dall'inizio e che poi si sente questo basso che gorgheggia con un leggero movimento percussivo che si fa strada pian piano e sembra insomma portarci verso una certa luminosità. L'atmosfera è calda, è avvolgente, è tipica delle canzoni degli Sprouts, ma c'è anche da dire che l'ispirazione per i testi è in genere, non vorrei proprio parlare di concept album, però c'è un tema che è quello dell'invecchiamento, della fragilità della memoria, che trae ispirazione dall'esperienza di Rob Remedios, un'esperienza lavorativa nella clinica della memoria di un ospedale, e quindi Rob Remedios in questo caso tesse una storia struggente in cui i frammenti di un passato glamour rimangono vividi anche se parti della storia e pian piano purtroppo iniziano a svanire, ed è malinconica e per questo incredibilmente affascinante questa Hit Me Go Down, e aspettiamo il resto dell'album. Adesso ce ne andiamo nelle Filippine, affrontiamo la musica degli Hazy Melon. Non mi ricordo se l'avevo già proposto qua a Disco Box, ma direi a occhio di sì. Hanno pubblicato un nuovo singolo il 28 agosto per la Lily Star Records, etichetta di Manila. Sono un quartetto, si autodefiniscono degli indie kids molto goffi e vengono da Cavite, che è una penisola che insomma proprio di fronte a Manila. La loro musica si può riascoltare all'indirizzo hazymelon.bandcamp.com e raccontano la canzone che si intitola She's a One Upper. Parla di quelli che trasformano l'insicurezza in una competizione e la ricerca di approvazione online in uno stile di vita. Sono Francis Devotion, Janet Trisha Paronda, Bren Louis Surio e Waldrix Villamins. Questi sono gli Hazy Melon e questa è la loro She's a One Upper.

l'indie pop bello frizzante degli Hazy Melon, quartetto di Cavite, Filippine, hazymelon.bandcamp.com, per questi ragazzi indie un po' impacciati che propongono appunto questa musica appunto frizzantissima per Lily Star Records. E adesso ce ne andiamo in Messico, perché i Miraflores hanno pubblicato il secondo singolo tratto da En Todos Lados, A La Vez e Ninguno, che è il loro primo EP. E si ritrova tutto all'indirizzo El Miraflores. Ah, ci ho messo un po'. .bandcamp.com. Sono un quartetto, vengono da Città del Messico e nelle loro canzoni esplorano, in questo caso specifico la canzone si intitola En Todos Lados, l'intimità della casa, i silenzi familiari, le ferite e i traumi inespressi. Questi sono i Miraflores, En Todos Lados.

Sono un quartetto composto da Diego Ponce, chitarra e voce, Sergio Plasencia al basso, Carlo Icciampari alla batteria e Maurizio Aguilar alla chitarra. I Miraflores vengono da Città del Messico e la loro musica si può riascoltare all'indirizzo elmiraflores.bandcamp.com. Il loro EP ci fa capire che si muovono in territori post rock arricchiti da fiati molto emotivo, molto coinvolgente. Il secondo singolo, tratto da En Todos Lados, Alavese Ninguno, si intitolava appunto En Todos Lados e abbiamo appena terminato di ascoltarlo qua al Disco Box. Bentornati in onda, è mezzanotte e 45 del 5 settembre ormai, quando abbiamo iniziato alle 4, pensate, e abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare, e per farlo ci dobbiamo spostare a Los Angeles, dove fa base Dre Babinski, che si fa chiamare Steady Holiday. Ha pubblicato un nuovo singolo, si riascolta all'indirizzo steadyholiday.bandcamp.com il 26 agosto, per essere proprio molto precisi, non ci sono etichette dietro. Racconta che il progetto Steady Holiday è formato da lei, Dre Babinski, e da un piccolo cane. In realtà il piccolo cane mi sa che non partecipa moltissimo alla produzione del disco. Lei mette in scena una narrazione molto personale, molto cinematografica, che oscilla elegantemente tra semplicità e profondità, e la canzone che vi faccio ascoltare questa sera, New Generation, ha secondo me la capacità di mettere in pace il mondo. È una cosa veramente, quei rari casi in cui la musica ti anestetizza quasi per la sua bellezza, e parla un po' anche del fatto che lei è diventata mamma, quindi New Generation probabilmente si riferisce a sua figlia, credo, se ben ricordo, e racconta di come è uscita anche questa canzone proprio nella data del suo compleanno, e racconta di come normalmente, di solito, trascorro il mio compleanno evitando il contatto visivo, ma visto che la mia vita è comunque sotto sopra, diamo un caldo grosso saluto verde alla festeggiata e alla nuova generazione. Quindi ovviamente si parla di sua figlia, e racconta anche: volevo che questa canzone fosse piacevole e facile, perché la vita spesso non è né l'una né l'altra cosa, e vi assicuro che è ben più che piacevole, è una canzone straordinaria. Sei un genitore? Sei figlio di un genitore? Hai dei sentimenti riguardo entrambi? Anche io, amico. Così ci dice Dre Babinski. Ci ascoltiamo New Generation, questa è Steady Holiday dalla California.

che canzone di una bellezza luminosa questa New Generation, ed è esattamente così, cara Dre Babinski, cara Steady Holiday. Quando metti al mondo dei figli, tendenzialmente quello che fai è mettere al mondo una nuova generazione a cui auguriamo il meglio, anche se le prospettive non è che siano proprio rosee. steadyholiday.bandcamp.com. dal 26 agosto c'è anche questo singolo, che è veramente pieno di luce calda della California, che ti inonda la camera da letto di mattina quando le lenzuola profumano ancora di fresco. Una cosa che mi ha stregato. E adesso ce ne andiamo in Giappone, perché ci sono i Deep Sleep. Vengono da Tokyo, ma dire vengono forse è un po' troppo, in quanto si tratta di nuovo, questa sera è un po' la serata dei Moniker, di un progetto che gira attorno a questa solista che si chiama Michael. Ha già partecipato a progetti come i Concrete, Twin, gli Aiza e Mira, insomma. Però si fa sempre accompagnare da un sacco di altri musicisti sul palco. Credo che poi lui non sia nemmeno proprio giapponese, bensì taiwanese, ma risiede in Giappone da parecchio tempo. Ha pubblicato un nuovo singolo che si può riascoltare all'indirizzo thedeepsleep.bandcamp.com, e dietro questa operazione c'è l'etichetta Dream Waves. Il tutto è successo il 25 agosto. Allora, in questo caso, nella canzone che ho scelto di farvi ascoltare, accompagnata peraltro da un bellissimo video, ci sono i testi e la voce di una cantautrice anch'essa di Tokyo che si chiama Yoshino Sasaki. E quindi non ci resta che ascoltare questo viaggio dentro l'interpretazione shoegaze nipponica dei Deep Sleep. La canzone si intitola You'll Turn Away.

E ci sono tante diverse modalità di interpretare lo shoegaze per le band giapponesi. Questi Deep Sleep lo fanno in una maniera assolutamente melodica e sicuramente anche un po' radiofonica. I testi e la voce erano di Yoshino Sasaki, il progetto fa capo a questo Michael, un po' misterioso, forse taiwanese. Tutto si riascolta all'indirizzo thedeepsleep.bandcamp.com. È un modo di interpretare lo shoegaze in maniera sicuramente malinconica, emotiva, e questa interpretazione vocale di Yoshino Sasaki rende il tutto dolcissimo. Siamo quasi arrivati in fase di chiusura, ma ancora ci mancano alcune canzoni. I prossimi che ci ascoltiamo vengono di nuovo dall'Australia, per l'esattezza da Sydney, anzi da Gadigal, lì vicino, e si chiamano The Brights. Propongono un indie rock con influenze folk e alt country, hanno pubblicato un paio di EP ottimi, tornano con il loro primo LP, il loro primo LP è del 2023, si intitola Oyster Rock, tornano con un singolo e non sappiamo se ci sarà appunto un seguito a questo Oyster Rock di 3 anni fa. Era un album autoprodotto caratterizzato da chitarre squillanti ma anche rilassanti e da melodie contagiose, così ci recita la cartella stampa che vi riporto pari pari. E adesso sono tornati e il 1° settembre hanno pubblicato un nuovo singolo per questo quintetto, e anche qui c'è lo zampino della Meritorio Records, quindi uno si insospettisce, guarda un po' che forse è una band che vale la pena ascoltare. Tutto sta all'indirizzo thebrights.bandcamp.com. Vi dico solo che la canzone ha un titolo strepitoso che è The Means of Production, che ci dice un po' del marxismo forse anche dietro questa band. Loro si chiamano The Brights e questa è appunto i mezzi di produzione, The Means of Production.

Si chiamano The Brights, sono un quintetto, vengono da Gadigal, anche se adesso fanno base a Sydney, e il loro nuovo singolo è molto ironico, si chiama The Means of Production e si chiede When Love is Labor, quando l'amore diventa forza lavoro. Let's start the revolution, cominciamo questa rivoluzione, sequestrerò i mezzi di produzione per farti innamorare. Così cantano i Brights e lo fanno suonando in maniera un po' jungly e un pochino anche storta e pavementiana, cosa che mi è piaciuta molto. Attenzione, mi sono sbagliato prima parlando della loro discografia, però sappiamo che c'è un'uscita programmata già per il 1 novembre 2026 per il loro prossimo album, e quindi stiamo bene con le antenne allerta e magari li ritroveremo quando comincerà la stagione nuova di Disco Box. Io andrò avanti, credo, almeno per un altro paio di puntate, poi un pochino mi fermo, insomma, mi prendo un po' di tregua. Adesso ce ne andiamo in Norvegia, un po' in Norvegia e un po' anche in Svezia. Vi spiego perché. C'è una band che conosciamo, le abbiamo già proposte, si chiamano Avind, sono un quintetto e sono capeggiati da Tony e Tafjord, magnetica frontwoman, che propongono un indie pop chitarristico con qualche esplorazione un po' più sperimentale. Allora, tutta la loro musica si può riascoltare all'indirizzo avind.bandcamp.com. Vengono da Oslo e, dicevamo, sono un quintetto. Per pubblicare il nuovo singolo, che si intitola Bien i Snon, vale a dire Orso nella neve, immagine che mi è piaciuta molto, in particolare in questi giorni di caldo insopportabile, si sono avvalsi della partecipazione del cantante dei Bedroom Eyes, che è una formazione invece svedese, che si può riascoltare all'indirizzo bedroomeyessweden.bandcamp.com, una formazione che fa base nello Jämtland e sostiene di fare musica svedese non popolare, unpopular music. Che succede? Che questo Jonas, cantante dei Bedroom Eyes, canta i testi in lingua, in dialetto Jämtska, che è un dialetto che si parla appunto dalle parti dello Jämtland e presenta notevoli somiglianze con il dialetto norvegese, e norvegesi sono gli Avind. Quindi succede che nella stessa canzone Jonas passi da questo Jämtska al norvegese, nonostante ci siano ben 628 chilometri che separano Jonas dalla Norvegia di Oslo di Tony e Tafjord. Quindi si sono ritrovati, hanno scritto una melodia bellissima, lui racconta ho contribuito solo con le parole che canto, sono molto orgoglioso di farne parte. L'album completo esce in autunno, questo ce lo dice, ce lo rivela lui nel suo profilo Bandcamp, e racconta anche, ci dà questo spoiler: dalle canzoni che ho ascoltato posso garantire che sarà qualcosa di fresco e splendido. E quindi non facciamo altro che premere play prima che finisca la base e ascoltarci questa Bien is Non, canzone cantata ovviamente un po' in norvegese, un po' in Jämtska. Vi faccio anche dei piccoli tutorial sui dialetti della Scandinavia. Questi sono gli Avind, quintetto di Oslo, con il featuring di Bedroom Eyes, nello specifico il suo cantante Jonas, per Bien i Snon, Orso nella neve.

ed è un indie pop caldo, melodico, pastorale quasi, quello degli Amind, che vede questo featuring di Jonas dei Bedroom Eyes a dispensare un po' di dialetto jamska, che poi diventa svedese perché ci sono delle forti affinità, nonostante sono andato pure a controllare dove stia questo Jamtland. In realtà non è poi mica così vicino alla Norvegia, anzi lo Jamtland si butta proprio dalla parte del Baltico verso la Finlandia, una roba strana ma interessante. Avind.bandcamp.com vengono da Oslo, invece i Bedroom Eyes vengono da, appunto, dallo Jamtland. All'indirizzo bedroomeyessweden.bandcamp.com, due formazioni scandinave di due stati diversi che si mettono insieme e producono musica straordinaria, con canzoni che sono piccole storie della vita quotidiana di Tony e Tafjord, frontwoman degli Avind, con questo semplice e onesto tentativo di aggiungere un po' di poesia alle esperienze di tutti i giorni di persone come noi, insomma, persone tranquille, persone normali, nulla di che. E siamo arrivati finalmente alla chiusura di questa 38esima puntata di Disco Box, e per chiuderla, come sempre, c'è un brano più suadente, un brano più adatto, dai toni più morbidi e anche dalle sonorità che ci portano verso un finale dolce. Però, accidenti, stasera che cavolo vi ho proposto? Vi porto Jonathan Richman, il padrino degli Indie Poppers, l'uomo forse il più grande fan dei Velvet Underground, il capo anche della band dei Modern Lovers. Ormai c'ha un'età abbastanza avanzata, ma continua a buttare fuori bella musica, nello specifico. All'indirizzo jonathanrichman.bandcamp.com ha pubblicato due singoli il 27 agosto. Uno, quello che non ci ascoltiamo, si intitola When a Wall is Ready to Come Down, ma quello che ho scelto per voi, pubblicato dalla Blue Arrow Records, si intitola As My Heart Changes, ed è bucolicissimo, ed è poeticissimo, ed è un cantautore, lui, che ha ostinatamente e gioiosamente seguito la sua musa in una carriera che è iniziata nei primi anni 70 e che ha esordito come leader di una primitiva band protopunk, i Modern Lovers, appunto, sotto l'influenza di chi sarebbe poi diventato, maturato, un cantautore autistico, sempre molto irriverente, sempre molto divertente, che cantava le sue melodie essenziali, appassionate, in spagnolo e in inglese, insomma, quello che stava sull'albero di tutti i pazzi per Mary. Jonathan Richman, con questa traccia, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima puntata, che probabilmente si terrà la prossima settimana, ma chi può dire quando? Sicuramente non io. E soprattutto vi raccomando di restare all'ascolto anche dopo questo brano di Jonathan Richman, perché tornano di nuovo, per la seconda volta in questa puntata, i Dayne Mutti, però stavolta con la loro sigla di chiusura di questo programma, che si chiama Iron Dancy. Per oggi da Disco Box, da Fabriano, da Radio Fab è tutto, e adesso ci ascoltiamo Jonathan Richman, As My Heart Changes, poi ci sono i Dayne Mutti. Buonanotte.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com